0: again.
1: Ora, grazie ad Hubbed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
2: Pleasure Night, Pleasure Night, Pleasure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan, Peter Pan. Ora su Pleasure Night, il suono

suono di Outwork. Peter Pan. Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: altra scelta.
1: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati sempre Nova e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
2: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua.
3: Perché Nova del gusto è la prova.
4: Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale, le voci dei Mattia Bazzar dal vivo. Venerdì 22 maggio alle 22 al Perla di Nova Gorica. Punta sul divertimento al Perla.
5: Svendita straordinaria per rinnovo locali nell'Ube Store di Buttrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Affrettati, solo per poche settimane.
6: Forever Fun, Forever Young. Pleasure Night, Pleasure Night, Pleasure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan, Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono di

0: grazie ad Abbed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fan, Forever Young, viaggia sempre con te. Peter Pan, Scott.
1: Forever Fun, Forever Young. Pleasure Night, Pleasure Night, Pleasure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan, Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono di Thomas De Marchi.

0: il suono di Thomas De Marchi.
1: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
2: nostalgia, la notte vola, è una rapina col cuore in gola.
3: Radio Peter Pan.
4: Non c'è altra scelta.
1: Peter Pan.
5: Squat.
6: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le Grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Parco delle Grotte di Oliero, la natura ti attende. Grottedioliero.it, con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027. Azione 139, Veneto The Land of Venice.
7: Cosa fa rima con deliziare, mangiare, assaporare? Salumificio Zare, prosciutto di Sauris IGP e salumi della tradizione. Nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
8: Svendita straordinaria per rinnovo locali nell'Ube Store di Buttrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Affrettati, solo per poche settimane.
1: Forever Fun, Forever Young. Pleasure Night, Pleasure Night, Pleasure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan, Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono di Thomas De Marchi.

0: Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
1: Pleasure Night, Pleasure Night, Pleasure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan, Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono di Davide Zanetti.

0: dei suono di
1: Davide Zanetti. Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
2: mi tiene loco, loco contigo. Che tra tutti i pasti esco.
3: Radio Peter Pan.
4: Non c'è altra scelta.
1: Peter Pan.
5: Squat.
6: All'Alpe Cimbra in Trentino, ogni angolo può trasformarsi in un rifugio per l'anima e regalarti serenità. Lasciati alle spalle lo stress quotidiano e immergiti in un paradiso di puro relax, tra foreste silenziose e panorami emozionanti. Qui, circondato dalla natura, potrai ritrovare la tua armonia e rigenerare corpo e mente. Il benessere parte dalle nostre radici. Per scoprire tutte le esperienze uniche che l'Alpe Cimbra in Trentino ha in serbo per te, visita il sito alpecimbra.it.
7: Vendita straordinaria per rinnovo locali nell'Uve Store di Buttrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Affrettati, solo per poche settimane.

Forever Young. Pleasure Night, Pleasure Night, Pleasure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan, Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono di Davide Zanetti.

0: Ora, grazie a DAB FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona di Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te. Peter Pan Squat.
1: Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade il 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
0: Forever Fun, Forever Young.
2: Pleasure Night, Pleasure Night, Pleasure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan, Peter Pan. Ora su Pleasure Night, il suono di

0: hai il suono di
1: Rubens. Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
2: Radio Peter Pan.
3: Non c'è altra scelta.
1: Peter Pan.
3: Squat.
4: Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade il 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
5: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
1: Forever fun, forever young. Pleasure night, pleasure night, pleasure night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan. Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono di

0: Sport.
1: A Bertiolo, accende i motori, la novità che stavi aspettando è arrivata a Palmino Motors in via Stradalta 27. Nuova apertura con i marchi Morbidelli, Benda, Keyway e Cyclone. Moto, stile e prestazioni per ogni passione su due ruote. Vieni a scoprirle da vicino e prova l'emozione di guidare il futuro. Palmino Motors, la tua prossima moto ti aspetta.
2: Capannina Beach, aperta tutti i giorni per snack o aperitivi in spiaggia e per ballare fronte mare ogni venerdì, sabato e domenica con la musica di Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui nostri social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
3: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
4: Ogni evento all'Alpe Cimbra in Trentino è un'emozione che non potrai scordare. Momenti unici e indimenticabili che ti rendono parte di qualcosa di speciale. Concerti, tornei sportivi, ma anche trekking, passeggiate notturne, cene particolari. C'è sempre qualcosa di straordinario all'Alpe Cimbra in Trentino. Visita alpecimbra.it e scegli a quale evento partecipare per creare il tuo prossimo ricordo del cuore.
5: Grazie a Dabbed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fan, Forever Young, viaggia sempre con te.
6: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto, le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Smart TV Philips QLED 65 pollici, tua a soli 399 euro. Disponibili 550 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
7: Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade del 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
8: Noiva Days, solo da 1 euro fino a domenica. Sconto IVA su migliaia di prodotti e doppio sconto IVA su grandi, piccoli elettrodomestici e articoli per la casa. 1 euro. Fino al 10 maggio, solo con 1 euro club, spesa minima 199 euro e solo sui TV 499 euro. Dettagli ed esclusioni, negozi online.
9: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
5: Forever Fun, forever.

0: Radio Peter Pan.
1: La cassa, il basso, il suono.
0: Peter Pan.
1: La cassa, il basso, il suono.
0: Radio Peter Pan.
1: La testimonianza dell'infinito potere che può sviluppare l'umano ingegno.

0: Hot. Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, notebook HP Intel Core i5 con 16 GB di RAM, tua soli 549 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
1: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Mozzarella Granarolo, 4x100 grammi, a 1,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.

0: giorno. Un sorriso con i nuovi look di stagione firmati NKD. Dal 7 maggio, lasciati sedurre dalle nostre offerte. Maglioncino estivo donna a soli 7,99€. Camicetta a 9,99€. Scopri di più in tutte le filiali NKD e online. NKD, da 20 anni, sempre al tuo fianco.
1: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché il cuore
2: mio fa Radio Peter Pan.
3: Non c'è altra scelta.
4: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle. E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
5: Palmino Motors, inaugurazione Demoride 9 e 10 maggio. Verpiolo, via strada alta 27. Morbidelli, Benda, Keyway e Cyclone. Palmino Motors, la tua moto parte da qui.
6: Seduti, seduti. Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
7: Deve essere mirata sulla tua zona.
6: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
7: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
6: Ma bravi, avete studiato?
7: No, ascoltiamo solo Radio Peter Pan. Le pubblicità loro le fanno così.
6: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
8: Binocolo, viveri, fucile, borraccia, pronti per la giungla!
9: Preparare la tua casa per le nuove tecnologie di risparmio energetico. Ti sembra un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, impiantistica, fotovoltaico con accumulo, batterie, colonnine, tutto installato dal nostro team di professionisti. Avventurati su jedsolis.it e seguici sui social. Jed Solis, scegli oggi l'energia di domani.
10: Visto il grande successo a Fossalta di Porto Gruaro, Chateau Dax continua a festeggiare. Fino al 50% più un ulteriore 20% di sconto solo per i primi 50 clienti. Solo nei nostri store di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine e Fossalta di Porto Gruaro.

0: comico.
1: Peter Pan. Squat.
2: Capannina Beach, aperta tutti i giorni per snack o aperitivi in spiaggia e per ballare fronte mare ogni venerdì, sabato e domenica con la musica di Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui nostri social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media Partner, Radio Peter Pan. Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
3: Immagina di camminare tra i boschi delle Alpi Carniche, dove l'aria profuma di legno di faggio e tradizione. Immagina di essere a Sauris, dove nasce il prosciutto Zare, dolce o affumicato lentamente dal tempo e dal legno di faggio. Un sapore che racconta una storia di pazienza e passione. Sappiamo che non vedi l'ora di provarli. Allora cerca Salumificio Zare nei migliori negozi e supermercati. Zare, il gusto della montagna, della natura vera.
4: Vendita straordinaria per rinnovo locali nell'Uve Store di Buttrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Affrettati, solo per poche settimane.
5: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
6: Ora grazie a Dabbed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona e Bologna. Il suono Forever Fan, Forever Young, viaggia sempre con te.
7: Radio Peter Pan.
6: It's showtime.
8: Peter Pan O'Clock
9: nel boschetto di
10: Noiva Days, solo da 1 euro fino a domenica, sconto IVA su migliaia di prodotti e doppio sconto IVA su grandi, piccoli elettrodomestici e articoli per la casa. 1 euro fino al 10 maggio, solo con 1 euro club, spesa minima 199 euro e solo sui TV 499 euro. Dettagli ed esclusioni, negozi online.
11: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: E ora la sfida finale. Cocktail.
1: Spritz al tramonto.
0: Colazione.
1: Cappuccino vista mare.
0: Estate.
1: Crociera all'inclusive con Costa.
0: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA e messa su strada escluse, INFE e condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
5: Forever Fun, Forever Young.

0: Quando senti un disco così rimani senza parole.
1: Guarda che non si vedono gli occhiali, sto guardando il video, non si vedono.
0: Si vedono. Oggi sarà una puntata incentrata sugli occhiali da vista di Angelo PA1.
1: Non dire stupidaggini. Buongiorno a tutti, Giovanni, quello che dice le stupidaggini, io quello che se ne fa raccontare. E ci credo anche ogni tanto quello che racconta Giovanni.
0: Ma figurati, sei te quello che racconta le favole in questo duo di conduzione radiofonica. Dai che è domenica mattina, c'è l'happy ending.

0: maggio 2026, 7 minuti dopo le 7 fino alle 10, 3 orette di Happy Ending parte 1, alla ricerca dei motivi per i quali siete attivi così presto pure oggi, alla ricerca anche degli occhiali da vista di Angelo PA1, senza i quali non può leggere i vostri messaggi e senza i quali non può fare le interviste. Settimana scorsa, domenica sera scorsa, io e lui siamo stati alla Perishow, era l'ultima serata, abbiamo fatto un po' di interviste a quelli che erano lì. Angelo, grande emozione per i Cube Guys, che ogni volta che li vede si emoziona come un bimbo, e quindi quando siamo tornati a casa era in macchina tutto agitato, tutto contento, ma che bello, ma che bella serata, per poi rendersi conto che tutte le interviste, tutte le foto che aveva fatto durante la sera, c'aveva gli occhiali da vista appoggiati sulla testa come i nonni.
1: Quando si vede si confondono con i capelli.
0: Forever fun, forever young.
1: Ascolta questa cosa qui, preso dalla nostalgia, venerdì sera mi trovavo nella stessa area, sono andato con la macchina all'interno di dove si è svolto l'aperitivo, stavano ancora smontando la ruota panoramica, c'erano ancora i LED wall appesi dopo una settimana.
0: Incredibile.
1: Ero lì che guardavo con nostalgia questo vuoto cosmico,
0: sperando che torni presto.
1: Sì, salutiamo qualche categoria di amici.
0: No, prima 393 73 66 240, siamo alla ricerca di forme di vita intelligenti attive e operative così presto. Se ti riconosci, vorrei sapere perché sei attivo così presto pure oggi.
1: Ah, ma saranno operativi perché sono quelli che iniziano a capire quelli che fanno finta di non capire.
0: Beh, questi buongiorno.
1: Oppure sono quelli che ottengono le cose quando non le desiderano più.
0: Buongiorno pure a voi.
1: Oppure sono quelli che danno ragione alla gente così sta zitta.
0: Anche è una bella tattica.
1: Oppure sono quelli che odiano fingersi scemi anche se il risparmio energetico è notevole.
0: A tutti questi e a tutti gli altri, buona domenica!
2: Attenzione.

0: Marrakesh, volevo capire. State ascoltando Radio Peter Pan, Angelo già si sta con.
1: E sai come sta? Scusate un attimo, sai come starnutano lì? E shua!
0: Mamma mia, meglio non spiegarvi questa battuta. Stiamo cercando di capire se esistono come Madame Marrakesh che volevamo capire. Stiamo cercando anche noi di capire se esistono forme di vita intelligente. Beh, quindi allora, al 393-7366-240 chi te l'ha fatto fare perché sei attivo così presto di domenica.
2: Buona domenica!
1: È finito di dire cose che dobbiamo leggere i messaggi degli ascoltatori. Vai. Allora, attenzione ragazzi, c'è Nicolò che si trova in Bulgaria. Ciao Joey, ciao Angelo, siamo Nicolò e Alfonso, scusate, Alfonso l'avevo dimenticato. E siamo svegli perché stiamo lavorando in Bulgaria. Intanto propiniamo subito una colonna sonora bulgara, vero? Allora,
0: vai, vai, sparala.
1: Descrivi, no,
0: a cannone.
1: Descrivi cosa stanno facendo.
0: Stanno costruendo, credo, non so, se è una casa di cura per anziani, un pollaio.
1: Un capannone fatto di compensato.
0: Sono indeciso.
1: Guarda che adesso cominciamo a cantare. Allora, o diciamo le stupidaggini noi prima o lasciamo stupidare loro adesso.
0: Però in due per fare tutta quella roba lì è tanto.
1: Non ascoltano, le canzoni bulgare, ma ascoltano Peter Pan. E ci credo, perché intanto che costruisci pollai di cartongesso qui, non puoi.
0: Questo è il coro delle voci bulgare. Di Eli e le storie tese.
1: Non volevo farti notare che ha detto pompamina. Cosa sta a significare in bulgaro?
0: Ah, in bulgaro significa buongiorno, buona domenica, ben svegliati, che ci fate attivi e operativi così presto pure oggi.
1: Dove ci sono i messaggi salvati, per cortesia?
0: Dai, un messaggio veloce è quello di Luca che scrive.
1: Sì, che dice: ciao ragazzi, sveglia presto per portare a casa il fieno prima della pioggia e poi andare ad aiutare Alfonso e l'altro che non ricordo in Bulgaria a costruire pollai in cartongesso.
0: Adesso si creerà una onlus per andare ad aiutarli. 393 7366 240 chi te l'ha fatto fare? Pure oggi sveglio la domenica.

0: Peter Pan, mentre andavano questi due dischi, io ho deciso che voglio arruolarmi in polizia. È arrivato il messaggio di una poliziotta che si chiama Anna. E ragazzi, è veramente una bella poliziotta.
1: Beh, si chiama Anna con una N sola. Sì. Intanto, Anna, te lo dico subito: ho toccato punte di 160 all'ora per venire.
0: No! Sì, cretino!
1: Vorrei farmi arrestare volentieri.
0: Ma questo è un incentivo.
1: No, ma dico, allora dice: aspetta, che metto gli occhiali.
0: Buongiorno, io sono sveglia perché ho appena finito il turno di lavoro in polizia. Qualcuno deve pur farle le notti, scrive.
1: Appunto, Anna.
0: Adesso vado a prendermi un meritato cornetto e poi a letto. Buona domenica, Anna.
1: Meritatissimo.
0: Se mi dici qual è il bar, vengo lì.
1: Veniamo volentieri, mettiamo il pilota automatico.
0: Sì.
1: Radio Peter Pan che se ne va da sé e noi veniamo a bere un caffè con te.
0: Però vedi, da polizia torniamo al tema di prima.
1: Beh, certo.
0: I due ragazzi che stanno costruendo un pollaio, effettivamente era un pollaio.
1: Ma dilla come la dicevamo fuori onda, non perdere il filo per cortesia. Da una bella poliziotta
0: a un bel pollaio in Bulgaria, costruito con cartel, con pannelli Isopan. Ce l'ha spiegato il costruttore,
1: non è cartongesso ma pannelli sandwich Isopan, è il motivo per cui ascoltano
0: Radio Peter Pan, perché usano i pannelli sandwich Isopan.
1: Allora,
0: a proposito di polli, lui Stefano ci dice che sta andando al lavoro, però poi ritratta.
2: Buongiorno. Io come sempre vado al lavoro in albergo,
0: sgasando ai 60.000 all'ora.
2: Ma dai, finisco almeno questo pomeriggio e via.
0: Ciao
2: ragazzi.
0: E poi ritratta, senti.
2: Scusate, io avevo detto nel precedente audio che sto andando al lavoro.
1: Sì.
2: In albergo.
1: Sì.
2: Ma in realtà questo albergo è in Bulgaria, perché apro una pensione per polli, capito?
0: No, allora non era più una RSA. Abbiamo stabilito che era un pollaio, ce l'hanno garantito pure loro. A proposito di pollaio, questo bimbo qua è insieme a dei...
3: Ciao Peter Pan.
0: Senti,
3: io sono Manu, così presto perché devo andare a vedere il torneo di mio fratello a paese.
1: Hai sentito i pulcini?
3: Forza Mogliano!
0: Belli. Dai, in bocca al lupo, lupolo! 393-736-2140.
1: Dai il nostro numero ad Anna, per favore, non quello della radio.
0: C'è qualcuno di sveglio così presto pure oggi?
4: Happy Ending!

0: Boys, American Girls, you're listening to Radio Peter Pan. Dai, attento Angelo, che dobbiamo fare i bravi questa mattina, perché all'ascolto c'è il mega direttore supremo che ci ha già mandato due messaggi intimidatori. Falli sentire.
1: Secco che avrete confuso una donna delle pulizie per una donna della polizia.
0: Anzi, ti auguriamo che ti fermi in questo momento, perché è molto bella.
2: Ma sai che lui ci ascolta sempre per mettersi un po' di timore?
1: E questo messaggio era per mettergli un po' di ansia, perché sono in macchina e avrò un lungo viaggio.
2: No! Allora, lo dico anche in onda, per cortesia, Marco, ascolta Radio Bruno, che noi dobbiamo fare altre cose, per favore.
0: Tra poco torniamo, serie Ligi al dovere,
2: ma
0: state con noi.
2: Oggi si festeggia una cosa importante.
0: Sì, ma ce lo siamo dimenticati.
2: San Marco?
0: Può essere.

0: Sport.
1: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro.
2: Le consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
3: One Express, anche entro le 12.
4: Gold Espresso, ore 12.
3: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
5: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Motorola Edge 60 Neo con Moto Buzz incluse a soli 249 euro. Disponibili 1000 pezzi. Approfittane in negozi online. MedioWorld.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
8: E quella lassù?
7: È la costellazione del benzinaio.
9: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
10: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
11: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
10: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
12: Ascoltate musica che fa sempre bene.
13: Io ascolto Peter Pan perché...
14: Radio Peter Pan.
15: Non c'è altra scelta.
16: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore.
17: Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
18: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
19: Riparte la super rottamazione Opel. A maggio, con la super rottamazione Opel, corsa è tua da 13.550 euro, in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.098 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAM 7.99, TAI 11.34, rata finale 10.701,67 euro, salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 maggio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.550 euro.
20: Vieni a provarlo in tutte le sedi Unicar.
21: Hai bisogno di ritrovare la tua connessione con la natura? Vuoi farti coccolare da un abbraccio di alberi secolari o lasciarti cullare dal sussurro del vento? Ad Alpi Cimbra in Trentino vivi emozioni indimenticabili immergendoti nel verde. Alpi Cimbra in Trentino, il luogo in cui gli amanti della natura si sentono a casa. Visita il sito alpecimbra.it.
22: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: Ullala, che meraviglia.
1: Correva l'anno 2006, Justin Timberlake, What Goes Around Comes Around. State ascoltando Radio Peter Pan, c'è l'Happy Ending parte 1. Mentre andava questa canzone abbiamo provato a contattare la poliziotta Anna telefonicamente.
2: Sta facendo colazione, sta mangiando cornetto, poi ci risponde.
1: Non
2: c'ha
1: risposto.
2: Adesso proviamo tutta la mattina, perché c'è qualcuno che vuole sentire la voce di questa nostra ascoltatrice. Ma
1: nella prima mezz'ora abbiamo parlato sì di polizia, ma anche di polli.
2: Esattamente.
1: Senza la zia finale.
3: Buongiorno, buongiorno. Attivo operativo questa mattina per raccogliere le uova in pollaio. Un saluto.
1: È tutto collegato, però poi Cinzia si è indispettita e dice: avete parlato mezz'ora di cose, di stupidaggini, che oggi è una giornata importante.
2: Sì, è la festa del cornetto di Anna.
1: No, non è vero.
2: Ah no, scusa, ho sbagliato. È la festa della mamma.
1: Oh, auguri a
2: tutte. E allora salutiamo la categoria, le uniche categorie a cui interessa davvero la festa della mamma, che sono fiorerie e pasticcerie all'ascolto.
1: Sì, perché di fatto i messaggi che ci sono arrivati sul tema arrivano uno da Martina che dice: svegli qua a preparare dolci e dolcetti per la festa della mamma. Dallo staff della pasticceria Scapinello.
2: Bravi.
1: Quindi pasticceria, chiaramente business. E l'altro business che funziona tanto ce lo segnalano Silvia e Anna, che scrivono:
2: allora, siamo sveglie per i regali di tutte le mamme. Fioreria Dolce Pensiero di Covolo. Buona giornata da Silvia e Anna.
1: Capisci che è tutta una cosa di commercio, di soldi, di interessi. 393-7366-240. Chi te l'ha fatto fare? Perché sei attivo così presto anche alla domenica?

0: uno... cantato i nostri cuori.
1: Mamma mia, se
0: li
1: ha incantati.
0: Ci ha fatto proprio un posto di blocco e lì si è rimasti.
1: Allora, per gli increduloni all'ascolto che pensano che l'ascoltatrice non sia una donna ma un uomo, il poliziotto, sentite un po' che messaggio ci ha mandato.
2: Ragazzi, vi saluto qui tramite messaggio vocale e ne approfitto per fare gli auguri alla mia mamma.
1: Mamma.
2: E a voi una buona giornata.
0: Ha detto
1: ma pensa che verbale, pensa che verbale potrebbe farti una così. Allora, l'abbiamo.
0: No, ha detto che adesso deve andare a mangiare il cornetto. E dice in un'altra occasione ci sentiamo in diretta, tanto vi ascolto tutti i giorni.
1: Degli scettici, hai capito?
0: Le abbiamo risposto con dei cuoricini blu.
1: Basta, siamo dei provoloni, ragazzi. No, non siamo dei provoloni, è che dobbiamo giustificare il fatto, cioè dobbiamo testimoniare il fatto che davvero ci ascolta una bella poliziotta. E tutti qua, oh, figurati!
0: Dai, metti un altro messaggio.
1: Poliziotti, via, no, via, poliziotti, via, non vi ascoltano le poliziotte voi!
3: Buongiorno, Gio! Buongiorno!
1: Quell'altro.
3: Tutti quanti! E buongiorno anche al tuo collega Angelo! Io e mio nipote siamo in direzione Treviso per la parte finale del torneo di rugby internazionale.
1: Bello.
3: E forza Inter sempre, certo. Amala pazza intera Amala,
0: che anche ieri grande prestazione contro la Lazio con la quale poi rigiochiamo mercoledì in finale di Coppa Italia.
1: Prestazione bulgara questa?
0: No, è Gabri Ponte.

0: adesso devi dare il colpo forte, scusa, se no io come faccio a disannunciarlo? BTS, Swim, su Peter Pan, c'è Angelo che percuote la sua borraccia e segue il tempo delle canzoni, c'è Teresa che ci bacchetta, Angelone, dice Joe, sarà Joe. Contenta la badante di sentire i commenti sulla poliziotta e anche tua moglie, Angelo.
1: Buongiorno ragazzi, sempre in cuffia a farmi i cazzi, a farmi compagnia mentre lavoro.
0: Ma Teresa, stai serena che sua moglie sta dormendo, la badante sta dormendo pure, e quindi noi adesso possiamo...
1: Teresa di Casa Cuore House, di dove? Di...
0: non c'è scritto, però a proposito di cornetti, stavamo riflettendo che la poliziotta si dimostra tale proprio perché c'è questo connubio,
1: questo legame,
0: anche nel cinema, no, nelle serie TV, poliziotti, ciambelle, comunque
1: cornetti.
0: Qualcosa di dolce.
1: Infatti Anna, dopo averci ascoltato, fa un appostamento in macchina fuori casa sua e mangia anche delle arachidi. Bello,
0: a proposito di croissant, brioche, sì, colazioni, c'è Innuzza,
1: bella,
0: molto carina,
1: adesso
0: che ci ascolta e sta per aprire il suo bar.
1: Facciamo
0: e c'è
1: un piccolo focus su Innuzza, giacca d'argento,
0: sì,
1: questo décolleté, quasi poco décolleté, però con la minigonna,
0: tatuaggi di rose sulle gambe,
1: ma
0: comunque
1: me,
0: anche
1: no,
0: è molto
1: sono
0: affascinante.
1: Le calze,
0: dici che sono le calze,
1: sì,
0: secondo me
1: sì,
0: sono tatuaggi.
1: No, sono le calze.
0: Comunque leggi pure.
1: Ora si fa fare questi ghirigori qui, nemmeno da un tatuatore ubriaco. Buongiorno, svegli anch'io, 2 minuti per apertura del bar del centro commerciale Carrefour di Paderno Dugnano, Monza Brianza, tanti abbracci.
0: Le brioche ci sono in abbondanza pure lì.
1: Brava.
0: Ma non è l'unica cosa buona che si può mangiare in questo periodo, Angelo, se vai nel messaggio sotto che ti ho segnato, c'è un'altra cosa buona da mangiare.
1: Vai,
0: la manda Michele.
1: Questo maschiaccio che dice, già operativo da qualche ora perché stiamo in piena raccolta ciliegie. Michele, Val da Ponte Verona, buone queste.
0: Da Ponte l'hai detto te, è Val dal Pone.
1: Ah, dal Pone, vabbè. Ma
0: letto,
1: tanto è un messaggio di un maschio, chi se ne frega.
0: Eppure tu hai messo gli occhiali da vista, dovresti leggerli perfettamente. Ciao.

0: Disco del 2021 indimenticabile, oh. Farruko, Vitto Cardenas e l'Incomprendito.
1: Beh, l'Incomprendito che sono io, che sarà il remix fatto con la borraccia. Anzi, c'è una sessione nella DJ Academy, partita da pochissimo, dove io vi insegno a battere con la borraccia sul microfono. Così, hai capito?
0: Ma è mica facile, c'è tutta una tecnica dietro. Volevo segnalare questo messaggio quasi di insomma fra di noi.
1: Sì.
0: Messaggio che manda all'Indapani, che fra poco sarà in onda su Radio 105.
1: Ah, non è la Radio Bruno?
0: Invece di farsi gli affari suoi, commenta così e dice:
2: ciao ragazzi, buongiorno, buona domenica. Ma com'è che state facendo gli interventi più corti questa domenica?
0: Perché sembrava.
2: Ma che per caso c'è il direttore che vi sta ascoltando?
0: No, li avremmo fatti comunque corti, vedi che non ci ascolti tutte le domeniche, abbiamo
1: allora,
0: corretto il tiro.
1: Posso dirlo, Giovanni, per favore?
0: Dai. Ma io devo accendere allora, il mutuo, Linda, e quindi ho bisogno di mantenermi sto lavoro.
1: Linda, fatti gli affari tuoi, perché sta per andare dal notaio con il direttore della banca per fare l'atto del mutuo. Quindi lascia.
0: Un pollaio in Bulgaria mi posso permettere, niente di più. Però.
3: Radio Peter Pan, Happy Ending. Il fine settimana con Radio Peter Pan. Peter Pan. Spot.
4: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi. E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
5: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Peter Pan ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Peter Pan 800 651 651.
6: Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale, le voci dei Mattia Bazzar dal vivo. Venerdì 22 maggio alle 22 al Perla di Nova Gorica. Punta sul divertimento al Perla.
7: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel, a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
8: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
3: Peter Pan a manetta. Tutti i giorni dalle 13 su Peter Pan si va a manetta con Fede e Alice Fassina. Peter Pan a manetta.
9: Radio Peter Pan.

0: Una buona domenica da Virginia Giacomin. Rilasciati i due attivisti della Global Sumud Flotilla, Tel Aviv ha comunicato. I due provocatori professionisti appartenenti alla flottiglia delle provocazioni sono stati espulsi oggi da Israele. Erano stati arrestati in acque internazionali e rimasti in stato di detenzione per oltre una settimana. La guerra in Ucraina si avvia alla conclusione, così Putin a sorpresa al termine di una lunga giornata cominciata con la parata sulla Piazza Rossa di Mosca nell'anniversario della vittoria sul nazifascismo, dopo aver gelato gli auspici di tregua di Trump in serata alla svolta, con l'apertura a un dialogo con l'Unione Europea. Calcio, la Juventus batte 1-0 il Lecce al Via del Mare, vola al terzo posto e avvicina la Champions, in attesa dei risultati di oggi di Milan e Roma. I rossoneri in campo a San Siro contro l'Atalanta, mentre i giallorossi giocano a Parma. L'Inter travolge la Lazio 3-0, tennis, tutto facile per Sinner, all'esordio a Roma, Hofner piegato in 2 set. Bene anche Cobolli, fuori Paolini che cade al terzo turno. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: In my mind. Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
4: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
6: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto, le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, friggitrice ad aria Ninja Flex Drawer da 10,4 litri, tua a soli 159 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
7: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Coca-Cola, gusti assortiti, 8x33 cl, a 3,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
8: Noiva Days, solo da 1 euro fino a domenica. Sconto IVA su migliaia di prodotti e doppio sconto IVA su grandi, piccoli elettrodomestici e articoli per la casa. 1 euro. Fino al 10 maggio, solo con 1 euro club, spesa minima 199 euro e solo sui TV 499 euro. Dettagli ed esclusioni, negozi online.
9: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
10: Fun. Forever Fun, Forever Young, Radio Peter Pan.
11: Disegnamento musicale 90-210.
12: Una canzone che faceva così.
13: Hanno piegato le mani.

0: Correva l'anno 2005, Black Eyed Peas, Pump It. State ascoltando Radio Peter Pan, seconda ora dell'Happy Ending parte 1 con Joe ed Angelo PA1. Alla ricerca dei motivi per i quali siete attivi così presto pure oggi, ci siamo imbattuti in un bel messaggio, quello di Katia.
1: Se non è un bel motivo questo, soprattutto per lei,
0: che scrive: ciao raga, ieri io e Moka abbiamo raccolto 50 kg di piselli. Pensa la fatica.
1: Oggi
0: corsetta lungo il percorso Tergola, ma ho le gambe distrutte. Che fatica.
1: Tutti quei piselli.
0: Katia, raccogliere tutti quei piselli è un casino.
1: Per raccogliere 50 kg di piselli, quante piante di piselli bisognerebbe avere? Cioè, hai visto la molla? Ha mandato la foto. C'è una tavolata piena di bacelli. Ecco, cioè, voglio dire, per produrre tutti quei bacelli, Katia, per cortesia, quanto grande è il tuo orto? Per cortesia, faccelo sapere.
0: Il pisellone.
1: No.
0: C'è Federico, nostro collega sia di Peter Paramanetta che delle Sveglie Indesiderate, che scrive: buongiorno, volevo solo fare i complimenti a Giovanni per la vittoria della finale di Coppa Italia
1: ancora
0: ieri. Ora posso tornare a dormire.
1: No,
0: in
1: Federico,
0: realtà ieri era l'anticipo. Poi mercoledì ci sarà la vera e propria finale.
1: Vabbè, metti un altro audio se non voglio più parlare di Federico. Mettine un altro.
0: C'è un piccolo bimbo che dice: quando avete tempo, se sì, potete.
2: Ciao Radio Peter Pan. Mi sto ascoltando da Falze, sono Samuel.
1: Sì.
2: Quando avete tempo, potreste mettere Golden in italiano, per
1: che
2: piacere.
1: Chiesta così.
2: Ciao, grazie.
1: Allora, esaudiamo questa richiesta.
0: Non ce l'abbiamo in archivio, però l'abbiamo recuperata.

0: sei un soprano meraviglioso, Angelo Piegua.
1: Ma che roba.
0: Stavano cercando di capire in realtà chi la canti questa versione italiana.
1: Io credo i Gamma Beat.
0: I grandissimi Gambit.
1: K-pop Demon Hunters, non lo so. Ma Gambit, vabbè, intelligenza artificiale o comunque tirata su con questa voce. Come fai a cantare così alto?
0: 393-7366-240 che te l'ha fatto fare perché sei attivo così presto pure oggi.
1: Ma io so che tu volevi che io lanciassi subito il jingle, ma dico buona raccolta di piselli e buona

0: radio Peter Pan.
1: La cassa, il basso, il suono
0: di Peter Pan.
1: La cassa, il basso, il suono
0: di radio Peter Pan.
1: La testimonianza dell'infinito potere che può sviluppare l'umano in

0: i Metaboy e non sia uno che si chiama Metaboy. Secondo me è uno che
1: tu
0: si chiama Metaboy.
1: Tu sei sicuro di non essere un rompiscatole, Giovanni? Ma
0: no, non,
1: allora,
0: non,
1: dimmi,
0: no,
1: allora vogliamo fare i precisini? Siamo della Vergine entrambi?
0: Sì, certo.
1: Allora, è uno o sono due questi Metaboy?
0: È uno Metaboy.
1: E l'altro metà?
0: È l'altro metà, lo troverà nel percorso della sua vita. Che a proposito di trovare cose nel percorso della propria vita, poco fa sentivamo il messaggio di Katia che raccontava di aver raccolto 50 kg di piselli. Angelo, curioso per questo avvenimento raro, chiedeva quanto grande fosse l'orto e il pisellone da quale poi
1: smettila di dire cose fuorvianti.
0: E
1: peraltro,
0: quindi lei ci ha risposto.
1: No, ma è diventato ancora più raro. Attenzione ascoltatori, attenzione alla proporzione, vai, leggi.
0: L'orto è piccolo, sì. Scrive. Seminato 6 kg di grano, ottima produzione. Quindi ha seminato del grano e ha raccolto piselli.
1: No, ma, però notare la proporzione: soltanto 6 kg di grano, che sono il becchime che dai alle galline, quindi costa poco, per ottenere in cambio 50 kg di piselli. Ragazzi, veramente una figata.
0: Parentesi improvvisa di gente che vuole salutare dei bar. Tipo Marco che dice: buongiorno ragazzi, voglio fare un saluto al bar da Arebi a Motta di Livenza.
1: Bravo.
0: Lo salutiamo. Poi c'è invece Monia che dice: faccio il saluto al bar Mamma Luca di Fontanellette, che salutiamo anche noi, e poi il mago Giuliano, esperto di marchette,
1: uella,
0: che dice: sveglia presto per far colazione alla pasticceria da Nicola Postioma, vostri fans, con mia moglie Ornella, sì, per una doppia festa come mamma, ma soprattutto per il suo compleanno.
1: Auguri Ornella, doppio auguri per compiere Ornella. Allora,
0: auguri a tutte le mamme, aggiunge voto 9. A tutte le mamme, da un voto.
1: Allora, questa è la nuova frontiera dei marchettari che per scroccare un caffè vogliono salutare il bar. Quindi scrivici il nome del tuo bar preferito al 393-736-6240. Saluteremo la barista, se amica della poliziotta di prima, e anche te probabilmente.
0: Sei proprio un ciulo, Angelo Pieguan. Ma mica uno qualunque, sei un papi ciulo.
2: Peter Pan, happy ending.
3: Papi papi, papi ciulo. Papi papi papi, venga a me. Papi papi, papi ciulo.

0: volta io te l'ho presentata, perché l'abbiamo conosciuta.
1: Io l'ho apprezzato molto questo tuo gesto. Kikalif, duro, si chiama così la canzone, ed è quasi collegato al discorso che facevamo prima con l'orto di Katia che produce un sacco di piselli.
0: Stai dicendo?
1: State ascoltando l'happy ending di Radio Peter Pan, io sono Joe, lui è Angelo PA1 e se la ride. C'è una bambina che voleva fare gli auguri a nostra compagna. Vabbè, senti.
2: Ciao Radio Peter Pan, sono Noelia e oggi volevo fare gli auguri di buon compleanno alla mia amica Giorgia, che compie 10 anni. Buona domenica.
1: Tra l'altro,
2: buona
1: te domenica. La ricordi Noelia, quella che faceva i dischi negli anni,
0: certo,
1: 90?
0: Quella che cantava Amor alla messicana.
1: Vedi? Lei adesso è tornata bimba e fa gli auguri alla sua compagna di classe. Incredibile. Però non ha fatto una cosa. Pensa alla mamma di Noelia come triste, che dice fa gli auguri alla compagna, non fa gli auguri a me.
0: Che allora,
1: è il giorno della festa della mamma. Ce lo deve ricordare Serena, senti.
3: Ciao Radio Peter Pan, vi siete ricordati di dire tanti auguri a tutte le mamme?
0: Sì, tanti auguri.
1: Però
0: Serena,
1: continuiamo a farlo per tutta la domenica, auguri a tutte le mamme. La domanda in sottofondo rimane sempre la stessa: chi te l'ha fatto fare, perché sei attivo così presto pure oggi, perché ti sei alzato?
4: Ma ragazzi, sono sveglio perché va bene così. Faccio gli auguri a tutte le mamme e un saluto a tutti gli alpini.
1: Sì, ma Giuseppe, intanto stai calmo.
0: Ah, che figata.
1: Perché che risposta è perché va bene così?
0: Beh, potrebbe essere una risposta che potete dare anche ai professori a scuola quando vi interrogano. Ma perché hai detto questa cosa?
1: Perché va, perché bene, va così. Bene così. Dai, fatti gli affari tuoi, metti un altro disco, Angelo, che è tempo di ballare un po'.
0: Ah, questa è Jennifer Lopez, mamma anche lei, assieme a David Guetta con Save Me Tonight.

0: piace.
1: Tagliamo sta canzone, so io quando entrare. Intanto ha iniziato a cantare Jay-Z.
0: Ma Jay-Z è uno stanco, basta, togli.
1: Assieme a Beyoncé, Crazy in Love. Dai un messaggino, poi mettiamo la pubblicità, perché c'è la palla ovale oggi.
2: Oggi la nostra palla ovale gioca a paese. Forza Rugby Silea!
1: Sì, forza! Tutti uniti!
0: Volevamo scusarci con questo bimbo, figlio di Anna, anche lui, che di fatto ha mandato il messaggio alle 7:10. Ora sono le 8:30, starà ancora ascoltando?
1: Ma il discorso è che noi fissiamo i messaggi, poi rimangono lì dimenticati, diamo priorità a quelli che arrivano per ultimi e,
0: no,
1: e lei era lì in attesa da tanto
0: però
1: tempo.
0: Però ci ha colto di sorpresa il messaggio e quella sfida poliziesca di prima.
1: 393-736-6240, torniamo fra poco per la seconda parte dell'Happy Ending parte 1, è complicato.
3: Radio Peter Pan, Happy Ending, il fine settimana con Radio Peter Pan. Peter Pan. Squat.
4: Ogni giorno un sorriso con i nuovi look di stagione firmati NKD. Dal 7 maggio lasciati sedurre dalle nostre offerte. Maglioncino estivo donna a soli 7,99€. Camicetta a 9,99€. Scopri di più in tutte le filiali NKD e online. NKD da 20 anni.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Ascoltate musica che fa sempre bene.
2: Io ascolto Peter Pan perché...
3: Radio Peter Pan.
4: Non c'è altra scelta.
5: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
6: Svendita straordinaria per rinnovo locali nell'Ube Store di Buttrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Affrettati, solo per poche settimane.
7: Arrivano al Perla di Nova Gorica Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale. Venerdì 22 maggio alle 22 i più grandi successi di Mattia Bazzar dal vivo. Procurati il tuo biglietto e punta sul divertimento al Perla.
8: Riparte la super rottamazione Opel. A maggio con la super rottamazione Opel Corsa è tua da 13.550 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.098 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAM 7.99, TAI 11.34. Rata finale 10.701,67 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 31 maggio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.550 euro.
9: Vieni a provarlo in tutte le sedi Unicar.
10: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
11: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
12: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
13: Delex.it.
12: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
13: Prenota subito una prova.
12: Delex, il tuo partner al lavoro.
14: Forever Fun, Forever Young. Atomic.

0: senti qua.
1: Ora, ora. I Drop Department con Sweet Static con Bucovina.
0: Bellissima, bellissima sta canzone. State ascoltando Radio Peter Pan, c'è l'Happy Ending parte 1 alla ricerca dei motivi per i quali siete attivi così presto, ancora per qualche minuto, dopodiché cambiamo rotta. Oggi l'abbiamo detto in tutte le salse, è la festa della...
1: festa della mamma, mamma fest per tutte le mamme all'ascolto e quindi...
0: ma non solo mamme umane, anche mamme cigno. Ad esempio Alex sta andando ad omaggiare mamma cigno che ha appena partorito...
1: No,
0: i piccoli.
1: No, al partorito abbiamo parlato di uova per un'ora.
0: Sono schiuse le uova cigno.
1: Infatti, questo volatile ha la placigno.
0: Vabbè, andiamo avanti, c'è Luca che ha fame, dice mi consigliate qualcosa da mangiare? Certo Luca.
2: E comunque il panino è con formaggio, salsiccia, uovo, peperoni e cipolla.
0: Sempre eccezionale come colazione anche per i cigni. Salutiamo Perello che è sveglio presto come sempre in nostra graziosa compagnia.
1: Mi piace questa cosa, grazie Perello. E smettila di me di fare, come si chiamano quelle lì, gif con la mia faccia in belle che non sei altro.
0: Sticker per la precisione.
1: Ah scusami, sticker.
0: Poi lui, senti come corre.
3: Buongiorno Radio Peter Pan, questa mattina svegli presto, è 10 km di corsa, ciao!
1: Corri!
3: Dai Giovanni!
1: Che poi la mia faccia da ebete, dove la trova continuamente per fare tutti sti sticker?
0: Nel mio profilo Instagram, chiocciolina generation.
1: Fai un po' di pubblicità al mio di profilo Instagram, per cortesia, invece di pensare sempre a te.
0: Chiocciolina DJ Angelo Paone, che si legge Angelo PA1 sulle mani, mettimi un disco, ma uno di quelli belli che balleremo per tutta l'estate.
1: Adesso, non per niente, perché questa settimana davvero degli ascoltatori mi hanno mandato dei reel da utilizzare poi nella rubrica quella più figa.
0: Vai Angelo PA1, metti un disco bello, uno di quelli che balleremo per tutta l'estate, quello di

0: su Radio Peter Pan, James Hype con Be Mine, la domenica mattina quella più bella, più poliziesca, più pazzesca di sempre con Joe e Angelo PA1.
1: Che bello, la seconda ora in regia c'è Angelo PA1, lo capisci dal fatto che non riesce a fare

0: destino. Beh, in bocca al lupo a Ivan da Bologna sicuramente. Wings for Life è una gara podistica che si tiene questo fine settimana e tutte le quote di iscrizione vengono devolute alla ricerca sulle lesioni del midollo spinale.
1: Attenzione, viene svolta dal 2014, quindi quanti anni sono?
0: 12.
1: Bravo. Certo. L'avevi già detto?
0: No, non l'ho detto, però è un'informazione matematica che riesco a dare.
2: Ciao ragazzi, io sono sveglio dalle 6:30 perché sono andato a consegnare le azalee per le piazze per la manifestazione dell'AIRC. Buona giornata.
0: Stai sovrapponendo
2: sempre
0: basi.
2: Per la festa della mamma, ovviamente.
0: Casualmente, Angelo, cosa stai facendo? Solo perché ti ho detto
1: cose assieme, poi?
0: Stai facendo casino. Ma che domande, qualcun altro dice? Ci si sveglia presto per ascoltarvi. Chiaro, buongiorno ragazzi. Ma buongiorno a te, grazie di essere dei nostri. L'ultimo, leggilo te, lo manda Elena da Casale sul Sile.
1: E dice: buongiorno, sveglia presto per gara mountain bike a Schio. Auguri a tutte le mamme, Elena da Casale sul Sile.
0: Bello.
1: Vuoi che dica delle altre cose?
0: Sì, potresti chiudere l'intervento.
1: Potreste mandarci il messaggio al 393-736-6240. Che cazzo ti ridi? Che contenga le parole chiavi, le parole chiave per quello che sarà il tema del giorno. Perché non l'abbiamo mai detto tutta la mattina. Da ogni vostro messaggio noi traiamo una parola che è quella che ci serve poi per il tema del giorno.
0: Ti sei proprio incastrato, proprio nella palude di Onara.
2: Nella palude di Onara.
0: Lì così.

0: il disco preferito d'Angelo PA1, Serena Brancale, Levante e Delia, Il mio paese. Durante tutta la canzone continuava a dire: no, ma sei sicuro che questo sarà forte quest'estate? Ma sarà fortissimo. E il bello è che l'ha pubblicato sul suo profilo Instagram, chiocciolina DJ Angelo PA1, come grande promessa dell'estate italiana.
1: No, no, per il fatto che ho preso l'LP e sai che ogni giorno pubblico uno dei miei dischi che compro.
0: Ma scusa, ma tu compri i dischi che non ti piacciono?
1: Compro di tutto.
0: Ma perché?
1: Ma così, per collezione. Però quella della Brancale mi ha rotto le balle solo dalla copertina. È la verità!
0: A parte che è una donna molto bella e
1: ma
0: soprattutto...
1: Ma io non sto dicendo che lei sia bella o brutta.
0: Pugile, sta con un pugile, Angelo.
1: Allora, le mutande sempre appese quando torno al mio paese è una cosa che non si può sentire. Andiamo avanti.
0: Perché non sono appese le mutande a casa tua, scusa.
1: No.
0: Come le asciughi?
1: Con l'asciugatrice.
2: Un grandissimo buongiornazzo a tutti. E via che è domenica. Non si fa niente e ci si gode la giornata.
0: Beh, bello godersi la giornata. Che cacchio ridi? Stiamo andando a correre con le motocross a Corredo, che non è né Corredo scolastico né Corredo matrimoniale, è proprio un paese in provincia di...
1: Potevi giocarti la battuta di Corredo a correre perché va a Corredo.
0: Un saluto in particolare a tutta la Power Sport, e a proposito di Power, ce l'abbiamo un bel Power da dedicare.
1: È stata fatta apposta per loro.
0: Power! Un altro dice: stiamo andando a Udine per la prima gara di pesistica di mia figlia. Porca miseria, quando c'è la figlia muscolosa.
1: Lo so.
0: Poi Damiano.
3: Guarda, Peter Pan, sono Giulio, sto andando
0: a una
3: partita di mio fratello di Venezia a Mestre. Ciao.
0: Damiano, perché
1: rido già per il messaggio di dopo. Ma interpretaci questo messaggio arrivato da Rocco Marocco. Come si chiama?
0: Rocco. Vabbè, adesso io devi dare le sue generalità.
1: No, vabbè, ma non si capiva.
0: Alla polizia locale. Lui manda una foto. Okay. Buongiorno, io sono sveglio per questi pesche. E sono delle pesche che stanno crescendo sull'albero.
1: Sembrano delle pere.
0: No, sembrano dei maroni appesi a un...
1: E sono i tuoi, però fatti così. Allora, ma io sono sveglio per questi pesche. Ok, andiamo avanti.
0: Mi sono fatto due maroni grandi come quelle pesche, quindi metti una bella canzone. Oh, ce l'hai una canzone di Dua Lipa?
1: Sicuramente. Vai. Che è meglio.

0: Siete all'ascolto di Radio Peter Pan, Dua Lipa con Illusion. Sullo sfondo la carcassa della borraccia di Joe suonata in malo modo. E beh, i vostri messaggi.
1: Veloce, veloce, due messaggi. Dai, il numero non serve. Ciao Peter Pan, sono Bruno. Mi sono alzato presto per cucinare lo spiedo per festeggiare la festa della mamma con i familiari. Auguri a tutte le mamme. Allega foto dello spiedo, guarda come si sta cuocendo bene, guarda come cola il grasso.
0: Guarda la legna che è quella giusta.
1: Cos'è questa roba verde in mezzo allo spiedo?
0: Salvia, Giovanni, la salvia. Quella che tu usi per strofinarti i denti per renderli sbiancati.
1: Non mi piace la salvia.
2: Ciao, mi chiamo Maria, ho 16 anni e oggi direzione Creazzo in provincia di Vicenza per una gara di atletica. Ciao.
0: Ciao. Ciao. Ma quando a Creazzo non ci sono le gare di atletica? Cosa
1: non fanno
0: fa?
1: Un cazzo.
0: No!
1: Creazzo. Giovanni. C'è Alex che dice buongiorno da Piazzola sul Brenta. Come ogni domenica si va a giocare a padel. Buona giornata a tutti ragazzi.
0: Esiste ancora gente che va a giocare a padel?
1: A voglia, adesso tu metti la pubblicità. Io faccio una partita così con quelli che sono in corridoio.
0: Attento a non farti male, a non slogarti un polso.
3: Happy Ending, il fine settimana con Radio Peter Pan. Radio Peter Pan. Peter Pan. Sport.
4: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
5: Sound on Monte, hai tempo fino al 10 maggio. Ultimi giorni per iscriversi gratuitamente al contest per solisti o live band a Montebelluna. Se sei tra i 14 e i 34 anni avrai l'occasione di esibirti live. Sound on Monte, cerca info sui social ed iscriviti subito gratuitamente. Media partner Radio Peter Pan.
6: Binocolo, viveri, fucile, borraccia, pronti per la giungla.
7: Preparare la tua casa per il risparmio energetico. Un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis. Impiantistica, fotovoltaico, batterie, colonnine, installazione. JedSolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
8: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
9: A maggio, con la super rottamazione Opel, corsa è tua da 13.550 euro in pronta consegna. Oltre a oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.098 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAM 7.99, TAI 11.34, rata finale 10.701,67 euro. Riparti con Opel Corsa da 13.550 euro.
10: Vieni a provarlo in tutte le sedi Unicar.
11: Svendita straordinaria per rinnovo locali nell'Uve Store di Butrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Affrettati, solo per poche settimane.
12: It's showtime.
13: Peter Pan O'Clock.
0: Ma dai che sono le 9 in punto.
13: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
14: Ragazzi, siamo ancora finiti sotto, ma sono fiero di voi.
15: Da lì a lì per fino al 16 maggio torna il sottocosto e ci saranno occasioni incredibili per tutti.
14: Ma mi raccomando, rimanete sotto, perché nei supermercati Alia Liber il sottocosto vince sempre.
16: Alì migliora la vita.
17: Breaking news.
18: Una buona domenica da Virginia Giacomin. Rilasciati i due attivisti della Global Sumud Flotilla, Tel Aviv ha comunicato. I due provocatori professionisti appartenenti alla flottiglia delle provocazioni sono stati espulsi oggi da Israele. Erano stati arrestati in acque internazionali e rimasti in stato di detenzione per oltre una settimana. La guerra in Ucraina si avvia alla conclusione, così Putin a sorpresa al termine di una lunga giornata cominciata con la parata sulla Piazza Rossa di Mosca nell'anniversario della vittoria sul nazifascismo, dopo aver gelato gli auspici di tregua di Trump in serata alla svolta, con l'apertura a un dialogo con l'Unione Europea. Calcio, la Juventus batte 1-0 il Lecce al Via del Mare, vola al terzo posto e avvicina la Champions, in attesa dei risultati di oggi di Milan e Roma. I rossoneri in campo a San Siro contro l'Atalanta, mentre i giallorossi giocano a Parma. L'Inter travolge la Lazio 3-0, tennis, tutto facile per Sinner, all'esordio a Roma, Hofner piegato in due set. Bene anche Cobolli, fuori Paolini che cade al terzo turno. Queste le breaking news di TGcom 24.
19: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno.
17: Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nodini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
20: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
21: In my mind. Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in dub a Pordenone e Trieste.
22: Consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
23: One Express, anche entro le 12.
24: Gold Espresso, ore 12.
23: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
25: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto, le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Smart TV Philips QLED 65 pollici tua a soli 399 euro. Disponibili 550 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
26: Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade il 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
27: Noiva Days, solo da 1 euro fino a domenica. Sconto IVA su migliaia di prodotti e doppio sconto IVA su grandi, piccoli elettrodomestici e articoli per la casa. 1 euro. Fino al 10 maggio, solo con 1 euro club, spesa minima 199 euro e solo sui TV 499 euro. Dettagli ed esclusioni, negozi online.
28: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 18 maggio acquista Dyson V8 Advanced a 279 euro e hai subito il 20% di sconto sul resto della spesa. In tutti gli ipermercati Carrefour aderenti. Regolamento completo su carrefour.it.
29: Carrefour. Renault.
30: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte. IVA e messa su strada escluse. Infe e condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
31: Forever Fun, Forever Young. Peter Pan 90 210.
32: I'm the one,

0: finestra.
1: Perché sei andato laggiù in fondo a distruggere finestre?
0: Chiuso la finestra. Per un attimo pensavo mi si stesse riaprendo Vasis Das sulla schiena. Ha una proposta, potremmo fare fino a mezzogiorno da domenica prossima.
1: Cavolo con due Z.
0: Ma Giovanni!
1: Sai che non siamo gli unici a buttare il sangue, c'è anche lui. Un saluto dalla Germania, scrive: ciao ragazzuoli, anche oggi non si molla niente, si lavora. Solo due orette. Meno di noi che ne facciamo tre.
0: Davide. E questo amico si chiama Davide.
1: Porca miseria. E poi c'è Susanna che sa che a quest'ora abbiamo raccolto per due ore delle parole chiave che ci servono per lo sviluppo del programma e lei ne propone una e dice: buongiorno cari amici,
0: la mia parola del giorno è California, speriamo che torni il sole. E
1: sogno
0: ci invia
1: California,
0: e ci invia Californication dei Red Hot Chili Peppers.
1: Però non è quella la parola d'ordine che abbiamo scelto.
0: Diamo prima le parole raccolte.
1: Certo, dobbiamo fare tutta la listona, per due ore le abbiamo raccolte, estratte dai vostri messaggi scritti e vocali, e oggi abbiamo tirato su queste:
0: comunione,
1: pollaio in cartongesso in Bulgaria,
0: inforcare gli occhiali,
1: poliziotta,
0: Baxo all'ascolto,
1: aia, atletica a Creazzo,
0: piena raccolta ciliegie,
1: golden in italiano,
0: raccogliere 50 kg di piselli,
1: che faticata, salutare i bar preferiti,
0: 6 kg di grano, ottima produzione. J-Lo mamma.
1: Ah, J-Lo mamma,
0: che non so se è mamma, ma chi se ne frega,
1: chi lo sa.
0: Sveglio in nostra graziosa compagnia,
1: buona festa della mamma,
0: puntata poliziesca,
1: piccoli di cigno.
0: Bello.
1: Non potevamo esimerci, Angelo, sì. Quindi la parola che ho scelto oggi è proprio la festa che festeggiamo.
0: No.
1: La festa della mamma.
0: Bravo, Gio.
1: E dato che questa mezz'oretta ormai è diventata una mezz'oretta musicale,
0: esatto,
1: al 393-7366-240 raccogliamo tutte quelle canzoni che hanno all'interno del testo la parola mamma.
0: Ecco, nel fuori onda volevamo consigliarvi questo, ora lo dico io, mi prendo la responsabilità di ciò che sto per dire, cose fantasiose, così diamo lo spunto a Studio Aperto, sì, di fare dei servizi con canzoni che non siano sempre Viva la mamma di Edoardo Bennato.
1: 393-7366-240, peccato che la prossima canzone è dedicata al papà.

0: tutta questa puntata. E dato che sta mezz'oretta è diventata musicale, al 393-7366-240 vi abbiamo chiesto quelle canzoni che abbiano all'interno un riferimento alla mamma. Tiziana scrive:
1: buongiorno ragazzi e buona festa della mamma a tutte. La canzone secondo me meravigliosa è quella di Arisa, Magica Favola.
0: Parla di mamma, non lo so, non l'ho mai
1: ma me l'hai già chiesto fuori onda, ti ho detto non lo so, hai voluto leggere, mi fai fare la figura del cretino.
0: Non lo
1: a me.
0: Sappiamo. Poi c'è una birra.
2: Ciao Radio Peter Pan, sono Iris. Auguri a tutte le mamme!
0: Brava. Dai, un po' di canzoni che ci avete proposto. Beh, questo è un classico.
1: L'avevamo detto, per favore, non la canzone di Bernato.
3: Viva la mamma affezionata, quella donna un po' lunga.
0: Questa non può mancare nei servizi di Studio Aperto.
1: Però questa non può mancare su Peter Pan.
0: È una novità che proponiamo a quelli di Studio Aperto. Vai, vai.
4: La mamma della mamma della mamma della mamma della mamma della mamma della mamma della mamma della mamma della mamma della mamma della mamma della mamma della mamma della mamma.
0: Che poi ha un sottofondo un po' hot questa canzone.
1: Non mi importa. Però, vabbè, sempre noi di Peter Pan, peraltro mashuppata da uno di noi, Jody.
0: Jody, che salutiamo, ha messo insieme Freddie Mercury a Fisher. Senti. Oh!

Di troppo qui non puoi esimerti. Dai, 393-7366-240, messaggio scritto barra messaggio vocale. Quella canzone che al suo interno ha un riferimento al mondo delle mamme che oggi è la loro festa. Yeah.

0: Ullala, che meraviglia!
1: Devi dare un colpo alla borraccia, sei riuscito a schivarla, porca miseria.
2: Ma se
1: una
2: mi partito,
1: cosa.
2: Mi è partito il mago Giuliano, come faccio a coprire Giuliano con la borraccia?
1: Bob Sinclair, Chisa, I Can Wait. Nell'happy ending stiamo facendo una mezz'oretta musicale per aiutare i colleghi giornalisti di Studio Aperto che oggi dovranno confezionare un magico servizio dedicato alle mamme.
2: Posso
1: e sai
2: dirti?
1: Che fanno le colonne sonore tutte dedicate,
2: sì,
1: no?
2: Sì. Posso dirti, quelli di Studio Aperto c'hanno il servizio pronto già dall'anno 2003.
1: Mettono
2: e sempre,
1: sempre
2: quello.
1: Probabilmente.
2: Beh, sì, sì.
1: Un po' di quelle che ci avete segnalato voi, un po' che proponiamo noi, sicuramente non può mancare Gianni Morandi.
3: Ah! Fatti mandare dalla mamma.
2: Basta.
3: A prendere il latte.
2: Basta.
1: Più che sufficiente.
2: Ma questa mattina abbiamo parlato di Jennifer Lopez inconsapevolmente. Non sappiamo ancora se è mamma o meno. Chi
1: o no.
2: Se ne frega. Però buona festa della mamma anche alla Jennifer.
1: Ah, e lei qua però
3: mama.
1: Dice non sono mica tua mamma, quindi forse è un indizio che ci spiega che non è mamma.
2: Ma no, lo diceva il suo lui che non aveva voglia di far nulla, doveva far tutto lei. Ma loro!
1: Grande classico della tradizione italiana, ricchi e poveri.
2: Riabba della musica italiana.
1: Poi vabbè, questa è dedicata solo alle mamme che si chiamano Maria.
2: Sì,
1: se
2: allora...
1: vogliamo farne una più generica.
2: Ma basta, toglila per favore.
3: Perché ritorno da te.
2: Sai che Claudio Villa venne in concerto a Valdobbiadene nei primissimi anni Ottanta con la bara a seguito?
1: No!
2: No, nel senso che di lì a poco stava per morire. Col mago Silvan che fece scappare la colombella bianca a Valdobbiadene, ti credo, era già in pentola il giorno dopo. Ma vogliamo concludere?
1: Recuperiamo altre tra
2: dopo,
1: poco.
2: Dopo.
1: Adesso uno spazio musicale dedicato a degli amici. Ma che amici, dei fratelli, The Cube
2: no!
1: Guys. Con Luciana,
2: no,
1: Jump.
4: Ehi, Nino.
2: Te gusta la banda.
4: Ehi, niño, escúchame.
2: Vuoi che ti racconto di quella volta che abbiamo fatto la pipì assieme io e Roberto in Trallazzi? Mamma che

0: Dub Dogs, How Does It Feel? Dai, ultime canzoni dedicate alla mamma. La prima parte dal suo consiglio.
1: Buongiorno a tutti Radio Peter, sono Matteo Panizzon, vi saluto dalla Valtellina, che sono qua a Rally Coppa Valtellina. Volevo fare gli auguri a tutte le mamme, soprattutto quelle più belle.
0: Allora,
1: ciao mamme.
0: Allora, lo sai, sì. Dobbiamo richiamare in causa Claudio Villa.
2: Ma, ti ho mai raccontato di una volta che Claudio Villa è venuto a cantare
0: tre
2: a Valdo Biadene?
0: E lui cantava questo.
3: Sono tutte belle le mamme del mondo.
0: E quindi non puoi dire solo alle mamme belle, dai. A proposito di mamme belle, quelle dei Black Eyed Peas sono bellissime.
2: Giovanni, la scusa, allora, uno non va bene e se lo dici tu sei un pirla.
0: Perché quelle dei Black Eyed Peas sono belle. Dopo i Black Eyed Peas cosa abbiamo?
2: Beh, un grande classico. Vuoi non mettere Jovanotti?
4: Guarda come mi diverto.
0: Ne abbiamo ancora due da mettere.
2: Sì, allora io mi brucerei questa, che è più vecchia, per rimanere in tema Claudio Villa.
0: Ok.
2: E questa qui.
0: Oddio.
2: Di articolo 31, però questa base retro.
4: Ci vuole la fidanzata.
0: Molto bella.
2: Però ragazzi, abbiamo parlato prima degli ABBA, della musica italiana. Gli ABBA quelli veri che hanno fatto Mamma Mia.
0: Permettimi, questa è una canzone ABBA.

0: studio aperto. Tra poco torniamo con l'ultimo pezzettino dell'Happy End in parte 1. C'è una rubrica molto forte, molto forte.
1: Morto Claudio Villa, se ne fa un altro.
0: Si chiama la rubrica Mai visto questo. State con noi.
2: Radio Peter Pan Happy Ending. Il fine settimana con Radio Peter Pan. Peter Pan Sport.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Tonno Riomare all'olio d'oliva, 12x65 grammi, a 9,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
6: Ascoltate musica che fa sempre bene.
7: Io ascolto Peter Pan perché...
8: Radio Peter Pan.
9: Non c'è altra scelta.
10: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
11: A Bertiolo, accende i motori, la novità che stavi aspettando. È arrivata a Palmino Motors, in via Stradalta 27. Nuova apertura, con i marchi Morbidelli, Benda, Keyway e Cyclone. Moto, stile e prestazioni, per ogni passione su due ruote. Vieni a scoprirle da vicino e prova l'emozione di guidare il futuro. Palmino Motors, la tua prossima moto, ti aspetta.
12: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
13: Deve essere mirata sulla tua zona.
12: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
13: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
12: Ma bravi! Avete studiato?
13: No! Ascoltiamo solo Radio Peter Pan. Le pubblicità loro le fanno così.
12: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651. Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui. Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12.
14: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Parco delle Grotte di Oliero, la natura ti attende. grottedioliero.it. Con il contributo del PR Veneto FESR 2021 2027. Azione 139. Veneto, The Land of Venice.
12: È ufficiale! Visto il grande successo dell'inaugurazione del nuovo store di Fossalta di Porto Gruaro, la promozione continua. Solo per questo mese fino a metà cucina in regalo. 8 super promozioni esclusive e inizi a pagare da novembre 2026. Promo valida sulle prime 50 cucine nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
7: Forever Fun, Forever Young.

0: 2014 Ed Sheeran Sting riapre l'ultimo pezzettino di Happy Ending parte 1 con Joe D'Angelo PA1. C'è il messaggio di Lilli e Sissi che scrivono:
1: ciao raga, ieri sera abbiamo festeggiato la festa della mamma, cena giapponese e il dolce del nostro maestro gelataio. Buona domenica Lilli e Sissi.
0: Allegano foto del maestro gelataio e a forma di rosa mezzo mangiato dal maestro gelataio.
1: Questo è dolce.
0: Ma vedi che è gelato dentro.
1: Gelato. Ma hai detto allegano la foto del maestro gelataio. Questo non è la foto del maestro.
0: Sì,
1: la
0: del
1: foto
0: dolce. Però guarda la grafia. Auguri l'ha scritto giusto. Poi se rotti i maroni ha scritto mamma.
1: Doveva lasciare spazio alla Coccinella. Coccinella che ha concimato sulla lettera A, quanto
0: pare. Sì, probabilmente. Dai che è tempo dell'ultima rubrica. Quella forte di questo programma si chiama Ma l'hai visto questo? Immaginate Angelone lì sulla tazza come tutti noi e tutte voi che... Perché ho detto tutti noi e tutte voi?
1: Ormai ti lascio dire quello che vuoi, tanto sei inarrestabile.
0: È lì che scrolla, si salva dei video e la domenica dice li faccio vedere ai miei amici della radio.
1: Attenzione amici dell'Emilia Romagna, esiste anche il Friuli Venezia Giulia, esiste Spilimbergo versus Rorai Porcia. Grande partita che ha sviluppato questi grandissimi tifosi.
2: Si può bere anche senza divertirsi.
3: Stiamo bevendo della birra.
2: Direte, sì, iniziamo così solitamente noi, poi cambiamo e dopo dipende, possiamo tornare anche indietro.
3: Come le montagne russe.
2: Si può bere anche senza divertirsi.
3: Sì, si può bere anche senza divertirsi, è una grande massima. E ci si può divertire senza bere?
2: Non ancora. Altri vedremo.
0: Non ancora. Non siamo ancora arrivati a questo traguardo, a questa possibilità.
1: Allora, abbiamo scoperto in ritardo la settimana scorsa l'amica della Pricey che oggi ci parla di qual è il suo segno zodiacale, visto che non è Pricey, credo, almeno di ricordar giusto.
4: Qual è il tuo segno zodiacale? No, è Pricey? Il mio segno zodiacale.
0: Ma no, zodiacale.
4: È toro. Come bello segno mio zodiacale, lo amo tantissimo. Che? Sono un super toro. Ok, ciao cor.
0: Ciao cor. Di che segno è?
1: Toro.

0: Radio
1: Peter Pan. Peter Pan.

0: David May, Snoop Dogg e Getting Jiggy With It, l'originale di Will Smith, anno 1997.
1: Sì, è 97. Ti ho mai raccontato di Snoop Dogg che quando è andato a fare la pipì a Cortina il nostro amico Kevin lo ha visto?
0: Certo, c'ero anch'io perché era al telefono con entrambi. Certo, ed è stato il suo incontro ravvicinato.
1: Andiamo avanti con la rubrica. Ma l'hai visto questo?
0: Siamo stati quasi coordinati.
1: Sì.
0: Cosa ci proponi?
1: Allora, una new entry, questa ragazza che dice cose che uno si aspetta finiscano in una maniera e invece...
2: Io fino ad ora sono riuscita a prendere circa 20 kg di peso ogni anno. Minchia. Senza l'aiuto di nessuno. So stare zitta benissimo in 33 lingue diverse. Ho due percorsi di laurea che uno non l'ho mai finito e un altro non l'ho mai incominciato. E tutto questo l'ho ottenuto solo ed esclusivamente grazie alle mie forze.
0: Brava.
2: Questo significa disciplina,
0: costanza
2: e lavoro su se stessi.
0: Bravissima. No, io sono rimasto ai 20 kg di peso in un anno. Sì. 20, 40, 60, 80, 100 in 5 anni. Come fai a aumentare? È impossibile.
1: No, ci sono dei limiti dettati dalla capienza. Senti lui invece che ci insegna come fare con le donne.
3: Oggi vi spiegherò come usare la logica delle donne a nostro vantaggio.
0: Vai.
3: Basata sull'esperienza di tanti maschi. La più grande perdita di tempo in una relazione è la domanda cosa vuoi mangiare. Per noi uomini sembra una domanda facile, per le donne non tanto.
0: Perché?
3: Infatti le risposte più comuni delle donne sono uguale, non lo so, decidi tu.
0: Vero.
3: Oppure quella più conosciuta e più usata, boh. Come vedi, questa domanda è un pochino troppo vaga. La frase che invece dovresti usare è la seguente: indovina cosa mangiamo stasera. Lei penserà un attimo su e probabilmente darà una risposta tipo pizza o qualsiasi altro cibo. E tu risponderai no. E invece no, tu dirai sì, esatto.
0: Certo, perché poi la accontentiamo. Però questa è una grande massima, una grande verità. Numero uno.
4: Radio Peter Pan.

0: 5 anni.
1: Mamma.
0: Rovesciacherando. Siamo quasi arrivati in fondo a questa puntata. Tra l'altro un po' di amaro
1: un
0: in bocca
1: campo.
0: Ci lascia questo fine puntata, perché è appena entrato Rocky Festaiolo, che fra poco con la Dallan farà la parte 2 dell'Happy Ending. E c'è una bellissima felpa di Peter Pan che non solo io non avevo mai visto, non sapevo che esistesse, ma è anche molto bella, la voglio anch'io.
2: No, ma lui l'hanno regalata a me e te no.
0: Lui c'ha la giacchettina quella nuova di Radio Peter Pan.
1: Un tuorlo.
0: E poi c'ha anche questa felpa fichissima. A noi niente.
1: Cane.
2: È giusto.
0: Mamma mia. E siamo qui a buttare il sangue anche la domenica.
2: No, ma effettivamente adesso bisogna capire, indagare chi gliel'ha regalata.
0: Proponi qualcosa per il malevisto.
2: No, io
0: questo
2: gliela ruberei, solo che puzza troppo di profumo. Allora, per malevisto questo, adesso un ascoltatore che dall'alto del suo nome Michele mi ha inviato nel mio personale account, che si chiama Giovanni
0: DJ Instagram, Angelo Paone,
2: questo video che lui ha trovato molto divertente. Lo facciamo nostro e lo troviamo divertente anche noi.
0: Una che canta,
2: Laura Pausini.
3: Sei in mezzo alle strade, yeah, nella confusione.
1: Addio.
3: Io avesse il tuo nome.
1: Brava.
0: Io quasi brava,
3: lettera
0: dai.
3: Per volta vorrei bere.
0: Cioè non è che non prende le note, è che le prende di sbagliato.
2: Le prende a calcio.
3: Se non scendo quella giusta è colpa tua.
0: Che però posso dirti che con l'autotune si sistema tutto.
2: Beh, direi di sì. Cosa che invece risulta improbabile con le cugine, quelle brutte di Shakira. Attenzione all'agua caca finale.
0: Che sono bellissime, le sto già vedendo.
2: Insomma,
0: è che anche loro musicalmente non ne sanno tanto.
2: Non riesco a distinguere il palco da loro.
4: Ma

0: conosco il Messi Morse, Peter Pan.
1: Vai avanti tanto?
2: No.
0: Abbiamo finito?
2: Sì.
0: Possiamo salutare e dire delle cose che riguardano la giornata di oggi, dove si può trovare Radio Peter Pan in giro?
2: Per esempio la 17esima edizione della Pink Run in Prato della Valle a Padova, dove, te lo dico, già da fra qualche minuto,
0: 2 minuti,
2: ci sarà Monica Morgan, ma dalle 17 poi ci sarà il Pink Power di Peter Pan con Sister Gloria e Alice Fassina.
0: Ma te quell'operazione per fare i Pink Power alla fine l'hai fatta?
2: Certo, solo che non mi hanno ancora invitato, ma sai perché non ho ancora trovato l'outfit giusto? Ce l'avevo, me l'ha fottuto un certo Rocky. Poi
0: cosa vuoi? Vi raccontare gli eventi di ieri. Basta, abbiamo finito, via.
3: Peter Pan è
2: ragione.
0: Per quanto ci riguarda, beh, per quanto riguarda Angelo, domenica prossima con l'Happy End in parte 1. Per quanto mi riguarda, domani mattina dalle 10 con la Peter Pan Generation. Fra poco chi c'è? Allora, la Dallan e soltanto la felpa di Rocky, perché lui verrà tumefatto e portato in ospedale.
3: Arrivederci alla prossima settimana. Peter Pan. Sport.
4: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
5: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
6: Risparmio energetico, un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, impiantistica, fotovoltaico, batterie, colonnina e installazione. JedSolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
7: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
5: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
8: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
9: Peter Pan Happy Ending. Il sabato alle 7 c'è Happy Ending con Fede e Andrea Ferrara.
3: It's showtime. Peter Pan O'Clock.
0: Le 10 da un minuto.
3: Peter Pan O'Clock.
10: Consegne su pallet espresso più puntuali
11: e veloci in tutta Europa.
10: One Express, anche entro le 12.
12: Gold Espresso, ore 12.
10: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
13: Noiva Days. Solo da 1 euro fino a domenica. Sconto IVA su migliaia di prodotti e doppio sconto IVA su grandi, piccoli elettrodomestici e articoli per la casa. 1 euro. Fino al 10 maggio, solo con 1 euro club. Spesa minima 199 euro e solo sui TV 499 euro. Dettagli ed esclusioni, negozi online.
14: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
15: E ora la sfida finale. Cocktail.
16: Spritz al tramonto.
15: Colazione.
16: Cappuccino vista mare.
15: Estate.
16: Crociera all'inclusive con Costa.
15: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
17: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Forever Fun, Forever Young, Peter Pan 90.

0: biscotto con comodo, comodino, no? Perché poi sai, potrei anche sbagliare pronuncia, ma mi sono anche preparato, mi sono preparato. Però un applauso non solamente per lui,
1: anche per me,
0: anche per la nostra grande super bambola che finalmente è tornata. Dopo quanto tempo?
1: 2 giorni, amore.
0: No, ma che 2 giorni, 2 settimane che non fai gli happy ending.
1: Ma che dici? Vabbè. È vero, amore. Vabbè. Le star si fanno aspettare.
0: È vero.

0: tornata, is back, sì, the sì. King e the Queen are back. Buongiorno a tutti da Rocky e buongiorno a tutti da...
1: La Dallan, buongiorno.
0: Come
1: parla
0: stai?
1: Così perché quando io non ci sono mi sfottete, io vi ascolto.
0: Certo, lo
1: e
0: facciamo
1: dici
0: apposta.
1: Anche per fortuna che non ci sono, che culo.
0: Allora, devo interpretare allora, un personaggio quando non ci sei.
1: Intanto questo Rocky dobbiamo un attimo ridimensionarlo, quindi mandate un messaggio al 393-7366-240 dicendogli guarda che sei a fianco a una vera giva.
0: Guarda che è difficile ridimensionare una persona alta, 1,92 che pesa 2 quintali, quindi boh, vedi te, insomma.
1: È impossibile, ero ironica. Come state ragazzuoli? Inizia appunto la seconda parte dell'happy ending, salutiamo Joe, salutiamo anche Angelo e siamo partiti in bomba. Oggi
0: certo.
1: Non c'è un grandissimo bel tempo.
0: Però ci siamo noi.
1: Ci siamo noi, quindi
0: posso
1: noi
0: dire.
1: Sistemiamo tutto, noi miglioriamo le giornate.
0: Non so se facciamo uscire il sole, però magari entro le 13 qualcosa succederà.
1: Qualcosa? È tutto imprevedibile come te, si sa sempre.
0: Comunque, ti ricordi ancora cosa si fa durante la prima ora?
1: Si chiede.
0: Vuoi farla dai la domanda? Dai, io do il numero.
1: Va bene, se questa domenica è happy o non è happy?
0: Quindi ditecelo al 393-7366-240.
2: Attenzione, non

0: Pearl Jack and Sia con Awake Tonight. Ma io sai cosa pensavo? Cioè, ho detto, ma sì, ma saranno contentissimi di risentirci di nuovo riuniti assieme questa domenica, invece.
1: Forse ti sbagli.
2: Quindi, oltre a essere una brutta giornata, ci sono anche Rocky e l'Atalanta. Finora tutto quello che poteva andare storto è andato storto, però si può ancora peggiorare.
1: Certo,
0: fateci altre proposte, non lo so, se volete sostituirci con qualcuno, basta che inviate un messaggio al 3937366240.
1: Lasciamo una continuità per qualche mese, dai, possiamo dirla così. C'è la Giva perché dice: ogni Giva ha la sua servitù, ricordando il video di Francesca Voice con Joe e Angelo, che mi mettevano le cuffie. Tu hai Rocky Van Fiero, onorato, grande Giva, buona domenica.
0: Buona domenica anche a te, sicuramente ne andrò fiero. Finché
1: sì, ha fatto la faccia tipo, vabbè.
0: Finché da là non se ne andrà via di nuovo, perché ultimamente si sta prendendo troppe libertà, però non importa.
1: Ma chi credi di essere? Bello! Allora, ci sono dei ragazzoli che vanno a fare il calcetto a 5.
3: Ciao Radio Peter Pan, sono Evan. Oggi sono happy perché faccio un torneo. Speriamo di vincerlo. Forza Petrarca!
0: Ciao Tosi! Un saluto anche da Peter Pan, in bocca al lupo. Comunque dalla voce pensavo tipo facesse rugby, qualche sport un po' più aggressivo.
1: Gliel'ho proprio chiesto, ma rugby no, calcetto a 5, gli facciamo un grande in bocca al lupo. Dai raga, forza, salutiamo anche il mago Giuliano perché è un Giva pure lui.
4: Buongiorno Eleonora, ciao. Buongiorno Rocky.
0: Buongiorno. Buongiorno.
4: Una buona giornata a tutti.
1: Anche a
0: una
1: te.
0: Una buona giornata anche a te, però noi vogliamo continuare anche effettivamente a sapere se anche le vostre giornate saranno belle. Quindi
1: certo.
0: Al 393-7366-240 noi vi chiediamo se
1: questa domenica è happy o non è happy.
5: Inter-

0: E giusto perché questo programma si chiama Happy Ending, Happier di Marshmallow da 2018. Comunque grazie ad Alan,
1: con
0: grazie.
1: Con le pastiglie, bellissima questa
0: Grazie
1: canzone.
0: Mille per avermi ricordato che oggi è anche la festa della mamma.
1: Della festa merita, ci sta ascoltando?
0: Beh, sicuramente no, avrà di meglio da fare. Però
1: auguri.
0: Tanti auguri mamma.
1: Anche io, ciao mammi, tanti auguri alla Lori, la mamma Lori.
0: In realtà mi ero completamente dimenticato di farglieli, eh.
1: Chi te l'ha ricordato?
0: È un'ascoltatrice.
1: Bastardo. Sentiamo lei.
2: Ciao.
1: Ciao.
2: Per me è una domenica happy, perché oggi, essendo la festa della mamma, e auguri a tutte le mamme, lo festeggio con i miei tre ragazzuoli di 14, 5 anni e l'ultima bimba di 9 mesi.
1: Che bello, piccolina!
0: E i tuoi bambini ti hanno fatto gli auguri della festa della mamma? Perché non mi sembra molto contenta comunque.
1: Secondo me si stava commuovendo quando ne parlava, e ci sta, quando si tratta di mamme. Poi c'è chi la butta sempre in quel posto lì, che dice buongiorno anche a voi due, auguri a tutte le MILF, baci e abbracci.
0: Beh, scusa, anche nel MILF sono delle mamme comunque.
1: Beh certo, una bella donna, secondo la definizione, una bella donna che diventa mamma è una MILF.
0: Esatto, appunto. Tipo varia dai 35, 37 anni e 50, quindi se c'è qualche MILF all'ascolto, tanti auguri anche a voi.
1: Auguri, auguri. Poi abbiamo anche il nostro sfiziosissimo che ci ascolta da Pordenone, c'ha un givi pazzeschi, sta facendo qualcosa da mangiare e dopo ci manda la foto, perché nell'ultima parte dell'happy ending entriamo un po' nelle vostre case. C'è chi invece ci spezza il cuore, leggilo tu perché non ci riesco.
0: Ciao amici, oggi domenica happy, io e la mia amica Gaia vi ascoltiamo da Ibiza, poi posso dire con quel mare bellissimo, con quel tempo bellissimo, hanno pure il coraggio di ascoltarci da Ibiza.
1: Io
0: Radio
1: guarda,
0: Peter Pan poi.
1: Guarda, no, non te lo dico come mi sento in questo momento.
0: Guarda cosa faccio io, non dico più niente, senti.

0: dove tutte le mamme, tutte le milf e tutte le ragazze giovani iniziano a postare ed inserire questa canzone nelle storie.
1: Io penso che la posterò per tutta l'estate, l'inverno, anche adesso la posto,
0: già
1: mi piace troppo.
0: Mi sto immaginando te allo specchio un po' girata, un po' piegata, che stai facendo anche gambe,
1: no, quella
0: un po'
1: è l'Aurora.
0: Di fitness. È vero, ma che cavolo.
1: Quella è l'Aurora.
0: Comunque,
1: ciao Uri. Volevo salutarlo.
0: Vabbè, saluta. Noi torniamo dopo la pubblicità, però intanto vi continuiamo a chiedere se questa domenica
1: è happy o non è happy.
0: 393-7366-240.
2: Peter Pan, happy ending. Peter Pan. Squat.
3: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro.
4: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, notebook HP Intel Core i5 con 16 GB di RAM, tua a soli 549 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.

0: ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
1: Radio Peter Pan.
2: Non c'è altra scelta.
1: Capannina Beach, aperta tutti i giorni per snack o aperitivi in spiaggia e per ballare fronte mare ogni venerdì, sabato e domenica con la musica di Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui nostri social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
3: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le Grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Parco delle Grotte di Oliero, la natura ti attende. Grottedioliero.it, con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027. Azione 139, Veneto The Land of Venice.
4: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso.
5: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
4: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
5: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
6: Arredo, complementi e oggettistica di design non solo per la casa, ma anche per il giardino. Vattolo, il nuovo negozio sediarreda.com a Manzano in via Cividale 24.
7: Hit Universal Fun. Arrivano al Perla di Nova Gorica Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale, le voci storiche di Mattia Bazar. Venerdì 22 maggio alle 22 ti aspetta una serata di grandi successi e musica dal vivo. Procurati il tuo biglietto e punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
8: Forever Fun, Forever Young.

0: I Was Drunk, un brano di Riva Star dal 2010. I Was Drunk, ero ubriaco nel 2010? Sì, sì, sì, ero ubriaco.
1: Non era un po' prestino?
0: No, non era mai presto.
1: Sicuro?
0: Per ubriacarsi. No,
1: okay.
0: Non ti preoccupare,
1: okay,
0: non ti preoccupare.
1: Okay, perfetto.
0: Ci siamo?
1: Ci siamo!
0: Partiamo invece nel 2026 con la seconda mezz'ora dell'Happy Ending, parte 2, 10.36 con Rocky e La Dallan.
1: Allora, caro Rocky, è arrivato questo messaggio vocale, però c'è una domanda che ci è venuta spontanea.
0: Ok.
1: Chi è questa persona qui?
2: Ciao! Oggi è un giorno happy.
0: Lei?
2: Perché vado a Brescia a vedere Giulia.
1: A vedere Giulia.
2: È piccola e ha 3 mesi.
0: Probabilmente la stanno cercando perché ha detto a Giulia, è piccola e ha 3 mesi. Dov'è Giulia? E poi soprattutto chi sei te?
1: Perché... Wanted, hai presente il cartello di quando non si trovano
0: esatto.
1: Le persone? Sarà così. Chi l'ha visto? Boh, non
0: e
1: si
0: poi
1: sa.
0: Neanche, non si è neanche presentata lei, quindi non sappiamo chi è Giulia neanche chi è lei. Vabbè.
1: Potrei fare un po', farmi la domanda, sarà una bambina che appena nata. Andano a trovarla perché è domenica, vanno a fare pranzo insieme. Boh, la butto
0: appena nata, 3 mesi, ancora in ospedale. Poverina, posso dire.
1: No, sarà a casa con la mamma.
0: Speriamo.
1: Buongiorno, un augurio per la festa della mamma, Elena, da Kevin ed Elia.
0: Tanti auguri a tutte le mamme ancora.
1: Auguri, andremo avanti fino alle 13, sai, a
0: mamma
1: fare
0: mia.
1: Gli auguri.
0: No, no.
1: Poi dicono: da quando ho scoperto Radio Peter Pan, tutti i giorni sono happy. Anzi, very, very happy. Siete indispensabili.
0: Grazie, grazie. Buonissimi.
1: Aspetta.
0: È già arrivato un bonifico, incredibile, non me l'aspettavo.
1: È tua sorella che ha scritto?
0: Eh beh certo, no, è Giulia, la ragazza che è scomparsa.
1: La bambina,
0: di 3 mesi.
1: È piccolissima, piccolissima. Va bene, vi chiediamo ovviamente anche a tutti quelli che si sono svegliati adesso, buongiorno. Se questa domenica è happy o non è happy?
0: 393 73 66 240.

0: aiuto a tutti.
1: Prego.
0: Io sto cercando di smettere di fumare. Ma quando arrivi al semaforo rosso, un non fumatore, che cosa fa?
2: Sai che non ci ho mai pensato in realtà a questa cosa qui. Prova a cambiare strada magari.
1: Inizia a fumare.
2: Esatto, sì, vabbè, prova a smontare il semaforo, non so, prova a tirare dritto che magari non fumi, che ne so.
1: Prova a suonare a quello davanti e dirgli: oh scusa, ma tu cosa fai al semaforo rosso? Scendi un attimo dalla macchina e glielo vai a chiedere.
2: Ma se no, esatto, glielo chiedi, uscite un attimo, vi fate un giro a piedi, vi fumate un'altra sigaretta, siete a posto, secondo me.
1: Inizia a fumare pure lui.
2: Certo.
1: E tutti quelli che sono in fila iniziano a fumare.
2: Che figata, però sarebbe molto bello. Per l'ambiente non tanto, per la gente che guarda.
1: Ho una fantasia un po' perversa.
2: Sì, davvero. Questa è la tua più strana fantasia perversa. Vuoi raccontarcene altre? Ecco perché sei così happy oggi. Stai arrossendo pure.
1: E non fumo.
2: Hai gli occhi rossi come paprika.
1: Sì, come dice Gali. Vorremmo sapere un po' appunto come sta andando la vostra domenica. Magari tipo anch'io avevo dei progetti. Mm-hmm. Devo andare a fare una biciclettata lì o piccolo con le mie nuove amiche di tennis.
2: Okay.
1: Abbiamo fatto questa combricola, però siccome c'è brutto tempo non siamo più andate. Quindi secondo me tutti oggi stanno andando al cinema.
2: Oggi? Allora,
1: oggi
2: in realtà sai che non ho programmi per oggi. In realtà non ho programmi mai per niente, perché sono un uomo disoccupato che non fa mai niente nella sua vita.
1: Io te lo giuro, tutti vanno al cinema e non troveremo neanche posto, perché ho anche guardato.
2: Tra l'altro dovrei ancora andare a vedere Il Diavolo Veste Prada 2.
1: Io l'ho visto, ne ho parlato anche settimana con Field Vibe.
2: E com'è stato? Ti è piaciuto? No, per niente, no. Allora, non mi puoi dire così dall'anno.
1: Allora, glielo dico, per niente. Primo tempo lo scarterei. Il secondo poteva essere tutto il film.
2: Ma sai che solitamente il terzo tempo è il migliore, perché mangiano, bevono, fanno un sacco di cose belle.
1: Altra cosa che non sopporto, quelli che mangiano durante il film.
2: Oh, vabbè, dai, al cinema, i popcorn, no, Coca-Cola, niente.
1: No, o mangi prima o mangi dopo.
2: Vabbè, fatti come dice la Dallan. Se andate al cinema, ragazzi, non permettetevi di mangiare. O almeno davanti ai suoi occhi.
3: Peter Pan, happy ending.
4: You make me feel alive again.

0: Se la persona che è appena arrivata qui in studio un po' a sorpresa, in realtà.
1: Abbiamo un super ospite oggi a Radio Peter Pan.
0: Chi è?
1: Corrado Niro.
0: Davvero?
1: Ciao,
0: Corrado. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno.
1: Sentite un attimo la voce, abbassa il volume.
2: The sound of the voice.
0: Pensavo the silence, visto che non stavamo dicendo niente. Però vabbè, ci sta.
1: Radio Silenzio l'abbiamo chiamata.
2: Bellissimo.
1: Nel fuori onda, nel fuori

0: seconda. Allora, Corrado Niro è un doppiatore ed è colui che ci ha creato la sigla dell'happy ending.
1: Di cui, vero? Ovviamente non ho memoria.
0: Certo,
1: soprattutto
0: certo.
1: Oggi nel post.
2: Allora, se volete la rimettiamo e ricominciamo il programma, così
0: vai,
2: magari ci capiamo. Aspetta, aspetta, se la metto.
0: Sei tu.
2: Aspetta, con calma. Intratteni un attimino. Parla con lui.
1: Bene,
2: esatto.
1: Grazie.
0: Bene, tu sei venuto qui in zona per un matrimonio. Ci facciamo
1: sì,
0: un po' gli affari tuoi.
1: Sì, e facciamo anche tanti auguri a Costanza e Marco che si sono sposati ieri.
0: Chi? Costanza?
1: Costanza e Marco.
0: Auguri, ragazzi!
2: Auguri! Ci siete?
0: Sono entrambi i tuoi amici?
1: Lei è mia amica, lui.
2: Lui no.
1: Quindi
0: ormai
1: un po' meno. Anche lui,
0: fatto.
1: Ovviamente. Sì.
0: Eccola qua la sigla, vai.
2: La mettiamo?
0: Mettila.

0: Chiara Dall'An e anche Raffa. Oh, incredibile, abbiamo ricominciato il programma.
1: Raffa, di un ciao.
2: Ciao, ciao.
1: Eccola. Sei tu, sei
3: cosa
1: tu.
3: Mi ero fumato quando ho fatto questa roba?
0: So, è una cosa proprio... speciale. No, vai, carina.
3: Carichissimo.
1: È la cosa che si dice dopo un po' di tempo che si parla, no? Anche sì. I doppiatori si riascoltano e dicono: ma io? Era proprio quella la mia voce?
3: È questa la mia voce?
1: È questa la mia voce?
0: Che figata, mi sono innamorato, incredibile. Un'altra volta.
1: Una grande. Che scemo. Una grande carriera. Da quant'è che fai questo lavoro?
3: Una grande carriera. Va dal 2019.
1: Vabbè, mica è poco, mica è poco. Sì, lo consiglieresti?
0: No, domanda di riserva. No, non lo consiglio perché sennò poi arrivano gli altri e gli rubano il posto, giustamente.
1: È un po' come il nostro lavoro. Noi non consigliamo a nessuno di fare gli speaker tranne di venire alla Peter Pan DJ Academy, quella sì.
0: Con tante brioche, tanto da mangiare, perché solitamente siamo sempre a stomaco vuoto.
1: Va bene, fate un saluto a Corrado Nero che è passato questa mattina a trovarci alla di Peter Pan.
3: Ciao ciao ciao!
1: Ti aspettiamo, eh!
3: Peter Pan!
0: Incredibile, incredibile.

0: and 54 Ultra. Comunque un ascoltatore prima ci ha inviato un messaggio vocale chiedendoci aiuto per il semplice motivo che quando arriva il semaforo rosso non sa che fare, quindi fuma.
1: Esatto, senti la risposta.
2: Siamo al semaforo rosso, se non fumi ti scracoli il naso.
1: Ecco.
2: Bye bye.
0: Che buono, vuoi mangiare un
1: ma
0: po' di...
1: Ma dai!
3: Peter Pan, happy ending. Peter Pan. Squat.
4: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
5: Palmino Motors, inaugurazione Demoride 9 e 10 maggio. Vertiolo, via Strada Alta 27, Morbidelli, Benda, Keyway e Cyclone. Palmino Motors, la tua moto parte da qui.
6: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Peter Pan ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Peter Pan 800-651-651.
7: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
8: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp. Alla 348-477-7301.
3: Radio Peter Pan. It's showtime. Peter Pan O'Clock.
1: Le 11 in punto.
3: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock. Ti è offerto da...
9: Ragazzi, siamo ancora finiti sotto, ma sono fiero di voi.
10: Da lì a lì per fino al 16 maggio torna il sottocosto e ci saranno occasioni incredibili per tutti.
9: Ma mi raccomando, rimanete sotto, perché nei supermercati Alia Liber il sottocosto vince sempre.
11: Alì migliora la vita.
3: Peter Pan Meteo.
12: Un saluto agli ascoltatori di Radio Peter Pan da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Instabile nel corso della giornata di domenica sulle regioni settentrionali per il transito di una perturbazione con piogge anche diffuse specie sul nord-ovest e rischio di qualche fenomeno localmente di medio-forte intensità. Le temperature massime saranno in conseguente calo, con valori che a fatica raggiungeranno i 18-20 gradi. Ma per tutti i dettagli precisi in merito alle vostre località vi invitiamo a restare aggiornati come sempre scaricando l'app di Trebi Meteo.
13: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
14: Ogni giorno un sorriso con i nuovi look di stagione firmati NKD. Dal 7 maggio lasciati sedurre dalle nostre offerte. Maglioncino estivo donna a soli 7,99€. Camicetta a 9,99€. Scopri di più in tutte le filiali NKD e online. NKD, da 20 anni, sempre al tuo fianco.
15: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
16: E quella lassù?
15: È la costellazione del benzinaio.
17: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid e crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
18: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Prosciutto cotto alta qualità Negroni a fette 2 per 150 grammi a 4,89 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
3: Forever Fun, Forever Young, Radio Peter Pan.

0: Vine di Tiesto dal 2018 qui su Peter Pan ad aprire la seconda ora di Happy Ending parte 2 assieme a Rocky e alla Dallan. E noi ci stavamo chiedendo una piccola cosa, no? Perché prima ci è arrivato un messaggio dal nostro ascoltatore, sempre quello del fumo, no? Che si fermava davanti al semaforo rosso e iniziava a fumare perché non sapeva cosa fare. E poi ci siamo chiesti, ma smettere di fumare, ok, ce la farà lui? Sicuramente no, però il vizio di fumare, vabbè, il vizio di fumare comunque viene considerato, secondo me, molto cool, soprattutto magari dai ragazzini un po' più giovani, no? Ti ricordi magari alle medie o ai primi anni delle superiori che chi si portava il pacchetto di sigarette, certo, sembrava tipo figo, no?
1: Io mi ricordavo anche che c'erano i pacchetti da 10 di sigarette, però è un aspetto sempre molto interessante, perché anche nel mondo del cinema, o quando siamo appunto più giovani, chi fuma è quello figo.
0: Esatto, viene considerato figo.
1: Figo, poi che faccia malissimo lo sappiamo e non è l'unica cosa che fa male, ma è un bel punto di vista anche da portare oggi come argomento, no?
0: Certo, sì, poi vabbè, non si tratta solamente del fumo, noi stiamo parlando di questo perché è uscito l'argomento, certo, su questa cosa qui, certo. Però anche mi ricordo chi si vestiva in un certo modo, chi va alla maglietta larga, chi iniziava a mettersi magari i primi pantaloni baggy, veniva considerato figo perché sta cambiando il modo di vestirsi, sta entrando in tendenza qualcosa di nuovo, quindi comunque sì, ci sono tante cose effettivamente.
1: Cos'è anche una cosa che considerate figa, no? Qualcosa di cool, dicono in questo articolo, però per me la parola cool è diventata un po' cringe.
0: È diventata cringe, sì, usiamo la parola figa, sì. Cos'è per voi figo?
1: Figo,
0: cos'è per
1: diciamo
0: voi
1: così.
0: Cos'è per voi cool fare? Fare qualcosa di figo, esatto.
1: Col cool,
0: stai attenta, perché col cool puoi farci tante cose.
2: Attenzione, no.

0: American Girls oppure Castelfranco Girls di Harry Styles, qui su Peter Pan.
1: Stai parlando di me?
0: Non proprio, di tutte le ragazze in generale comunque. Però se vuoi prenderti sempre in causa, va bene, fai pure come vuoi. Però non sei proprio cool, dicendo questa cosa qui.
1: Grazie.
0: E stiamo parlando proprio di questo, cose che sembrano cool, che anche comunque ai nostri occhi possono sembrare cool. Ad esempio mi vengono in mente magari anche tutte quelle persone che fanno skate, che fanno tutte le skills con le moto,
1: sì,
0: capriole, cose,
1: beh,
0: stranissime.
1: Mi è venuta in mente una cosa, sono stata a Milano due settimane fa, ero beatamente nel chill fuori dalla stazione e un ragazzo molto bello.
0: L'hai investita?
1: No, stava facendo delle acrobazie con trick, si dice.
0: Sì, i trick, esatto.
1: Trick con lo skate, e mi ha chiesto di spostarmi. E faccio, certo, perché doveva
0: con
1: farmi...
0: lo skate?
1: Sì, doveva farmi. Sono stata, penso, mezz'ora a guardarlo da quanto era bravo. Ah. Ah, quello fa figo. Uno che fa skate è figo.
0: Sì, ma mi vengono in mente magari anche le persone che sanno ballare tutti gli stili di danza, danza classica, contemporanea, che sanno twerkare come me. Hai presente?
1: Quelli che sanno. Sì, all'inizio sembri cool, poi una persona ti conosce e dice:
0: esatto,
1: poverino, portiamo.
0: È solo un pirla, vabbè, pazienza.
1: Senti lui.
2: Buongiorno ragazzi.
0: Buongiorno.
2: Allora, per me è una cosa molto cool e fica quando qualcuno sa suonare uno o più strumenti musicali, ma saperli suonare bene, no? Star lì a strimpellare, insomma.
1: Vero,
2: uno
1: vero.
2: Che ci sa fare veramente, per me è una cosa super figa e io ho una profonda ammirazione per quel tipo di persone.
1: Beh, ti salutiamo e dobbiamo anche dirti una cosa, che gli speaker o comunque chi utilizza la voce è uno strumento, quindi anche noi suoniamo uno strumento, quindi siamo fighi.
0: Mi
1: io
0: fai
1: canto
0: vedere come
1: anche
0: suoni. Ah, cosa che canti?
1: Cosa canto? La testa gira, la notte vola.
0: Ma guarda,
1: è una rapina. C'è dopo questa canzone.
0: Pensavo fosse la prossima canzone, invece no, c'è
1: dopo.
0: Bebe Regia con David Guetta con One in a million.
3: Peter Pan, happy ending.

0: suonare così bene quello strumento lì, sta incredibile comunque.
1: Ho senso del ritmo, amore.
0: Hai finito?
2: Io sono dentro.
0: Vai a vedere se è arrivato qualcuno. Vai a vedere.
2: Sì, devo andare a vedere.
0: Sì, sì, vai a vedere che intanto io adesso, visto che stiamo parlando di cose cool, ho ritrovato nell'archivio della Dallan del 2012 un video di lei che suonava il flauto. Se vuoi lo mettiamo in onda. È incredibile questa cosa qui.
2: Io ero brava a suonare il flauto.
0: Eri brava a suonare il flauto? Sì.
2: Ero fortissima.
0: Quello senza buchi però. Infatti dal video si sente.
2: Mi sto sbregando, era bellissimo.
0: Ma mettilo.
2: Ma quello senza buchi, ma come ti è venuto in mente di dirmelo?
0: Non
2: cioè io non ho parole, comunque questa sono io.
0: Certo che comunque potevi farlo anche durante una bella giornata. Potevi anche farti un giro della parrucchiera comunque. Cioè il problema è proprio male. No, rimettilo che è molto bello, rimettilo. Questa è la Dallan, signore e signori, che sta suonando il flauto senza buchi. E con cosa lo sta suonando? Provate a indovinarlo. Dalla bocca.
2: Con la bocca.
0: B. Dal sedere. No, dal sedere perché sono un po' più gentleman.
2: Sì, e C da?
0: Dall'orecchio.
2: Ah, ok. Pensavo da un'altra parte, amore.
0: Cioè, con cosa?
2: non
0: so. Ti va di dircelo, non lo so. Comunque siamo incredibili.
2: Con i piedi.
0: Con i davvero.
2: Comunque,
0: prova a prendere con i piedi anche.
2: Tiriamo dentro tutti i feticisti all'ascolto. Che cos'è cool o figo per voi?

0: of Chinatown, questo Peter Pan. Abbiamo terminato anche questa mezz'ora.
1: Comunque fumare non fa cool.
0: Fa solo male. Incredibile, siamo veramente dei geni. Facciamo anche lo studio scientifico, lo pubblicheremo sui nostri social prossimamente.
1: Va bene.
2: Peter Pan, happy ending. Peter Pan. Squat. Noiva Days, solo da €1 fino a domenica, sconto IVA su migliaia di prodotti e doppio sconto IVA su grandi, piccoli elettrodomestici e articoli per la casa. €1 fino al 10 maggio, solo con €1 Club, spesa minima €199 e solo sui TV €499. Dettagli ed esclusioni, negozi online.
3: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 18 maggio acquista Dyson V8 Advanced a €279 e hai subito il 20% di sconto sul resto della spesa. In tutti gli ipermercati Carrefour aderenti. Regolamento completo su carrefour.it. Carrefour.
4: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
5: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
4: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
6: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
1: Radio Peter Pan.
2: Non c'è altra scelta.
3: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
4: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locale nell'Ube Store di Buttrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con una cucina Lube. Affrettati, solo per poche settimane nell'Ube Store di Buttrio.
5: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
6: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
7: Perché Nova, del gusto è la prova.
3: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things
8: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
3: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
8: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
9: Dalle malghe ai raffinati ristoranti tipici, in ogni angolo dell'Alpe Cimbra in Trentino, anche il gusto è protagonista. Sapori e profumi della tradizione, piatti che parlano di storia, ingredienti genuini e tanti eventi pensati per celebrare e riscoprire la cucina trentina. Un autentico paradiso per i sensi. Lasciati avvolgere dalla magia dei sapori dell'Alpe Cimbra in Trentino e immergiti in un'esperienza gastronomica senza pari. Scopri di più su alpecimbra.it.
10: Forever Fun, Forever Young.

0: Pan, Gigi D'Agostino, dal 1999 qui su Peter Pan. Prima abbiamo parlato di fumo, no? Mm-hmm. Abbiamo parlato di quella persona, no, che non riusciva mai a smettere di fumare quando si ritrovava davanti al semaforo rosso, e che comunque può essere considerata una di quelle dipendenze più cattive, secondo me.
1: È una brutta dipendenza,
0: anche un vizio comunque, che fai fatica a smettere, soprattutto magari più passano gli anni, più ti abitui, più dici vabbè, questa cosa me la terrò per tutta la vita.
1: Certo.
0: Poi ci sono dipendenze diverse, magari anche un po' più leggere, ma che magari ci portiamo avanti anche da anni, perché sono quelle un po' più normali, tra virgolette, come shopping o magari videogame, sport e tantissime altre cose. Però ho trovato questo articolo qui che parla di dipendenza dall'intelligenza artificiale, ed è anche proprio il primo caso comunque, e
1: successo.
0: Parla di una ragazza molto giovane, di una ventenne.
1: Esatto, stiamo parlando di questa ventenne di Venezia che è stata presa in carico dal SERD, che è il Servizio Sanitario Nazionale, mm-hmm, per le dipendenze, per quella che viene descritta come una dipendenza comportamentale da intelligenza artificiale. Questa ragazza che cosa ha fatto? Ha creato questo rapporto proprio, mm-hmm, totalizzante con un'intelligenza artificiale, quindi una chatbot, arrivando veramente a isolarsi e a domandarle tutto della vita, qualsiasi cosa.
0: Che secondo me è una cosa, comunque qui sta arrivato proprio al limite, perché qui vuol dire che tu ti isoli all'interno di una stanza, non ti fidi sicuramente di nessuno, e cosa fai? Sfrutti anche la nuova tecnologia, che comunque a quanto pare porta anche dei rischi.
1: Certo.
0: Perché puoi chiedere anche della psicologa, magari anche del ragazzo che ti piace, anche dei problemi in famiglia, quindi non è che sia proprio il massimo, eh?
1: No.
0: Dici?
1: Mm-mm.
0: No. 393-7366-240. Siete i nostri dipendenti. Noi avete delle dipendenze strane.
1: Vuoi mandare la prossima canzone o stiamo qua a fare Radio Silenzio?
0: Radio Silenzio, ora.
2: Inter-

0: intelligenza artificiale.
1: E c'è Joe che scrive: ciao, vogliamo parlare della dipendenza telefono social, una droga per me ormai, Joe da Udine.
0: Soprattutto sì, anche se ci lavori, se lavori con i social sei sempre lì a guardare, e lasciamo perdere perché apriremo un altro argomentone. C'è lui che dice: io l'intelligenza artificiale la uso quotidianamente per cose di tutti i giorni, mm-hmm, e ora sto creando un'applicazione privata per me, però sarà la tarda età, boh, non lo so, devi sapere usarla, è molto difficile, soprattutto anche sapere cosa fai e non affidarsi totalmente.
1: Esatto, ma devi, se la usi per un semplice scopo magari lavorativo eccetera eccetera, che magari ti riduce anche i costi eccetera eccetera, ci sta,
0: sì,
1: però se la usi in modo continuo senza un senso, lì diventa un problema perché non ti apri più con le altre persone.
0: Concordo,
1: come abbiamo detto anche prima.
0: Concordo. Poi è arrivato un messaggio un po' più articolato e lo leggiamo assieme. Allora, l'intelligenza artificiale, dice lui, è uno strumento molto utile ed estremamente sottovalutato. Mm-hmm. Pensate che nel giro di 10 anni si potranno avere degli avatar come speaker radio, okay, e nei momenti di bassa gli editori inizieranno ad utilizzarli. Cazzate! Beh, guardate le macchine che avete davanti, adesso

0: Fanno clonare gli speaker reali, un clone della Dallan, un clone di Muva, va bene, forse noi riusciremo anche a salvarci, non so quelli dopo, c'è da dire che per fortuna siamo unici e inimitabili.
1: Esatto, per fortuna però che non ha scritto un clone di Rocky, a quanto pare sono insostituibile.

0: Ciao ragazzi, mi dispiace ma l'intelligenza artificiale non potrà mai sostituire gli speaker. Gli speaker, io lo dico da sempre, sono l'anima e il cuore della radio.
1: Certo.
0: Io quando scelgo di seguire una radio non la seguo perché sì, è vero, fa un determinato tipo di musica, ma più o meno le radio si equivalgono, e quindi la scelgo perché gli speaker fanno la differenza. Quindi l'intelligenza artificiale, mi dispiace, ma non potrà mai arrivare all'emozione che dà uno speaker quando racconta una cosa che può essere anche una sua esperienza personale.
2: Bravissimo.
0: No, mi dispiace.
2: Bravissimo.
0: Non arriveranno mai a sostituirvi.
1: Sì, anche perché
0: tranquilli.
1: Si creano legami, rapporti anche con chi ci ascolta, si divertono, ci si scherza sopra, cioè, quindi comunque c'è anche...
2: Noi per primi, no? Anche ascoltiamo, è normale, no? Ascoltiamo anche altre radio anche prima di fare questo lavoro, e ricerchiamo una voce
1: che ci piace. Esatto, che ci fa divertire.
2: Molte affinità con noi, e nel fuori onda anche parlando con Rocky, perché sono argomentoni, ci vorrebbero molti più minuti di cui parlarne. L'umano ricerca l'umano, cioè non soltanto l'umano che ricerca l'intelligenza artificiale. Ci può aiutare, ci può agevolare la vita, ma andarci proprio a sostituire così mi sembra veramente controproducente.
1: Anche perché stavo dicendo appunto prima, cioè il costo di riparazione comunque di una macchina. Prova a ripararla di te, noi siamo irreparabili perché abbiamo problemi proprio di nostro, cioè proprio di natura.
2: Noi proprio.
1: Però, prova a mettere un robot qui che parla per 2 ore, magari cioè, senti che va in tint. Costo di riparazione 20.000 euro. Ci date 20.000 euro per riparare? Imparare un robot?
2: No,
1: assolutamente no.
2: Quindi tenetevi Rocky la dall'anna che va meglio.
1: Che
2: noi
1: fortuna.
2: Continuiamo con la musica, c'è Samurai J con Ossessione. Radio.

0: artificiale.
1: Sì.
0: E siamo usciti con questo articolo da una ragazza che è stata trovata il primo caso di dipendenza da intelligenza artificiale di una ventenne a Venezia. E siamo finiti per parlare di noi, in poche parole. Saremmo mai sostituibili? Bah, secondo me no.
1: Ci scrive Angelo da Orte: io l'intelligenza artificiale la uso per programmare a PC, mentre ascolto l'intelligenza umana di Radio Peter Pan. Siete insostituibili. Grazie, Angelo.
0: Ciao, ciao, Angelo, grazie mille.
2: Peter Pan, happy ending. Peter Pan. Squat.
3: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
4: Riparte la super rottamazione Opel. A maggio, con la super rottamazione Opel, corsa è tua da 13.550 euro, in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.098 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAM 7.99, TAI 11.34, rata finale 10.701,67 euro, salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 maggio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.550 euro.
5: Vieni a provarlo in tutte le sedi Unicar. È ufficiale, la promozione estosa continua, fino a metà cucina in regalo, 8 promo esclusive e paghi da novembre 2026. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
2: It's showtime. Peter Pan O'Clock.
1: È mezzogiorno da un minuto.
2: Peter Pan O'Clock.
6: Breaking news.
7: Bentrovati da Virginia Giacomin. La Premier Meloni dedica un pensiero speciale a tutte le madri nel giorno della loro festa. Essere mamma è il dono più grande e insieme la sfida più profonda che la vita possa regalare. La maternità, ha detto, cambia il cuore, il tempo e il modo di guardare il mondo. Calcio, la Juventus batte 1-0 il Lecce al Via del Mare e si porta momentaneamente a più 4 sulla Roma, impegnata oggi dalle 18 a Parma. Il Milan gioca questa sera a San Siro contro l'Atalanta. Ieri hanno vinto Inter e Udinese. Tennis, Sinner esordisce agli internazionali di Roma, battendo Hofner in 2 set. Bene anche Cobolli. Oggi pomeriggio tocca a Musetti, Darderi e Arnaldi. Queste le breaking news di TGCOM 24.
8: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
9: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Ora, grazie a DAB FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona di Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
10: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: DJ Antoine con Mascheri ad aprire l'ultima ora di Peter Pan Happy Ending parte 2. Ed è arrivato quel momento.
1: Mi scusi, ma lei cosa fa da mangiare oggi?
0: Io niente.
1: Sentiamo loro.
2: Quando sento il tuo profumo, ma caro Rocky.
0: Che profumo c'ho oggi?
1: Io non li ricordo. Un po' di sudore.
0: Molto buono, lo uso anche per fare la pasta.
2: Solo tu dai quel sapore alla mia vita.
1: Dai un sapore un po' amaro alla mia vita la domenica, te lo dico.
0: Immagino.
2: Così calda e delicata, ma anche
1: io calda e delicata? Insomma.
0: No. Calda forse sì, delicata non
1: delicata,
0: so quanto.
1: Ma mica tanto. Ragazzoli, oggi si cucina come sempre la terza parte del happy ending, la terza ora in
0: la
1: realtà
0: terza ora, esatto.
1: Ending. Vi chiediamo un po' che ve magnate oggi, ne entriamo un po' nelle vostre case, quindi vogliamo vedere cucina, piatti, tavole.
0: E non fatti con l'intelligenza artificiale,
1: no,
0: mi
1: no,
0: raccomando.
1: Prego.
0: Mi sto già immaginando l'acqua che si butta da sola in pentola, il vino fatti con l'ai.
1: Noi vogliamo le cose vere, autentiche,
0: panini,
1: di casa,
0: pasta, grigliate. Dall'an. Tutto quello che volete. Potete farlo tramite messaggio scritto, messaggio vocale, aggiungendoci anche qualche foto, al 393-7366-240 e noi partiamo con un
1: nuovo disco molto figo.
3: Attenzione.
4: Nuovo

0: Lady Gaga and Doechii con Runaway. Ma chissà che cosa mangiano loro da Monday to Sunday. Sicuramente non grigliate o ceci, pasta al forno.
1: Pasta al forno, ognuno ciò che desidera. Io ho questi trigger che mi vengono sempre in mente. Allora c'è lo sfiziosissimo che ha preparato un sacco di cose da mangiare. Adesso ci fa un po' l'elenco, sentiamo.
2: Mi sono fatto oggi praticamente fatto pasta e ceci.
1: Sì.
2: E un po' di affettato misto, un po' di formaggio greco. Un po' di insalata verde, un po' di insalata russa e fragole. Adesso vi mando le foto e dopo fragole. Leggete il messaggio che vi scrivo per voi.
1: Va
2: ok?
1: Vabbè,
2: un abbraccione e buona domenica.
0: Tanto non lo leggeremo mai, quindi non ti preoccupare.
1: Ti posso dire una cosa? Posso confessare una cosa agli ascoltatori di Peter Pan?
0: Oddio, mi devo preoccupare?
1: Io vado pazza per l'insalata russa.
0: Ah, ok, pensavo per le fragole all'interno dell'insalata.
1: No, proprio l'insalata russa, pane, insalata russa, potrei finire una vaschetta intera.
0: Abbiamo già scoperto il nuovo regalo di compleanno per la Dall'Anna. Un camion di insalata russa e magari qualche russa per Rocky all'interno, però vabbè, questo non lo sapremo mai. Comunque poi abbiamo un misto di salatini, peperoni in bagna cauda, torta di mele e caffè. Ci inoltre anche le foto perché non è una bugiarda.
1: Lei se vuoi divento un po' russa per te oggi.
0: Oh my god, non fare così ogni volta. Cavolo.
1: Io posso diventare pure russa per te, io posso diventare anche spagnola se ti piacciono le sudamericane.
0: Ma guarda,
1: però
0: sai che mi piacciono tutte.
1: Posso diventare anche russa, amore.
0: Ma se le facesse tutte assieme per me?
1: Tutte assieme, amore, possiamo fare anche questo.
0: Ok. Peter Pan, happy ending.

0: Sinclair con Kaisa, I Can't Wait. Noi non vediamo l'ora che arrivi questo momento, perché entriamo nelle vostre case e parliamo di cibo, ma ci piace anche parlare di notiziole che troviamo all'interno del mondo web, perché, caro Rocky, secondo l'osservatorio di GS1 Italy, dell'immagine di S1 Italy, nel 2025 cambiano i gusti degli italiani. Quindi dall'anno scorso stanno cambiando, ci sono meno prodotti esotici e più ingredienti semplici, legati comunque alla tradizione mediterranea.
1: Questa cosa non la sapevo e forse non mi hanno anche incluso.
0: A noi va bene anche mangiare... così, no? Io sono fan della dieta mediterranea. Ogni tanto qualcosa di esotico mi piace.
1: Quindi insalate con i pomodorini e formaggio, sì. Quindi tutte cose abbastanza fit, diciamo. Leggere.
0: Più che fit sono leggere, ma dicono anche in questo articolo di inserire sempre anche il carboidrato,
1: il cereale. Il cheeseburger!
0: Quindi ci aggiungono il farro, ci aggiungono la quinoa o il riso, quindi lo salti prima, lo fai lesso, poi insomma ognuno cucina come vuole e lo inserisci nell'insalatona.
1: Ok.
0: Perché un altro articolo che ho letto prima dice che l'insalata non può essere un pasto completo.
1: Ma infatti non la mangio per sicurezza io, perché so che non mi sazia.
0: Va messo come contorno. Ci sono anche dei super frutti che vanno moltissimo, tipo
1: per esempio mandorla, mirtillo, cocco, mango, anacardi, che è giusto,
0: sì.
1: Avocado e acqua di cocco.
0: Allora, super frutti, beh, l'anacardo è una frutta secca, l'acqua di cocco l'hanno inserita in questo elenco erroneamente, comunque collegandosi al cocco. Io l'acqua di cocco non la bevo.
1: Tutte cose che io non mangio, ma mangiano tutti gli influencer quando fanno tipo tutti i piattini la mattina.
0: Le mandorle non le mangi?
1: Sì, ma molto poco, molto molto poco.
0: Perché?
1: Non fanno è che bene. Mi piacciono tantissimo.
0: Tu che vuoi fare palestra.
1: Dici che è arrivato il momento di mangiare un po' fit?
0: Ah certo.
1: Ti ricordi com'ero 3 mesi fa?
0: Non puoi vivere con fede, andare a sushi, pizza sushi, pizza
1: così,
0: surgelata,
1: così
0: pasta.
1: Bene, stando così
0: pasta,
1: male.
0: Pasta sushi, pizza con sushi, tutto.
1: E allora?
0: Riso con sushi e riso, e pizza e sushi.
1: Smettila!

0: radio. Peter Pan.
1: La cassa, il basso, il suono.
0: Peter Pan.
1: La cassa, il basso, il suono.
0: Il radio. Peter Pan.
1: La testimonianza dell'infinito potere che può sviluppare l'umano ingegno.

0: How does it feel? Ma come ci si sente andare sempre a scrocco, signorina Dall'Anno? Soprattutto a casa degli ascoltatori,
1: ma
0: dai,
1: cosa
0: che
1: stai dicendo? Che vi magnate oggi? 393-7366-240.
2: Peter Pan, happy ending. Peter Pan, sport.
3: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto, le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Smart TV Philips QLED 65 pollici, tua a soli 399 euro. Disponibili 550 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.

0: ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
1: Radio Peter Pan.
2: Non c'è altra scelta.
3: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
4: Seduti, seduti. Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
5: Deve essere mirata sulla tua zona.
4: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
5: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
4: Ma bravi, avete studiato?
5: No, ascoltiamo solo Radio Peter Pan. Le pubblicità loro le fanno così.
4: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
6: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora e su scarrabiliaurora.com.
7: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348 477 3001.
8: A maggio, con la super rottamazione Opel, corsa è tua da 13.550 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.098 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAM 7.99, TAI 11.34. Rata finale 10.701,67 euro. Riparti con Opel Corsa da 13.550 euro.
9: Vieni a provarlo in tutte le sedi Unicar.
10: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le Grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Un'esperienza autentica tra storia, scienza e meraviglia. Vieni a vivere la Val Brenta partendo dalle sue origini. Parco delle Grotte di Oliero, la natura ti attende. grottedioliero.it, con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027. Azione 139, Veneto The Land of Venice.
11: Vattolo Design Store a Manzano. Cerchi ispirazione per arredare il tuo spazio all'aperto? Da Vattolo vivi un'esperienza di shopping esclusiva. Arredo, complementi e oggettistica di design, non solo per la casa ma anche per il giardino. Aperto da lunedì a sabato con orario continuato. Vattolo, il nuovo negozio sedi arreda.com a Manzano in via Cividale 24.
12: Risparmio energetico, un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, jedsolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
13: Svendita straordinaria per rinnovo locali nell'Uve Store di Butrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Affrettati, solo per poche settimane.
14: Forever Fun, Forever Young.

0: pomeriggio. Ma
1: hello.
0: Aspetta, lo faccio io se vuoi, eh.
1: Vai, vai.
0: Pronti?
1: Mamma mia, è arrivata. E poi?
0: Da Marco!
1: Ci sono. Hello?
0: Hello?
1: Oh, aspetta.
0: Sono
1: hello.
0: Bravissima.
1: Ci siete ancora? La Dalla sta andando a casa, per fortuna. Non vedevo l'ora. Incredibile!
0: Mi sono allontanata.
1: Vabbè, ma fallo di più. Aspetta, vai un po' più indietro, che c'è la finestra già aperta. Basta che sali sopra la sedia e ti butti.
0: Vado.
1: E ti faccio hello. Vai, sì.
0: Vado.
1: Vai. No. Oh, finalmente, ultimi 20 minuti assieme in compagnia di Rocky fino alle ore 13.
0: Fino a prova contraria, il programma è mio.
1: Ah, è vero. No. Vabbè, se vuoi me ne vado io. Se vuoi me ne vado
0: ciao,
1: io.
0: Ciao, vai via e continuiamo l'happy ending parte 2.
1: Con l'uovo.
0: Incredibile, guarda, ti sostituisco con la palma qui
1: con
0: dietro.
1: Con la palmanna, incredibile.
0: Con la palmanna qui dietro. Allora, happy ending, sempre noi, parliamo di cibo e c'è lui che ci scrive: oggi mi faccio una bella costata da 800-900 grammi.
1: Perché lui ha scritto inizialmente oggi da 800-900 grammi,
0: sì.
1: E non sapevo cosa fosse.
0: Guarda che bisteccone ci sono sulla
1: griglia. Pensavo 800-900 grammi di qualcos'altro, magari di insulina, di plasma.
0: No,
1: di qualcos'altro.
0: No, carne, proteine.
1: Quelle che servirebbero a me.
0: Troppo buone. Sì, allora fai così: quando non ti prendi la carne, vai a scroccarla dal nostro ascoltatore.
1: L'ho già fatto, non ti preoccupare. È mio zio quello.
0: Sei già andato da lui.
1: Sì, lo zio Paolo.
0: Bene.
1: L'ha scritto pure zio di Rocky Paolo.
0: Ciao Paolo. Ciao a tutti quelli che stanno grigliando. Vogliamo vedere un po' cosa ci sono nei vostri piatti, quindi mandateci una bella fotina con spiegazione al 393 7366 240.

0: da acquisto Peter Pan dal 2023, ma sai che neanche io do il mio cuore una ho, perché lo do a tutte quante.
1: Ma chi è sta ho?
0: Ho in realtà è uno slang inglese, se non sbaglio, che viene utilizzato soprattutto per descrivere quelle persone un po' milf, ecco, per utilizzare delle parole un po' più gentili.
1: Poco di buono.
0: Però si festeggia anche oggi, perché anche loro sono mamme, no? Quindi buona festa di una mamma anche a tutte le ho che girano in corso Stati Uniti.
1: Sessualizzarci sempre,
0: girano in zona industriale di Castelfranco Veneto.
1: Basta. Andiamo avanti con il programma. 393-7366-240. Che ve magnate oggi? C'è chi va di tradizione, caro, caro Rocky. Lei dice oggi lasagne della nonna e poi sto sul divano fino a domani perché sono KO. Un bacio, Giulia.
0: Beato te, madonna, quante lasagne mangio per stare due giorni sul divano.
1: A me mancano molto le lasagne della nonna.
0: A me manca tanto mia nonna.
1: Anche a me, tantissimo, tutte le mie nonnine. Poi c'è chi dice noi grigliata ignorante, salsiccia, costicine, birretta fresca. Dieta mai.
0: Beh, per fortuna. Allora, noi a casa vostra ci vediamo, non vi preoccupate. Vieni. Anzi, portiamo anche noi da mangiare.
1: Cosa portiamo noi?
0: Allora, noi portiamo dei wurstel.
1: Sì.
0: Capesante.
1: Ok.
0: Delle scarpe da ginnastica.
1: Le
0: perché
1: tue?
0: Sicuramente ha un giardino gigante, loro visto che grigliano fuori.
1: Sì. E quindi le scarpe servono a?
0: A mettersele.
1: A bere la birra. Mettiamo la birra dentro le scarpe e poi beviamo.
0: Che figata, sai che lo facevo sempre io. Buonissimo.
1: Buona sapere.
0: Birra bionda sporca però, molto
1: bello,
0: buona.
1: Bello, chissà chi sta mangiando, cosa starà pensando con questo bel esempio. Domenica Healthy, loro sono una coppietta molto molto fit e dicono insalatone e salmone perché abbiamo appena corso una bella corsetta, la Padova Run. Hai capito? Perché oggi ci sono i nostri amici.
0: Quindi 393-7366-240, noi non vi chiediamo più di inviarci le vostre foto perché...
1: Ma questa è una Pink Run, quindi ci sono le donzelle oggi a Padova.
0: Davvero? Vai anche
1: sì?
0: Te?
1: No.
0: Ci mancherebbe.
1: Oh,
0: ma figurati se ti alzi da quella sera.

0: Drinky, altro remix, Sophie Tucker, questo Peter Pan dal 2015, che abbiamo scoperto che sono in due grazie ad Allan, che fai un bellissimo programma di Feel the Vibe, ci aggiorni sempre con la musica. Non scappate via perché ci sono i nostri prossimi eventi.
1: Radio Peter Pan e Next Event.

0: l'hospice pediatrico di Padova.
1: E adesso vi parleremo del contest gratuito che ci sarà a Montebelluna. Se avete tra i 14 e i 34 anni potete iscrivervi alla quarta edizione di Sound on Monte. Manca poco al termine delle iscrizioni, anche perché oggi 10 maggio è l'ultimo giorno.
0: Esattamente, poi dall'11 al 13 giugno ci saranno le semifinali e finali in Piazza d'Allarme a Montebelluna, sul palco, in un evento aperto al pubblico, quindi avrete anche qualcuno che vi sostiene. I vincitori, che saranno un solista e una band, avranno l'occasione di esibirsi a settembre sul grande palco del Palio del Vecchio Mercato di Montebelluna.
1: Per maggiori informazioni potete trovarle sui social e iscrivetevi subito gratuitamente tramite il sito soundonmonte.it.
0: Vi ricordiamo che l'iscrizione, appunto, è entro oggi. Per quanto riguarda gli eventi di Radio Peter Pan, seguiteci sui social oppure sul sito, su peterpan.it,
1: alla sezione eventi.
2: Radio Peter.

0: Places con Tiesto e Brianna Grace a chiudere anche questa puntata di Happy Ending parte 2.
1: No!
0: Non ci credo!
2: Peter Pan è cliente!
0: Sì, ragazzi, noi ci risentiamo domani dalle 13 alle 15 su Peter Pan a manetta assieme a Alice Fassina, invece là dall'Ann.
1: Per quanto riguarda me, Confield Vibe, tutte le sere dalle 19.30 alle 21. Ciao ragazzuoli!
0: Ciao ciao, buon pranzo, adios!
3: Phoenix, secondo tempo!

0: Spot.
1: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, su 244.
2: Hit Universal Fun, venerdì 22 maggio alle 22, il palco del Perla di Nova Gorica ospita una serata di pura emozione dal vivo. Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale, voci iconiche di Mattia Bazar, ti accompagneranno in un viaggio tra i grandi successi che hanno fatto la storia della musica italiana. Procurati il tuo biglietto e punta sul divertimento al Perla Nova Gorica, Slovenia.
3: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
4: Svendita straordinaria per rinnovo locali nell'Ube Store di Butrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Affrettati, solo per poche settimane.
5: Hey, hey, here come the trouble.
6: Radio Peter Pan.
7: It's showtime.
8: Peter Pan O'Clock.
9: Le 13 da un minuto, ciao.
8: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti ha offerto da...
10: Ragazzi, siamo ancora finiti sotto, ma sono fiero di voi.
11: Da lì a lì per fino al 16 maggio torna il sottocosto e ci saranno occasioni incredibili per tutti.
10: Ma mi raccomando, rimanete sotto, perché nei supermercati Alia Liber il sottocosto vince sempre.
12: Alì migliora la vita.
13: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro.
14: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
15: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
16: E quella lassù?
15: È la costellazione del benzinaio.
17: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
18: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
19: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
20: Forever fun, forever young.
21: Avevamo un sogno, ma avevamo anche paura del cambiamento. Siamo in pochi, ma possiamo farcela. Adesso su Radio Peter Pan c'è
22: tanta roba,
21: tanta roba. La classifica dei brani più suonati con Monica Morgan e Salvo Gagliano. Tanta roba,
22: Radio Peter Pan.
23: Tanta roba.
24: Bentornati nell'unico programma, anzi l'unica vera originale classifica di Radio Peter Pan con Monica Morgan,
25: Salvo Gagliano, poi regia Andrea De Luca, con Thomas Venegazzi e i social, c'è Lauri Mazzetti che è sempre più bella e anche i remiss con la S, perché sono quelli
24: il remiss
25: group. Quelli veri sono quelli con la X, la mattina noi abbiamo quelli con la S,
24: tarocchi,
25: che sono una versione un po' tarocca, ma che ce vuoi fa. Allora ragazzi, io vorrei subito partire dicendo che abbiamo chiuso lo scorso fine settimana Very Show, sì, con te che sei stato Master of Ceremonies, sì, per un sacco di serate sul palco, anche Lauri, c'è tutta la famiglia, tanta roba.
0: Bellissimo.
25: Volevo proporre a Riccardo e Thomas di cambiare il nome in Tanta Roba Very Show.
0: Fate così,
25: veniamo tutti noi,
0: esatto, veniamo
25: sarebbe
0: tutti
25: bello,
0: e
25: facciamo così e siamo a posto, ragazzi. Pensateci.
0: Tanta roba per i show per il prossimo anno.
25: Sì, facciamolo. Partiamo con la numero 20 di questa settimana, Sophie Tucker e J Balvin con Cook.
6: Tanta roba!

0: dalla 12 alla 20.
1: È che pensavo che se vanno di nuovo due settimane diventa impegnativo.
0: Diventa impegnativo, ma sono già
1: anche
0: usciti.
1: Perché c'è il tuo matrimonio l'anno prossimo.
0: Sono già usciti con le date il 2027, eh.
1: Ma se noi facessimo, cioè quelle date li corrispondono col tuo matrimonio, possiamo fare il matrimonio là così risparmiamo un pochettino.
0: Ecco, facciamo tutto lì così risparmiamo.
1: Anche
0: bene,
1: sui DJ, capito, comunque ci sono già.
0: Esatto.
1: E mettiamo un food truck serio come quelli che c'erano. E se vogliamo
0: facciamo una cosa di questo genere. Esatto, abbiamo la ruota panoramica.
1: Sì, a me è piaciuto un sacco anche il Tecnobus, posso
0: bello,
1: dire.
0: Bello, sei stata?
1: Sì, da fuori, non sono
0: da
1: entrata
0: fuori,
1: perché c'era.
0: Non sei entrata?
1: Perché

0: Religion, posizione 18 dalla 17.
1: Comunque posso dire che non farò nomi, ma che un noto DJ ha messo il suo video di lui che suonava la Periscia a Treviso scrivendo: senti quando suona la tua canzone al Coachella. E baby, no, it's not Coachella, it's Treviso, che è più figa Treviso,
0: che è più
1: di Coachella,
0: figo.
1: Capito? Molto più figo. Hai sbagliato la geolocalizzazione.
0: Chi è stato?
1: Andiamo alla 17 con la Siri Lewis.

0: E a proposito di calcio, altro che Messi, Suarez e Neymar, se si parla di Tridente, delle meraviglie nel mondo latino, andiamo nel Latin Urban e vediamo insieme J Balvin, Ryan Castro e DJ Snake in Tonto.
1: No, se quelli single.

0: 7 alla 12 e White Back to Ibiza.
1: Si vede che non hanno mandato i biglietti per Ibiza e Remix, sennò a quest'ora volavano invece che scendere con una canzone. Alla numero 11 arriva Saif con Tu mi piaci tanto.
2: Tu

0: tu mi piaci tanto.
1: Raga, fine della prima parte, pausa aperitivo e poi torniamo. Voi cosa prendete?
2: Tanta roba!
3: Tanta roba!
4: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
5: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Mozzarella Granarolo, 4 per 100 grammi, a 1,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
6: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: non c'è altra scelta.
1: Capannina Beach, aperta tutti i giorni per snack o aperitivi in spiaggia e per ballare fronte mare ogni venerdì, sabato e domenica con la musica di Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui nostri social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
2: In famiglia c'è chi è creativo, chi sportivo e chi ancora piccolo. Come accontentare tutti? Ma con una bella vacanza all'Alpe Cimbra in Trentino. Attività per tutta la famiglia alla scoperta della natura, dei paesaggi e degli animali delle nostre montagne. Tante proposte allegre, avventurose e divertenti adatte ai più piccoli, ma irresistibili anche per i grandi. Siete curiosi? Su alpecimbra.it trovate tantissime opzioni tra cui scegliere.
3: Niente più autentico di un sapore che nasce in montagna.
1: A Sauris ad Ampezzo, tra i boschi delle Alpi Carniche, il tempo scorre lento e profuma di legno di faggio.
3: È qui che nasce il gusto unico dei salumi Zare. Salami, ossocollo, fiocco di lonza e lo speck che profuma di bosco.
1: E come dimenticare il prosciutto di Sauris, dolce e leggermente affumicato, come vuole la tradizione.
4: Che bontà!
1: Cerca Salumificio Zare, lo trovi nei migliori negozi e supermercati.
2: Visto il grande successo dell'inaugurazione del nuovo punto vendita di Fossalta di Porto Gruaro, Chateau d'Ax continua a festeggiare. Solo nei nostri store diretti proseguono offerte imperdibili. Sconti fino al 50%, più un ulteriore 20% su tutta la collezione. E inizia a pagare da novembre 2026, ma solo per i primi 50 clienti. I nostri store diretti aziendali li trovi solo a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine e Fossalta di Porto Gruaro. Chateau d'Ax, l'eleganza dal 1948.
5: Fun, forever fun, forever young.
6: Tanta roba,
7: tanta roba. La classifica dei brani più suonati con Monica Morgan e Salvo Gagliaro.
8: Tanta roba, siamo tornati belli carichi, altre 10 canzoni tra le più suonate questa settimana su Radio Peter Pan.
9: Tanta roba che ha anche un suo festival che si chiamerà Tanta Roba Aperisho. Prossimamente, coming soon, stay tuned, a Treviso, Padova, Venezia,
8: in giro, Castelfranco, itinerante,
9: Resana, Salvatronda, in tutti questi posti incredibili, ok? Ci sarà di esempio
8: itinerante.
9: Decimo, che c'è un sacco di gente che ci ascolta e fa festa, capito? Anche là. Andiamo alla numero 10 questa settimana, Gordo e René Zorveld con Loco.
6: Tanta roba!
7: Tanta roba!

0: Allora, noi ci stiamo organizzando, ma ne parleremo settimana prossima, di come venire al matrimonio, perché siamo in tanti. O prendi un aereo molto grosso.
1: Allora, intanto sappi che il matrimonio, mettiamo in chiaro, lo farò in Sicilia.
0: Ma che problema? Abbiamo problemi a andare in Sicilia, ma ragazzi,
1: quindi prendete pure l'aereo privato di Andrea De Luca, io vi aspetto.
0: Ma che siamo in tanti.
1: Andrea De Luca ha l'aereo privato.
0: Però siamo in tanti.
1: Il problema è che non c'è problema.
0: Vabbè, ma guarda, problemi De Luca non li ha mai avuti.
1: E allora a posto.
0: Io sono sicura che in qualche modo arriveremo. Possiamo anche partire adesso e essere lì fra mesi. Chi lo sa, in autostop.
1: Non sarebbe male.
0: Andiamo alla 3.

0: attenzione, avrà mandato un bonifico al remix che si occupano di mettere quale posizione delle canzoni.
1: Una cesta di robe buone da mangiare, cioè, dalla Puglia.
0: Dalla 14
1: me.
0: È volata alla 2 al mio paese, vedi,
1: anche
0: magicamente.
1: Perché ho fatto anche gli anni stasettimana la Serena Brancale, quindi
0: ecco.
1: Sarà per quello,
0: sarà
1: avrà
0: per
1: mandato
0: quello?
1: Una torta di remix, chi può dirlo.
0: Chi può dirlo?
1: Andiamo alla 1 dove troviamo Kongs e Boys Noize con Gerwin.

0: roba.
1: Tanta roba. La classifica di Radio Peter Pan finisce qui.
2: Getaway, posizione numero uno della nostra classifica, l'unica classifica di Radio Peter Pan.
3: Io ho sentito dire Alice Fassina che

0: esatto.
1: Ciao amici, buon weekend.
2: Tanta roba.
3: Tanta roba. Tra poco All-in, il meglio della settimana di Peter Pan. Peter Pan. Squat.
4: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
5: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Peter Pan ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Peter Pan 800 651 651.
6: Capannina Beach, aperta tutti i giorni per snack o aperitivi in spiaggia e per ballare fronte mare ogni venerdì, sabato e domenica con la musica di Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui nostri social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan. Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
7: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
8: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
9: È ufficiale, la promozione Stosa continua. Fino a metà cucina in regalo. 8 promo esclusive e paghi da novembre 2026. Promo valida sulle prime 50 cucine nei nostri store aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
10: Grazie a Dabbed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fan, Forever Young, viaggia sempre con te.
11: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
12: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
11: AdTab, amarsi è facile. AdTab.
13: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Ogni giorno un sorriso con i nuovi look di stagione firmati NKD. Dal 7 maggio lasciati sedurre dalle nostre offerte. Maglioncino estivo donna a soli 7,99€. Camicetta a 9,99€. Scopri di più in tutte le filiali NKD e online. NKD, da 20 anni, sempre al tuo fianco.
1: Fan, forever fan, forever young.
2: Su Radio Peter Pan,
1: Peter Pan,
2: c'è All In.
1: All In,
2: il meglio della settimana di Radio Peter Pan.

0: c'è un articolo che cita un po' quante persone dovrebbero esserci a tavola. Non so se voi siete team tavolata molto grande, molto lunga, molte persone per una bella festa, o invece preferite essere un po' in meno, non lo so, 8, 6.
1: Allora, secondo me, ti dico il mio punto di vista.
0: Numero perfetto?
1: Tavolata. No, aspetta, non era neanche un numero perfetto, era tavolata grande, evento grande. Tavolata piccola, più bella, perché comunque è più comoda, tutti si sa quello che si mangia, non c'è il rischio che quelli di là si bevono tutto il vino e quelli di qua no e cose del genere. E però la più piccola è un evento piccolo,
0: capito? Mi piace questa tua preoccupazione per il vino che da una parte
1: ho fatto l'esempio del vino, però può essere, non so, le patatine, può essere che si fregano tutto il pane.
0: Io invece devo dire che non sono grande amante delle tavole più lunghe di, non lo so, 10-12 posti, perché secondo me poi diventano due pranzi separati, due o tre pranzi separati.
1: Anche quattro, se vuoi.
0: Quindi questa cosa qua non mi piace tantissimo. Secondo me, allora, se il numero perfetto per andare in vacanza dovrebbe essere 5, perché così sei dispari, quindi si riesce sempre a prendere una decisione, ma non ci sono troppe dinamiche complicate. Sulla tavola da pranzo, secondo me 8. 10 se il tavolo però non è di quelli molto larghi.
1: Allora,
0: cioè se tra un posto e l'altro c'è comunque una certa vicinanza, riesci,
1: per esempio,
0: a parlare con tutti.
1: Quando c'è un semplice pranzo di famiglia con i familiari miei più stretti, alla fine voi, noi siamo almeno 12-13.
0: Però quindi... in casa, no?
1: Non per forza.
0: Dai, facciamola però. Così. Numero perfetto per la grande tavolata.
1: Esatto.
0: Che potrebbe essere da 4 come da 25, la vostra grande tavolata.
1: La vostra tavolata ideale, di quante persone è composta?

0: obbligo perlomeno fino a che non hai 3 anni, quindi è una bella cosa. C'era un bel post che diceva: ascoltate la mamma quando vi dice di andare a letto presto, di non fartarvi, che poi un giorno ve ne pentirete. È più o meno lo stesso mood, no? Ma non ci riposiamo più, non dormiamo
1: quindi
0: più
1: vuol
0: niente.
1: Dire che come punizione cioè io che mi ricordo questa cosa qua dell'asilo in cui dicevano adesso vai a fare il pisolino, dovevo avere meno di 3 anni?
0: Sì.
1: Com'è possibile? Può essere,
0: no, ma anche cose... più, secondo me anche dopo, dice è obbligatorio fino ai 3 anni, okay, dopo, okay. Non lo so. C'è chi dice, allora, io faccio sempre un pisolino dalle 14 alle 15, puntualmente poi il capo mi sveglia e mi dice di tornare a lavorare, se no mi licenzia. Allora, dormire al lavoro è impegnativo, devo dire la verità.
1: Ha ragione, sai che io invece quando vado a fare il pisolino ho la mia struttura fissa di dinamiche che si devono formare, ovvero devo rimanere prima mezz'ora da solo,
0: sì,
1: cioè in totale solitudine. Dopo mezz'ora posso dormire anche per un'oretta, però devo essere buttato sul fianco sinistro,
0: sì,
1: con il braccio destro che mi copre l'orecchio destro. Cioè questa è la posizione, tipo a Superman.
0: Cosa fai in quella mezz'ora in cui stai da solo?
1: No, guardo, cerco, anzi, guarda, senti cosa faccio. Scelgo una serie TV che ho già visto, o un film, anzi un film è meglio, che ho già visto,
0: da mettere in sottofondo,
1: che non mi fa impazzire. Per cui io so che so come va la storia, non ci sono colpi di scena, lo conosco perfettamente, però almeno mi rilasso.
0: C'è un altro ascoltatore che invece dice: guarda, io se facessi il pisolino finirebbe così, cioè quando dici no, faccio 15 minuti di sonno e poi ti svegli invece che è già notte praticamente.
1: Che brutta cosa.
0: Pisolino sì, quando ne ho tempo, ma massimo di 10 minuti, altrimenti mi prendo bene e mi sveglio dopo 6 ore tutta alienata.
1: Che
0: un'altra ascoltatrice.
1: La fase del risveglio dopo il pisolino, quando hai esagerato, ok? E quindi magari dovevi dormire mezz'oretta e hai dormito 1 ora e mezza, ti svegli, sei disperato.
0: Ancora un altro messaggio di Alberto: io lo facevo quando lavoravo in stagione, 1 oretta facile facile, come toccavo il cuscino. Il problema è che poi mi svegliavo più rinco di prima.
1: Sì,
0: tanti hanno questo problema.
1: Completamente distruttivo, però torni indietro, cosa fai? Non lo rifai?
0: No!
1: Lo rifai uguale.
0: Lo rifai e tenti di farlo un po' più breve, però poi sai come finisce.
1: E ti svegli male.

0: Generation. Ciao, io sono Joe, lei è Emma Rossato. A questo punto del programma c'è una rubrica, fra una mezz'oretta c'è la sala giochi.
1: La migliore.
0: Una rubrica molto forte.
1: La migliore.
0: Ideata e congegnata da Emma Rossato.
1: Sì.
0: E proprio dal suo nome prende il nome questa rubrica. Si chiama il dilemma.
1: Esatto, voi dovete eliminare una delle due opzioni che noi vi mettiamo sul tavolo.
0: E oggi sono due opzioni veramente pazzesche. Di
1: lo
0: che
1: so.
0: Si parla?
1: Si parla di letto. Quindi tu la mattina quando ti svegli,
0: sì,
1: sei team rifaccio il letto o team non me ne frega, va bene anche il letto sfatto?
0: No, il letto ha bisogno di essere arieggiato, quindi si tirano via le coperte, si arieggia e poi lo si fa la sera prima di andare a dormire.
1: Vedi, io proprio non lo rifaccio mai, secondo me è una perdita di tempo rifare il letto, perché tanto ci devi ritornare.
0: Sì, ma poi deve essere rimboccato bene,
1: no,
0: preciso.
1: No, ma sei matto.
0: Devi lisciare il coprimaterasso, perché
1: mamma
0: sennò
1: mia,
0: si creano quelle rughette.
1: Mamma mia.
0: E poi ti ci devi distendere sopra. No, no, io lo faccio prima di andare a dormire, lo faccio con tutti i crismi. 393-736-6240. Te invece?
1: Sei team rifaccio il letto o team letto sfatto?
0: Ditecelo!

0: Peter Pan în lindă. Peter Pan. Spot.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con palloni Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: E ora la sfida finale. Cocktail.
3: Spritz al tramonto.
2: Colazione.
3: Cappuccino vista mare.
2: Estate.
3: Crociera all'inclusive con Costa.
2: Sì! Quest'estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 18 maggio acquista Dyson V8 Advanced a 279 euro e hai subito il 20% di sconto sul resto della spesa. In tutti gli ipermercati Carrefour aderenti. Regolamento completo su carrefour.it. Carrefour.
5: Ascoltate musica che fa sempre bene.
6: Io ascolto Peter Pan perché
7: Colisa, Marcolisa, este cuerpo y que delicia.
8: Radio Peter Pan.
9: Non c'è altra scelta.
10: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
11: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
12: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
11: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
13: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
14: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
15: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
16: Perché Nova, del gusto è la prova.
17: Sound on Monte. Hai tempo fino al 10 maggio. Ultimi giorni per iscriversi gratuitamente al contest per solisti o live band a Montebelluna. Se sei tra i 14 e i 34 anni avrai l'occasione di esibirti live. Sound on Monte. Cerca info sui social ed iscriviti subito gratuitamente. Media partner Radio Peter Pan.
18: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
19: Fun, forever fun, forever young.
0: Su Radio Peter Pan c'è All In.
20: All In.
0: Il meglio della settimana di Radio Peter Pan.

0: c'è l'ignoranza artificiale. Cerchiamo la voce.
1: Lo sfogatoio di Interpol.
2: Pronto?
3: Sì, guarda, scusa, io chiamavo Borgia perché mi hanno detto che lì da quelle parti a me serve una voce per l'ignoranza artificiale. Siete tutti un po' ignoranti anche come voce, è vero?
2: Mi perdoni, non ho capito niente.
3: Stiamo cercando una voce per l'ignoranza artificiale. Mi hanno detto chiama Borgia che là sono un po' tutti ignoranti.
2: Ah. Allora mo vado dai carabinieri, vediamo cosa mi dicono loro, vediamo se è vero come dici tu.
3: Dai carabinieri?
2: Sì.
3: Che c'entro i carabinieri?
2: Che vuol dire che siamo ignoranti tutti a Borgia, mi perdoni.
3: Ma quello che significa, mi sembra che tu la tua voce sia abbastanza ignorante, andresti anche bene per l'ignoranza.
2: Allora, ma vado dai carabinieri, aspetta, come vado subito, vado dai carabinieri, subito, aspetta un attimo.
3: E dalle con sti carabinieri.
2: Pronto, Fabio?
3: Sì, guardi, io la chiamavo perché stiamo cercando delle persone ignoranti con la voce ignorante per l'ignoranza artificiale. Metto, chiama San Giovanni in Fiore, che lì sono tutti un po' ignoranti, trovi sicuramente.
2: Sì, sicuramente.
3: E siete ignoranti come voce, vero?
2: Certo, sì, tu sei sotto. Ma quante volte l'hai preso nel culo?
3: Come?
2: Quante volte l'hai preso nel tuo culo?
3: In tuo culo, è buono questo, io ti segno.
2: Ok.
3: Vai bene come voce per l'ignoranza artificiale?
2: Sì, come tua sorella, tuo fratello.
3: No, è maschile. Chi le serve?
2: Va bene, la vignetta di tua sorella, la puttana di tua mamma e il cornuto di tuo padre.
3: Sei perfettissimo.
2: Ok.
3: Ti segno.
2: Salute. Ciao.

0: altri collezionisti.
1: Io faccio una collezione di lucchetti e non chiedetemi come.
2: Lucchetti. Si ruba le bici e gli resta i lucchetti, ah,
0: no,
2: non lo so.
0: Sarà un fan di 3 metri sopra il cielo.
2: Ma figurati, ma figurati.
3: Allora, io colleziono piantine grasse,
2: sì,
3: sotto bicchieri di birra, quelli in carta che ti danno al bar, e orecchini particolari fatti a mano.
2: E brava la Franci. Tanti invece ci hanno risposto questo. Ciao ragazzi, io colleziono da un mese ormai i manga di One Piece.
0: Sì.
2: In tutto per il momento sono 112 volumi in Italia, quindi è molto lunga, molto lunga. Qualcun altro ancora? Io colleziono carte di One Piece che attualmente a mio parere sta prendendo più valore dei Pokémon, senza contare le carte vecchie.
0: Sì, col fatto che poi è uscito il live action e sta andando molto forte, potrebbe essere un buon momento per vendere. Vendi tutto.
4: Io colleziono accendini Clipper, ne ho un cassetto pieno e a tempo perso monetine da un centesimo.
0: Hai capito.
2: Lei invece condivide la passione di collezionismo strano con il papà.
5: Ciao Radio Peter Pan.
2: Ciao.
5: Allora, io e mio papà siamo molto appassionati di tutto quello che riguarda la Prima Guerra Mondiale. Lui colleziona medaglie, medaglie al valore, medaglie commemorative, particolari, soprattutto dei combattimenti che sono avvenuti tra Piave, Montello, Isonzo,
2: zone nostre,
5: queste zone qua. E invece io colleziono tutto quello che riguarda l'ambito sanitario, sempre inerente alla Prima Guerra Mondiale.
2: Bello, però bello, la passione che è condivisa con il padre è qualcosa di divertente.
0: Posso dire, ma le medaglie se non le vinci, che fai? Le freghi a chi ha vinto, scusa.
2: Ma no, ma le compri, ma no, scusa, le raccogli.
0: Quando ti saluti col primo classificato, grazie, strac, e gli rubi.

0: adesso abbiamo riso e scherzato, basta. Basta fare i stupidi.
1: Ci serve un po' di informazione.
0: Esatto, quella precisa, puntuale
1: e seria del GigiCom. Breaking
2: news. Buongiorno da Peppe Roncino.
0: Buongiorno signor Roncino.
1: Vedo piccante stamattina.
2: Apriamo con la crisi economica, il governo

0: sta cercando di affrontarla, però da uno sguardo anche al passato. Per colpa del reddito di cittadinanza e del super bonus, ha detto un portavoce del governo, l'Italia sta spendendo un mucchio di soldi per le armi.
1: Sì, certo, ovviamente. Certo. In qualche modo bisogna.
0: E rimaniamo sempre sullo stesso tema, perché al supermercato ci sono ciliegie in vendita che raggiungono anche i 9 euro al chilogrammo.
1: Bene.
0: Sembra, dall'analisi fatta proprio nelle ultime ore, che i prezzi siano aumentati perché l'Iran ha chiuso il ciliegio dotto.
1: No, sì. Però il ciliegio di Hormuz.
0: Parliamo di casa nostra, parliamo di Iris.
1: Di Radio Sorriso. Che salutiamo.
0: Iris si è lamentata col marito perché esce tutte le sere col cane e non la porta mai fuori a fare un giro. Sembra che questa sera finalmente abbiano raggiunto un accordo e che stasera le abbia promesso che la porta a fare pipì nei campi.
1: Bravo il marito di Iris. Oh. Iris, ma cosa fai?
0: Infine il meteo e un consiglio anche. Considerate le temperature di questi giorni, tutti i TG consigliano di bere normalmente e, se andate in spiaggia, di mettere un costume di pile, preferibilmente a collo alto.
1: Esatto, perché comunque di questi tempi.
0: Aia. Vado, che ho già fatto abbastanza danni.
1: Esatto, dove va?
0: Via.
1: Ah, se ne va via proprio completamente. Va bene, allora.
2: Ma torna, ma torna.
1: Ringraziamo il signor Peppe che
2: Roncino.
1: È stato molto disponibile e tornerà martedì prossimo, dove ci sarà un remix solo, o meglio, Edo non ci sarà. Quindi se vuole salutare Edo adesso, perché poi non
0: ma
1: sappiamo.
0: Muore?
1: No. Speriamo di no.
2: Spero.
1: Speriamo di no, però se ne va in vacanza, vuole salutare.
0: Allora lo saluto dopo le vacanze.
1: Esattamente.

0: su All In.
1: All In,
0: il meglio della settimana di Radio Peter Pan. Peter Pan, All In. Peter Pan, All In. Tra poco Mi Cassa è Stu Cassa con Alice Fassina e Matteo Demo. Peter Pan Squad.
2: Ci siamo a Bertiolo, in via Stradalta 27. Arriva Palmino Motors. Scopri Morbidelli, Benda, Keyway e Cyclone. Palmino Motors, la tua moto parte da qui.
3: Hit Universal Fun. Arrivano al Perla di Nova Gorica Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale, le voci storiche dei Mattia Bazar. Venerdì 22 maggio alle 22 ti aspetta una serata di grandi successi e musica dal vivo. Procurati il tuo biglietto e punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
4: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto, gli champignon senza olio di Nova, 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
5: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua.
6: Perché Nova del gusto.
7: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
8: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locali nell'Ube Store di Buttrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con una cucina Lube. Affrettati, solo per poche settimane nell'Ube Store di Buttrio.
0: Ora, grazie a Dabbed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona di Bologna. Il suono Forever Fan, Forever Young, viaggia sempre con te.
9: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Coca-Cola Gusti Assortiti, 8x33 cl, a 3,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
10: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
0: Forever Fun, Forever Young.

0: Benvenuta!
1: Ma benvenuto a te, Matteo Demo. Come sempre è weekend, si riparte con le classifiche ufficiali di Radio Peter Pan.
2: Le classifiche?
1: Sono solo due.
0: Mi cassa sto cassa?
1: E? Basta.

0: Noi siamo quella ufficiale, quella dance di Radio Peter Pan, in cui però regaliamo anche qualche chicca. Qualche chicca inaspettata, quelli che magari non sentite in rotazione durante la settimana, ve le facciamo ascoltare ogni sabato dalle 14, ogni domenica dalle 15.
1: Ok!
0: Ripartiamo salutando ben tre posizioni, tre pezzi che se ne vanno in questo weekend.
1: Salutiamo Cato con Turn Alive nel DJ From Mars Remix.
0: Mi spiace davvero tantissimo per i Disco Lines, No Broke Boys nella versione remix.
1: E salutiamo anche Gareth Emery con Gunshot nei Bogdan Vix Remix, che finalmente esce, non tanto per il brano, non tanto per Gareth Emery, quanto per il remix che facevamo fatica a pronunciare.
0: Hey. Pronti allora per partire? Vuol dire che ci saranno ben tre novità in classifica. Non alla numero 20, dove troviamo in discesa Faithless Beberesia con New Religion.

0: 5 posizioni, così in una settimana sola.
1: Ex new entry dello scorso weekend già scende in classifica.
2: Non ha ottenuto l'effetto desiderato.
0: Non ha ottenuto bonifici, secondo me.
2: Grazie a Beverage New Religion,
1: che scende alla numero 20. Alla

0: quale posizione?
1: Parliamo di Richard Durand che e con la sua novità arriva alla 18 con Air on the G-Strings.
2: Che vuol dire? Air on G-String.
1: Air G-String.
2: Aria sulla nota del sol. Il G è il sol.
0: Sai che non ho mai capito le note...

0: Teacher Durand con Air on the G-String
1: alla numero 18, grande novità.
2: Se levano 17 le perde 3 posizioni Steve Allen con la sua Plural.

0: Abbiamo anche qui 9 posizioni di Armin van Buuren.
1: Sono due. Questa settimana ci siamo contenuti.
2: Armin van Buuren stabile la 16 con Sonic Samba.
0: Saliamo alla 15, dove perde 4 posizioni rispetto allo scorso weekend ai Jordan con Proper Silly.

0: classifica lo troviamo questa settimana alla 15.
1: Ok.
2: Comincio a fregarti le mani, caro Demo, perché la 14 ci regala una gran bella new entry.
0: Emozione.
2: Mauro Picotto torna in classifica con Nifra e la loro Like This,
0: Like That.

0: like that, that, that. Like this, this, this. Like that, that, that. Mauro Picotto e Nifra, novità, la seconda delle tre di questa settimana.
1: Alla numero 14, quindi già belli alti.
2: Alla 13 troviamo, credo sia

0: parlando di Reorder, Press Count to Control, Move to the Rhythm, posizione numero 3.
1: Ok!
2: Mi spiace, Devo, per te, perché di novità non ne hai annunciata neanche una questa settimana. Troviamo la novità più alta in realtà di quest'anno, direttamente alla numero 12. Kate Ryan con Decision T, Blaster Jacks Remix.

0: stato un miracolo che l'hai detta tu, perché io non avrei detto
1: bene. Questa. Quindi hai risparmiato un po' di
0: figuraccia,
1: di disagio.
0: Sì,
1: Decision T di Blaster Jacks Remix, Kate Ryan, novità su Mica Sei Su Cassa, già in alto alla numero 12.
0: Posizione numero 11, prima della pausa di metà classifica, ci sono On Tune con Flying Circus che guadagnano un posto rispetto allo scorso weekend.

0: Circus Sound Tune, posizione numero 11. Li abbiamo appena ascoltati, adesso andiamo di là. Diamo due bacini, due coccole a Maxwell e torniamo subito. Oh!
1: Fin qui tutto bene.
2: Consegne su pallet espresso più puntuali
3: e veloci in tutta Europa.
4: One Express, anche entro le 12.
5: Gold Espresso, ore 12.
4: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
6: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto, le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Smart TV Philips QLED 65 pollici, tua a soli 399 euro. Disponibili 550 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
7: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.

0: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volumi di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
1: Ascoltate musica che fa sempre bene.
2: Io ascolto Peter Pan perché...
3: Radio Peter Pan.
4: Non c'è altra scelta.
5: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
6: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
7: Capannina Beach, aperta tutti i giorni per snack o aperitivi in spiaggia e per ballare fronte mare ogni venerdì, sabato e domenica con la musica di Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui nostri social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
6: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Life is simple. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244. È ufficiale! Visto il grande successo dell'inaugurazione del nuovo store di Fossalta di Portogruaro, la promozione continua. Solo per questo mese ti regaliamo fino a metà cucina, 8 super promozioni esclusive ed inizia a pagare da novembre 2026. Promo valida sulle prime 50 cucine nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine, la qualità è una scelta.

0: Cruise perde due posizioni dall'8, l'abbiamo riascoltati alla numero 10.
1: Saliamo alla 9, dove c'è un piccolo tracollo per Giuseppe Ottaviani, che dalla 6 ritroviamo appunto la posizione numero 9 con The Underground.

0: Giuseppe Ottaviani perde 3 posti rispetto allo scorso weekend e si stabilizza alla posizione numero 9.
1: Ok!
2: Accidenti!
3: Guarda che balzo in avanti in soli 7 giorni.
2: Quando

0: Funk Tribute con speakers blowing.
1: C'è la crisi.
2: C'è crisi dappertutto. Tutto, c'è crisi dappertutto.
1: Saliamo alla posizione numero 6,
2: dove perde due posti rispetto allo scorso weekend anche Steffi De Cicco con Frankie F.
1: E la loro

0: questa settimana un breve recap partendo dalla numero 10.
1: Three Drives, Grease 2000, Max Style Remix.
0: Alla 9, Giuseppe Ottaviani con Underground.
1: Alla 8, Another featuring 54 Ultra, Talk to You.
0: Alla 7, Funk Tribute, Speakers Blow.

0: con Oliver Angus con Aviva di Tabù.
1: Guarda invece chi è arrivato a toccare il podio, la posizione numero 3.
2: Highgate, Shooks, Trance Vox con Pichin.

0: Beautiful Places resta stabile alla numero 2 con Tiesto, così come resta stabile alla numero 1
1: Armin van Buuren con

0: Ravi, Armin van Buuren con Richard Duran nella loro Always You.
1: Belli pieni questa settimana, vero Max? Bravo, bravo, bravo.
0: Maxwell, ci risentiamo fra 7 giorni, mi raccomando, con la nuova puntata di Mi Cassa Su Cassa. Il sabato collegatevi e sintonizzatevi alle 14, se volete anche la domenica alle ore 15.
1: Noi vi salutiamo, vi diamo appuntamento la prossima settimana, sempre col volume bello alto. Ciao Alice, ciao Maxwell.
0: Ciao Demo, mua, ciao.
1: Che meraviglia.
2: Radio Peter Pan.
3: Peter Pan.
4: Radio Peter Pan.
2: Forever Fun. Pan.

0: poco All-in, il meglio della settimana di Peter Pan.
1: Albertiolo, accende i motori, la novità che stavi aspettando è arrivata a Palmino Motors in via Stradalta 27. Nuova apertura con i marchi Morbidelli, Benda, Keyway e Cyclone. Moto, stile e prestazioni per ogni passione su due ruote. Vieni a scoprirle da vicino e prova l'emozione di guidare il futuro. Palmino Motors, la tua prossima moto ti aspetta.
2: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
3: Deve essere mirata sulla tua zona.
4: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi.
2: Poi?
3: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
2: Ma bravi! Avete studiato?
3: No! Ascoltiamo solo Radio Peter Pan. Le pubblicità loro le fanno così.
2: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
5: Capannina Beach, aperta tutti i giorni per snack o aperitivi in spiaggia e per ballare fronte mare ogni venerdì, sabato e domenica con la musica di Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui nostri social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
6: È ufficiale, la promozione Stosa continua. Fino a metà cucina in regalo. 8 promo esclusive e paghi da novembre 2026. Promo valida sulle prime 50 cucine nei nostri store aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
7: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
6: Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui. Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12. Get the fuck, shut the fuck.
8: Ora, grazie a Dabbed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
9: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Fun, forever fun, forever young.
2: Su Radio Peter Pan,
1: Peter Pan,
2: c'è All In.
1: All In,
2: il meglio della settimana
1: di Radio Peter Pan.

0: la rubrica dei mignottari.
1: Lo sfogatoio di Peter Pan.
2: Ross, pronto?
3: Bellini?
2: Sì.
3: Se ciao, niente, chiamavo per la festa degli scambisti che c'è stasera lì a Penne. Ho visto che sei tra gli invitati. C'ho anche il dress code, sorca.
2: La festa di che?
3: Degli scambisti. Volevo sapere se portavi tua moglie, perché ho visto le foto e l'incularella la farei volentieri.
2: Secondo me ti trovi fuori strada, ti trovi.
3: Come fuori strada?
2: Io sarò più tardi e andare a quale fermata, ora vediamo se vinca la festa che dici tu.
3: Non ho capito una parola.
2: Pronto?
3: Sì, ciao, sono Mario. Niente, chiamavo per la festa dei scambisti che c'è stasera lì a Popoli. Ho visto che sei nell'elenco gli invitati, c'ho anche il dress code, sorca.
2: Che cos'è, scusa?
3: Gli scambisti. E niente, visto che sei invitato, c'è anche tu moglie, ho visto le foto, volevo fare un'incularella, volevo sapere se la portavi.
2: Non sto a capire, scusa.
3: Cioè, tu moglie, la festa degli scambisti stasera la porti o no?
2: Dica.
3: Volevo sapere, stasera tu moglie la porti, così fammi un'incularella.
2: Tua moglie c'è?
3: Certo.
2: Sta a posto, basta quella, no?
3: No, no, gli scambisti si scambiano le mogli, sennò che scambisti siamo?
2: Guardi, qui abbiamo il Covid e abbiamo dei problemi, quindi se tu vuoi scherzare non...
3: Ma che scherzare? Ancora col Covid?
2: Dimmi.
3: Dimmi, tu me devi dire, tu moglie la porti o la porti?
2: Ma vaffanculo.
4: Questi sono ancora il Covid, c'hanno.

0: ne siamo arrivati al dilemma, è un dilemma di quelli cialtroni come Emma Rossato,
1: no.
0: E Tim invece quelli, sì, che hanno un po' un minimo di sanità mentale, che
1: come Gio.
0: Dai, che hanno la testa sulle spalle, perché si parla di rifare il letto e quindi
1: sei Tim, rifaccio il letto, ho letto sfatto,
0: mi vergogno a farla questa, però bellissimo. Vedi che vengono fuori anche delle storie di vita incredibili.
1: Vedi?
0: Lui si firma il Sir, e in quanto Sir è in grado di fare delle robe incredibili, lui proprio
1: senti qui,
0: eleganza.
1: Ciao, io tengo il letto sfatto, tiro giù sui piedi del letto le coperte, le lenzuola, e la sera passo le lenzuola con il ferro da stiro da viaggio e tolgo tutte le pieghe, spruzzo un leggero profumo di cotone per tessuti e tiro sulle lenzuola la trapunta, alla fine passo il tutto nuovamente con il vapore del ferro.
0: Porca miseria,
1: hai capito?
0: 2 ore per rifare tutte queste operazioni ogni giorno col
1: io
0: ferro
1: direttamente
0: da
1: non lo faccio,
0: esagerato. Dai, ci sono delle vie di mezzo, cioè questo è chiaramente livello cintura nerissima,
1: nera,
0: neanche
1: nera.
0: Cintura nera. Qualcun altro?
1: Tim, letto rifatto, mi sveglio alle 5, apro le finestre, lascio areggiare, poi prima di uscire per andare al lavoro lo rifaccio.
0: Tra l'altro c'è tutta la famiglia che sta ancora dormendo, alle 5 lei apre tutto. Disfa i letti, basta, è ora di andare.
1: Invece lui, che a quanto pare mi viene sempre contro, questa volta ha ragione a me, scrive: è vergognosamente Tim Rossato.
0: Ma sì, perché è il team dei cialtroni.

0: siamo quelli di Peter Pan a manetta. Okay, Fede Alice pronti per certificare questa giornata.
1: Oggi devi sapere che è giovedì 7 maggio 2026, sì? E sì, proprio oggi ci fu la prima esecuzione, per la prima volta, della nona sinfonia di Beethoven.
0: Nel caso qualcuno non se la ricordasse, fa esattamente così.
2: La volete col kazoo?
0: No.
1: Sì, sì.
0: No. No, ti prego. Dai, non rovinare un capolavoro. Vedi, poi si dice che a Peter Pan non si fa cultura.
1: Eccola.
0: Passiamo perfino la musica classica. E Federico, te lo faccio ingoiare quel cazzo se non la smetti. Allora, la quintessenza della musica universale, il più sublime capolavoro che sia mai stato scritto, qualcuno l'ha definito proprio così. Beethoven ha creato la nona sinfonia e proprio nel 7 maggio di bel po' di anni fa.
2: Pazzito.
0: È stata suonata per la prima volta esattamente nel 1824 al prestigioso Theater am Carthenon, ovvero Teatro della Porta di Carinzia.
1: Bello, posso dire, mi piace molto.
0: Tra l'altro, testo e spartito della nona sinfonia sono stati dichiarati memoria del mondo dall'UNESCO nel 2001.
1: Ho capito. Posso dire?
0: Beh.
1: Bella.
0: Bella. Abbiamo fatto anche della cultura vera.
1: Però c'avevamo quella versione remix mia col kazoo che secondo me...
0: No, invece sai che piaceva tanto alla mamma di mio padre?
1: Che cosa?
0: La chiamava la nonna sinfonia.
1: Mamma mia.

0: tu radio Peter Pan un link. Peter Pan Spot.
1: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 18 maggio acquista Dyson vuoto Advance a 279 euro e hai subito il 20% di sconto sul resto della spesa. In tutti gli ipermercati Carrefour aderenti. Regolamento completo su carrefour.it. Carrefour.
2: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
3: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
4: E ora la sfida finale. Cocktail.
5: Spritz al tramonto.
4: Colazione.
5: Cappuccino vista mare.
4: Estate.
5: Crociera all'inclusive con Costa.
4: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
6: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
9: Ascoltate musica che fa sempre bene.
10: Io ascolto Peter Pan perché
11: Colisa, ma Colisa, este cuerpo y que delicia.
12: Radio Peter Pan.
13: Non c'è altra scelta.
14: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
15: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
16: Le cucine artigianali Caramelle sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramelle a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
17: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
18: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
17: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
18: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
19: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati sempre Nova e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
2: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua!
6: Perché Nova, del gusto è la prova.
11: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze. Quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso.
7: È un consiglio di Radio Peter Pan.
3: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama classe 1 pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
0: Peter Pan, Forever Fan, Forever Young. Su Radio Peter Pan, Peter Pan, c'è All In.
9: All In.
0: Il meglio della settimana di Radio Peter Pan.

0: Pronto?
1: Buonasera, è la Francioni Onoranze Funebri. Come sta?
0: Bene.
1: Guardi, io la chiamavo perché siamo a Paola a promuovere i nostri prodotti migliori. Se lei mi dice quanto è alto, passo con un paio di modelli di bare e glieli faccio provare.
0: Ce la tengo lei, ci vado al bagno con queste cose.
1: Come al bagno? Son bare, mica bidet.
0: Pronto?
1: Buonasera, è la Francioni Onoranze Funebri. Come sta?
0: Buonasera, ma non ho capito con chi sto parlando.
1: Francioni Onoranze Funebri.
0: Che cosa vuole da me, mi scusi?
1: Le spiego, siamo a Cosenza a promuovere i nostri prodotti migliori. Se lei mi dice quanto è alto, io passo con un paio di modelli di bare e glieli faccio provare.
0: Ma scusi, chi è che mi sta rompendo i coglioni? Scusatemi.
1: Come rompendo i coglioni?
0: Sì, perché se no, che cosa significa? Che non ho capito che cosa sta dicendo, insomma.
1: Le faccio uno sconto sul suo funerale.
0: Senta, facciamo una cosa. Pensiamo che non ha nemmeno chiamato, perché sennò mi incazzo veramente adesso.
1: Dovrebbe ringraziarmi, scusi, eh?
0: Con che cazzo devo ringraziare? Che io mi devo mettere a pigliare le misure perché devo morire. Quale funerale deve fare?
1: Vabbè, ma morirà prima o poi lei.
0: Che cosa?
1: Morirà.
0: Ma vaffanculo.

0: State ascoltando Radio Peter Pan, c'è lui che c'ha una richiesta.
1: Ma si può avere...
0: Che cosa vuoi?
1: Emma come sveglia mattutina, che ti sveglia dolcemente con la sua voce. Una richiesta personale.
0: E così la sveglia,
2: no,
0: di Emma.
2: No, io devo dormire la mattina. Mi
0: Quindi
2: dispiace.
0: Non vuoi?
2: No, non posso.
0: Pagava bene.
2: Mi sveglio alle 8:30 per venire qua. È tanto tardi, è tanto presto.
0: Ti stai lamentando?
2: Sì.
0: Perché un ascoltatore scrive: Gio, ma quanto si lamenta, Emma. Mamma
2: mia. Lo so, è un mio grande difetto.
0: Tutto il tempo, ma nel fuori onda ancora di più. E non è che faccia una vita così complicata, anzi, ha un sacco di agi. Si parla di cinema. Ieri Emma Rossata è stata al cinema a vedere Il Diavolo Veste Prada 2.
2: Esatto.
0: È stata un'esperienza bella.
2: Una delusione,
0: non ti è piaciuto?
2: No, per niente.
0: Perché è troppo poco glamour?
2: Perché non c'entra nulla con Il Diavolo Veste Prada. Non c'entra proprio niente. Però il discorso verte appunto sul cinema. Quindi il dilemma oggi è: voi preferite il film al cinema oppure il film a casa?
0: C'è lui che dice: dipende dal film, quelli che mi interessano di più al cinema, mentre il resto a casa, che effettivamente la risposta che darei anch'io.
3: Allora, partiamo dal presupposto che io personalmente, pur di andare al cinema, ci vado da solo e
2: anch'io.
3: Quasi sempre vado da solo, e il gusto che c'è di vederlo al cinema con l'impianto audio giusto, con l'immagine bellissima, tutta grande, cioè è tutto un altro gusto, non è in competizione.
2: Concordo.
0: Sono d'accordo, a parte il vederlo da solo, che non ci andrei mai da solo.
2: Io vado molto spesso al cinema da sola.
0: Però c'è un'altra questione, dimmi.
2: Vai.
0: Se sei d'accordo. È l'attenzione che ci metti, cioè se sei a casa sicuramente hai sempre il telefono in mano e cazzeggi. Al cinema ci metti molta più attenzione, il telefono è più difficile, non è escluso perché poi ci sono tanti,
2: ovvio,
0: che lo fanno anche lì, però presti più attenzione al film e quindi è chiaro che l'esperienza è migliore. 393-736-6240, cosa elimini e cosa tieni?
2: Tra il film al cinema oppure il film a casa?
4: E ditecelo.

0: a voi vi diamo delle curiosità che vi possono domandare a qualche quiz televisivo, sai, quelle cose un po' strane. E vi potremmo far vincere tanti tanti soldi.
1: Se qualcuno magari arriva a chi vuole essere milionario.
0: Bravo. Nel caso ricordatevi di Alice e Fede, per dirvi.
1: Ma più di Alice, perché io le curiosità non le so.
0: Allora, il nostro Ludwig Beethoven era genio e pazzo, era un po' maniacale nella preparazione del caffè. Ovvero ogni tazza doveva essere preparata esattamente con 60 chicchi.
1: 60 chicchi,
0: spaccati.
1: Non uno in più, non uno in meno.
0: Zero. Una volta è stato arrestato per vagabondaggio, proprio perché lui era un po' strano, non era sì, molto trasandato, l'igiene era proprio così un optional.
1: Beethoven.
0: Fu scambiato per un vagabondo e arrestato dalla polizia, che non credeva fosse il famoso compositore, capito?
1: Ok.
0: Ultima cosa, lui poi quando divenne completamente sordo, per sentire la musica, cosa fece? Tagliò le gambe del suo pianoforte e appoggiava l'orecchio sul pavimento per percepire le vibrazioni e da lì comporre la sua musica.
1: Pensa te.
0: Potresti farlo anche tu.
1: Sentiva le vibrazioni, però adesso non mi viene nessun disco di quelli delle vibrazioni.
0: Giulia!
1: Era quello. Sì, sì. Oh mia cara, davvero erano le vibrazioni.
0: No, immensamente.

0: spot.
1: A maggio con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.550 euro in pronta consegna. Oltre a oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.098 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAM 7.99, TAI 11.34. Rata finale 10.701,67 euro. Riparti con Opel corsa da 13.550 euro.
2: Vieni a provarlo in tutte le sedi Unicar. Sound on Monte. Hai tempo fino al 10 maggio. Ultimi giorni per iscriversi gratuitamente al contest per solisti o live band a Montebelluna. Se sei tra i 14 e i 34 anni avrai l'occasione di esibirti live. Sound on Monte. Cerca info sui social ed iscriviti subito gratuitamente. Media partner Radio Peter Pan.
3: Cerchi ispirazione per arredare il tuo spazio all'aperto? Da Vattolo vivi un'esperienza di shopping esclusiva. Aperto dal lunedì a sabato. Vattolo, il nuovo negozio sediarreda.com a Manzano in via Cividale 24.
4: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
5: Radio Peter Pan. It's showtime. Peter Pano Clock. Peter Pano Clock ti è offerto da...
6: Ragazzi, siamo ancora finiti sotto, ma sono fiero di voi.
7: Da lì a lì per fino al 16 maggio torna il sottocosto e ci saranno occasioni incredibili per tutti.
6: Ma mi raccomando, rimanete sotto, perché nei supermercati Alia Liber il sottocosto vince sempre.
8: Alì migliora la vita.
9: Le consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
10: One Express, anche entro le 12.
11: Gold Espresso, ore 12.
10: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
12: Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade il 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
13: Ogni giorno un sorriso con i nuovi look di stagione firmati NKD. Dal 7 maggio lasciati sedurre dalle nostre offerte. Maglioncino estivo donna a soli 7,99€. Camicetta a 9,99€. Scopri di più in tutte le filiali NKD e online. NKD, da 20 anni, sempre al tuo fianco.
5: Forever Fun.

Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Tonno Riomare all'olio d'oliva, 12x65 grammi, a 9,99€. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
2: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
3: Radio Peter Pan.
4: Non c'è altra scelta.
5: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Peter Pan ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Peter Pan 800 651 651.
6: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia su 244.
7: Cerco un gusto che mi ricordi la montagna, la natura, la bellezza, i suoi profumi.
8: Lo trovi nello speck della Carnia del salumificio Zare, un sapore unico che ti porta nei luoghi della nostra tradizione. Lo trovi nei migliori negozi e supermercati. Cerca salumificio Zare.
9: Voglia di arte e cultura fuori dai soliti schemi? Visitando Alpe Cimbra in Trentino potrai scoprire un passato incantevole, ricco di storie antiche che hanno attraversato i secoli e che ritornano tra le mura degli edifici, nelle sale dei musei e nelle tradizioni. Fai un viaggio nel tempo. Su alpecimbra.it trovi tutte le informazioni.
10: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.

Radio Peter Pan, per taggarci nelle vostre stories, per delle richieste, bonifici che voi dovrete fare a noi e non viceversa. Mi raccomando, segnati tutto perché noi dobbiamo continuare a suonare ora. Let's go!

0: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
1: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
2: Che meraviglia, finalmente! Classica o moderna?
1: Basta scegliere, la consiglio anche a Tiziana.
3: Mobili Caramelle, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
4: Se l'energia è il tuo stile di vita, lo sport è la tua passione e la natura è il tuo habitat, l'Alpe Cimbra in Trentino ti accoglierà tra mille emozioni. Se ami fare movimento, se correre, pedalare e respirare a pieni polmoni ti dà gioia, allora non c'è nulla di meglio che muoversi nella cornice spettacolare di Alpe Cimbra in Trentino. Visita alpecimbra.it per scoprirle tutte.
5: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
6: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
5: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
6: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
5: Sound on Monte. Hai tempo fino al 10 maggio. Ultimi giorni per iscriversi gratuitamente al contest per solisti o live band a Montebelluna. Se sei tra i 14 e i 34 anni, avrai l'occasione di esibirti live. Sound on Monte. Cerca info sui social ed iscriviti subito gratuitamente. Media partner Radio Peter Pan.
7: Cerchi ispirazione per arredare il tuo spazio all'aperto? Da Vattolo vivi un'esperienza di shopping esclusiva. Arredo, complementi e oggettistica di design anche per il giardino. Aperto dal lunedì a sabato. Vattolo, il nuovo negozio sediarreda.com a Manzano in via Cividale 24.
8: Breaking news. Buon pomeriggio da Gerry Romano. Teheran ha inviato via Pakistan la risposta alla proposta USA per una tregua, fine immediata della guerra e ripristino della sicurezza marittima. In precedenza il presidente della Repubblica Islamica era stato netto: non ci piegheremo mai al nemico, così Pezeshkian. La nave interessata dall'antivirus durante una crociera nell'Atlantico è arrivata a Tenerife, scortata dalla Guardia Civile. Tutti asintomatici, i passeggeri, lo sbarco, poi il rimpatrio nei rispettivi paesi. Il Ministero della Salute italiano comunica: nessun rischio pandemia. Sciopero in vista per un lunedì nero nei cieli, domani voli a rischio. La protesta più significativa attiene a piloti e assistenti di EasyJet. Stop anche negli aeroporti di Roma, Napoli e Palermo. Disagi attesi in tutta Italia. Calcio, la domenica della terz'ultima di Serie A. Verona Como 0-1, Cremonese Pisa 3-0, Fiorentina Genoa 0-0. A chiudere Milan Atalanta, preceduta da Parma Roma. Domani sera Napoli Bologna. Queste le breaking news di TGcom 24.
9: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
10: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
11: In my mind. Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in dub a Pordenone e Trieste.
12: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto, le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Smart TV Philips QLED 65 pollici tua a soli 399 euro. Disponibili 550 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
13: Yoga, massaggi, sauna, Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade il 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
14: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
15: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
16: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
17: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
18: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
17: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
19: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA e messa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
20: Forever Fun, Forever Young.
21: Alla discoteca.
20: Radio Peter Pan.
21: Alla discoteca, domenica. Alla discoteca.
22: Da questo momento il suono della
23: Capannina Beach.
22: A Jesolo, l'aperitivo fronte mare.
21: Domenica.

facciamo istituzionale? Su Radio Peter Pan stai ascoltando Capannina Beach. Questa era quella istituzionale.

sulle frequenze di Radio Peter Pan. Ciao a tutti, benvenuti, bentrovati. Stiamo suonando live fronte mare. Non c'è il sole, ma

Tutti su Radio Peter Pan e Capannina Beach. C'è anche Baggio. C'è anche Damiano, ti sei ripreso? Tutto

0: radio Peter Pan.
1: Toccami.
0: Peter Pan.
2: Squat.
3: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 18 maggio acquista Dyson vuoto Advanced a 279 euro e hai subito il 20% di sconto sul resto della spesa. In tutti gli ipermercati Carrefour aderenti. Regolamento completo su carrefour.it. Carrefour.
4: Con le calzature Grunland il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
5: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
6: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
7: Ascoltate musica che fa sempre bene.
8: Io ascolto Peter Pan perché...
9: Radio Peter Pan.
10: Non c'è altra scelta.
11: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
12: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su Scarrabili Aurora.
13: Sound on Monte. Hai tempo fino al 10 maggio. Ultimi giorni per iscriversi gratuitamente al contest per solisti o live band a Montebelluna. Se sei tra i 14 e i 34 anni avrai l'occasione di esibirti live. Sound on Monte. Cerca info sui social ed iscriviti subito gratuitamente. Media partner Radio Peter Pan.
14: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
15: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: Super Fan Forever Young. Alla discoteca. Radio Peter Pan.
1: Alla discoteca. Domenica. Alla discoteca.
0: Da questo momento il suono della Capannina Beach a Jesolo, l'aperitivo fronte mare. Domenica.

ha smesso di piovere. Se non sapete cosa fare, siete in macchina, siete tristi, siete uggiosi, venite a trovarci in campo.

0: radio Peter Pan.
1: Toccami.
0: Peter Pan.
2: Squat.
3: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
4: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
5: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
6: Deve essere mirata sulla tua zona.
5: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
6: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
5: Ma bravi! Avete studiato?
6: No! Ascoltiamo solo Radio Peter Pan. Le pubblicità loro le fanno così.
5: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651. Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonzo.
7: Shape of Things the Car!
8: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
5: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
8: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
9: Cerchi ispirazione per arredare il tuo spazio all'aperto? Da Vattolo vivi un'esperienza di shopping esclusiva. Aperto da lunedì a sabato. Vattolo, il nuovo negozio sediarreda.com a Manzano in via Cividale 24.
10: Radio Peter Pan.
0: It's showtime. Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
11: Ragazzi, siamo ancora finiti sotto, ma sono fiero di voi.
12: Da lì a lì per fino al 16 maggio torna il sottocosto e ci saranno occasioni incredibili per tutti.
11: Ma mi raccomando, rimanete sotto, perché nei supermercati Alia Liber il sottocosto vince sempre.
13: Alì migliora la vita.
14: Breaking news.
15: Buonasera da Gerry Romano. Terremoto al Dicastero della Cultura. Giuli licenzia Emanuele Merlino ed Elena Proietti, rispettivamente numero uno della segreteria tecnica e capo della segreteria personale del ministro. Sconterebbero una mancata vigilanza, il primo, e un'assenza ingiustificata in missione, la seconda. La nave focolaio dell'antivirus durante una crociera nell'Atlantico è arrivata a Tenerife, scortata dalla Guardia Civil. Tutti asintomatici i passeggeri. Lo sbarco, poi il rimpatrio nei rispettivi paesi. Il Ministero della Salute italiano comunica nessun rischio pandemia. Sciopero in vista per un lunedì nero nei cieli. Domani voli a rischio. La protesta più significativa riguarda piloti e assistenti di EasyJet. Stop anche negli aeroporti di Roma, Napoli e Palermo. Disagi attesi in tutta Italia. MotoGP in Francia, tripletta Aprilia. Vince Martin davanti a Bezzecchi e Ogura. Tennis a Roma passa Musetti. Tocca a Darderi, Arnaldi e Cocciaretto. Calcio Verona Como 0-1. Cremonese Pisa 3-0, Fiorentina Genoa 0-0, in corso Parma Roma, stasera Milan Atalanta. Questa è la breaking news di TGcom 24.
16: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
17: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
0: In my mind. Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
1: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
14: Renault.
18: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
19: Fun. Forever Fun, Forever Young.
20: Alla discoteca.
19: Radio Peter Pan.
20: Alla discoteca, domenica. Alla discoteca.
21: Da questo momento il suono della
22: Capannina Beach.
21: A Jesolo, l'aperitivo fronte mare.
20: Domenica.

0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
3: Radio Peter Pan.
4: Non c'è altra scelta.
5: A Bertiolo, accende i motori, la novità che stavi aspettando. È arrivata a Palmino Motors, in via Stradalta 27. Nuova apertura, con i marchi Morbidelli, Benda, Keyway e Cyclone. Moto, stile e prestazioni, per ogni passione su due ruote. Vieni a scoprirle da vicino e prova l'emozione di guidare il futuro. Palmino Motors, la tua prossima moto, ti aspetta.
6: Stanco della routine di tutti i giorni? Senti il bisogno di risvegliare lo spirito, il fisico e l'umore? Cambia aria e vieni all'Alpe Cimbra in Trentino. Spazi infiniti, panorami mozzafiato, l'aria pura che ti rigenera e la natura che ti abbraccia. Connettiti con l'energia naturale di Alpe Cimbra in Trentino. Tanti luoghi incantevoli da scoprire ed esperienze emozionanti da vivere. Scegli la tua su alpecimbra.it.
7: È ufficiale, la promozione Stosa continua. Fino a metà cucina in regalo. 8 promo esclusive e paghi da novembre 2026. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro. Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, su 244.
8: Hit Universal Fun. Arrivano al Perla di Nova Gorica Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale, le voci storiche di Mattia Bazar. Venerdì 22 maggio alle 22 ti aspetta una serata di grandi successi e musica dal vivo. Procurati il tuo biglietto e punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
7: Sound on Monte. Hai tempo fino al 10 maggio. Ultimi giorni per iscriversi gratuitamente al contest per solisti o live band a Montebelluna. Se sei tra i 14 e i 34 anni avrai l'occasione di esibirti live. Sound on Monte. Cerca info sui social ed iscriviti subito gratuitamente. Media partner Radio Peter Pan.
9: Forever Fun, Forever Young.
10: Alla discoteca
9: Radio Peter Pan.
10: Alla discoteca domenica. Alla discoteca.
11: Da questo momento il suono della
12: Capannina Beach
11: a Jesolo, l'aperitivo fronte mare.
10: Domenica.

0: sempre.
1: Siamo tornati in diretta per l'ultima mezz'oretta su Radio Peter Pan, da Jesolo, dalla Capannina, fronte mare.
0: Sicuramente stai dormendo nel letto di un altro pure stasera, ma no, che pena.
1: Anche se il tempo oggi è stato un po' avverso, noi ci siamo come sempre, come ogni domenica, dalle 18 alle 20, la nostra diretta su Radio

1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 No, no es así, no es.

0: il suono della
1: Catalina Beach a Jesolo,
0: l'aperitivo fronte mare.
2: Domenica alla discoteca.
0: Radio Peter Pan
2: alla discoteca.
0: Tra poco Miami Flow Latino.
1: Peter Pan
2: Spot.
3: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
4: Ci siamo, a Bertiolo, in via Stradalta 27. Arriva Palmino Motors. Scopri Morbidelli, Benda, Keyway e Cyclone. Palmino Motors, la tua moto parte da qui.
5: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
6: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
7: Perché Nova, del gusto.
8: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
9: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
10: Hit Universal Fun, venerdì 22 maggio alle 22, il palco del Perla di Nova Gorica ospita una serata di pura emozione dal vivo. Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale, voci iconiche di Mattia Bazar, ti accompagneranno in un viaggio tra i grandi successi che hanno fatto la storia della musica italiana. Procurati il tuo biglietto e punta sul divertimento al Perla Nova Gorica, Slovenia.
9: Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui. Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12.
11: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
0: Ora grazie a Dabbed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona di Bologna. Il suono Forever Fan, Forever Young, viaggia sempre con te.
12: Peter Pan Meteo.
13: Un saluto agli ascoltatori di Radio Peter Pan da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
14: Nel corso delle prossime ore una perturbazione atlantica in transito determina nuvolosità diffusa su tutte le regioni settentrionali, con delle piogge che non saranno particolarmente consistenti o abbondanti, ma impegneranno gran parte della Nord Italia. Tenderanno temporaneamente ad attenuarsi in serata, ma poi tra la notte e la giornata di lunedì, tempo ancora piuttosto instabile, transita il fronte freddo più attivo, porterà anche dei rovesci dei temporali in transito, ma saranno comunque intervallati da schiarite localmente anche ampie in pianura padana nel corso della giornata di lunedì. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
15: Una gustosa compressa al mese di Ad Tab elimina pulci e zecche per il cane e per il gatto.
16: È un medicinale veterinario, leggere attentamente il foglio illustrativo.
15: Ad Tab, amarsi è facile. Ad Tab.
17: E ora la sfida finale. Cocktail.
18: Spritz al tramonto.
17: Colazione.
18: Cappuccino vista mare.
17: Estate.
18: Crociera all'inclusive con Costa.
17: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
19: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Prosciutto cotto alta qualità Negroni a fette 2 per 150 grammi a 4,89 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
8: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volumi di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA e messa su strada escluse, INFE e condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
1: Forever fan, forever young.
4: Cosa vuol dire fuapata?
5: Fuapata.
20: Fuapata.
21: Fuapata.
20: Te fuiste.
22: El flow latino, baby.
23: ¿Todo bien bacano?
24: Todo bien bacano.
23: ¿Y a vos todo bien bacano?
25: Yo espero que sí.

0: del flow latino del Miami DJ set.
1: Ok.
0: Iniziamo così.
2: Siamo in vivo.
1: Come era? La.
0: Sì.
1: Muy bien, muy bien.
2: Me gusta.
1: Está bien.
0: Volete che diamo il microfono a Salito Sanchez anche nei DJ set dal vivo? Scrivete in DM se volete che Salito

0: cosa volete di più? C'è anche un effetto nuovo quest'anno dal vivo.
1: Allora,
0: sì.
2: Non è facile per voi, eh?
3: Il flow latino, baby.
0: Oh, dopo il fottuto mese di aprile, che è quel mese di transizione tra la fine della chiusura dell'invernale e l'inizio dell'estivo, si ricomincia a suonare.

0: portare il suono dancehall nel reggaeton. Sta roba qui ha riattivato un sacco di MILF che venivano a ballare 10 anni fa, no?
1: Da merda.
0: Che magari adesso ci troviamo sotto il palco con la carrozzina, col marito che c'ha la carrozzina lì fuori. E lei sotto il palco. Con i ragazzini che ci provano.
1: Kiva, esta semana estuvo poniendo musica él con Trueno, uno de esos, en la comuna 13 de Medellín. Donde nació Pablo Escobar Gaviria.
0: Nient'altro che questo.
1: Exactamente.
0: Oggi lo facciamo super sexy, sentimi.

0: claro.
1: Este es el flow latino del Miami, coñazo.
2: Però precedentemente sempre lei ha postato un video dove dice: ma perché alle feste reggaeton, fanculo, non suonate, cioè, suonate tutt'altro che reggaeton?
0: Sì, molto eravamo.
2: E il Miami da quanto tempo dice questa cosa?
0: Da mille anni.
1: Sempre ha detto.
0: Nosotros hemos tratado de tener lo más latino posible.
2: Esatto.
0: Reggaeton dembow es el 80% de nuestra música.
2: Adesso si vergognano di suonare reggaeton, probablemente.
0: Togli
2: quel reggaeton dal nome della pubblicità.
1: No caliente.
2: Togli quel reggaeton dal nome della pubblicità.

0: No, entra en polémica.
1: Esto es el sonido picante del Miami, baby.
2: Calienta,
3: que eso es lo tuyo, es el campo tuyo.
2: Io sono col profeta Cubita.
0: Suelta entonces.
2: No, ma perché io vengo volentieri alla tua festa dove scrivi che fai musica urbana, ok?
3: Claro.
2: Però se poi metti due pezzi di musica urbana, hai paura di suonare gli altri perché non li conosci e cominci a mettere David Guetta, hai rotto il cazzo.
0: Cioè,

0: cosa fondamentale, e lo diciamo per far fare più soldi al gestore, capito?
1: Ovviamente.
0: Tu devi guardare la faccia delle signorine che amano sto genere, e sono veramente tante, neanche ti immagini quante ragazze e quanti ragazzi ascoltano sto genere dappertutto, ok?
2: È vero.
0: Quindi se proponi sempre le stesse quattro cose mascherandole da una cosa che non è, la gente, cioè, capito, non e sta con la schiena di, cioè, sta di spalle, se
2: regalarle tu biscochito.
1: Y no pasa nada si pasan 10 minutos que la gente no está al top con la energía, porque hay calos y hay, es como una montaña rusa, sube, baja.

0: Secondo me c'è un trenino, poi non lo so.
1: Parte la treno di Miami.
0: L'altra estate. Te lo ricordi?
1: Qual?
0: Cosa andava l'altra estate?
1: Ah, non mi guardo.
0: Ma come no?
1: Dammi un

0: Quédate, el Miami vuelve después de la promo.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Ogni giorno un sorriso con i nuovi look di stagione firmati NKD. Dal 7 maggio lasciati sedurre dalle nostre offerte. Maglioncino estivo donna a soli 7,99 euro. Camicetta a 9,99 euro. Scopri di più in tutte le filiali NKD e online. NKD, da 20 anni, sempre al tuo fianco.
6: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
7: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
8: Ascoltate musica che fa sempre bene.
9: Io ascolto Peter Pan perché...
10: Radio Peter Pan.
11: Non c'è altra scelta.
12: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Peter Pan ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Peter Pan 800-651-651.
13: Sound on Monte. Hai tempo fino al 10 maggio. Ultimi giorni per iscriversi gratuitamente al contest per solisti o live band a Montebelluna. Se sei tra i 14 e i 34 anni avrai l'occasione di esibirti live. Sound on Monte. Cerca info sui social ed iscriviti subito gratuitamente. Media partner Radio Peter Pan.
14: Se cerchi dolcezza
15: o se preferisci un gusto più deciso,
14: ci pensa Salumificio Zare. Salame dolce o affumicato?
15: Sono entrambi buonissimi.
14: Tradizione ed eccellenza nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
13: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, su 244.
16: Arrivano al Perla di Nova Gorica Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale. Venerdì 22 maggio alle 22 i più grandi successi di Mattia Bazzar dal vivo. Procurati il tuo biglietto e punta sul divertimento al Perla.
13: Binocolo, viveri, fucile, borraccia, pronti per la giungla.
16: Preparare la tua casa per il risparmio energetico. Un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis. Impiantistica, fotovoltaico, batterie, colonnine, installazione. JedSolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.

0: 4.
1: Vabbè,
0: beh, non importa.
1: Fa niente, non dimostriamo l'età che abbiamo.
0: È verità.
1: Allora, noi fondamentalmente siamo una crew che si sposta dal vivo e facciamo anche la radio per farvi sapere che suoniamo dal vivo.
0: Esatto.
1: Okay. Quindi, se ci volete vedere dal vivo, dovete scrivere alla nostra pagina che è miami.tour. Sì. E vi rispondo io, e se mi chiedete uno sconto di metà del prezzo, no.
2: NCS, non ci siamo.
1: No.

0: gioco. Okay,
1: okay.
2: Come stanno le vostre amiche microwave?
1: che son? Dillo, come che le chiama Tore?
0: Un software.
2: Yeah. Un software.
1: Software.
2: Prova, ridì vicino al microfono software.
0: Software.
1: Oh, voilà.

0: ¿Tú sabes qué es hierba, no?
1: No.
0: La hierba. ¿Quién no fumó hierba? ¿Quién
1: ok. Ma c'è anche un posto che si chiama DJ Erba. Gerba. Che sembra il nome di un DJ reggae, oltretutto.
0: Yo sé che sta buscando una cosa rara qui.
1: DJ Erba.

0: è Cuba, loco.
1: Come butta Cuba in sto periodo? Che si dice?
0: Butta feo, non hai luce.
1: Non c'è luce, vero?
0: No.
2: Ah, io non calo in Cuba. Sì, per ora, 4 ore, 4 ore sì, 4 ore no.
0: Sì, sta fea la mano.
2: E la comida?
0: No hay.
1: Niente.
0: Aceite, no hay.
2: Y tienen prohibido pescar, ¿no?
0: No hay. Pescar también no hay. No se puede pescar, no hay.
1: No si può pescare, perché? No.

0: Sencilla.
1: Flow Latino, el sonido picante del Miami, por Radio Peter Pan.
2: Tra poco,
1: House Gallery, the history of house music on Radio Peter Pan. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
4: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
5: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
6: Perché Nova, del gusto è la prova.
7: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le Grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Un'esperienza autentica tra storia, scienza e meraviglia. Vieni a vivere la Val Brenta partendo dalle sue origini. Parco delle Grotte di Oliero, la natura ti attende. Grottedioliero.it, con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027. Azione 139, Veneto, The Land of Venice.
8: Ora, grazie a DAB FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
9: Con le calzature Grunland il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.

dal 1996, Todd Terry, Keep on Jumping. State ascoltando House Gallery su Peter Pan, il viaggio nella storia della musica house degli ultimi 30 anni con Fuxi e con Andrea De Luca, che ha selezionato dal lontano 1988 un pezzo storico della musica house, Crazy the Party.

dal 1996 Boris Douglas, uno dei DJ più rappresentativi della German House Music Culture con Keep Pushing. Mentre ora torna Todd Terry, oggi doppietta per lui. Prima abbiamo ascoltato Keep on Jumping, mentre ora dal 1997 Something Going On.

Gallery, programma dedicato alla storia della musica house degli ultimi 30 anni con Fuxi e Andrea De Luca. Il prossimo pezzo è del 2001. Giacatta per realizzarlo ha utilizzato un campionamento dei brani musicali Any Other Man e Dead Already di Thomas Newman, brani che sono stati usati come colonna sonora del film American Beauty del 1999. E questo è il risultato, Giacatta, American Dreams. Oh my God.

0: Radio Peter Pan.
1: Era Feel My Body di Franco Moiraghi dal 1995. Ma adesso su House Gallery è il momento del primo remix of the week. Ricordate Mojo con Lady? Ecco, questa è la versione 2023 realizzata da Richard Gray.

0: House Gallery, solo su Radio Peter Pan. House Gallery. Peter
1: Pan. Spot. Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Mozzarella Granarolo, 4x100 grammi, a 1,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
1: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: scelta.
1: Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale, le voci dei Mattia Bazzar dal vivo. Venerdì 22 maggio alle 22 al Perla di Nova Gorica. Punta sul divertimento al Perla.
2: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
3: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp. Alla 348 477 7301.
4: Svendita straordinaria per rinnovo locali nell'Ube Store di Buttrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Affrettati, solo per poche settimane.
5: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
6: Non guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna, sempre. È un consiglio di Radio Peter Pan.
7: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
8: Forever Fun, Forever Young.
9: This is my house. House Gallery.

di Robin S ad aprire la seconda parte di House Gallery. E a proposito di Robin S, ho avuto una ventina d'anni fa la fortuna di fare una serata in un locale in Veneto con lei. Vi posso assicurare che dal vivo è ancora più strepitosa. Una voce, una grinta fantastica. Robin S è una delle regine dell'house music.

dal 1999 Mutant Disco, Vero Fats & Small con Turnaround. Adesso andiamo al 1996, c'è Boris Lugosch e questa è Keep Pushing.

0: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
1: Deve essere mirata sulla tua zona.
2: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi.
0: Poi?
1: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
0: Ma bravi! Avete studiato?
1: No! Ascoltiamo solo Radio Peter Pan. Le pubblicità loro le fanno così.
0: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
3: Riparte la super rottamazione Opel. A maggio con la super rottamazione Opel Corsa è tua da 13.550 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.098 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAM 7.99, TAI 11.34. Rata finale 10.701,67 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 31 maggio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.550 euro.
4: Vieni a provarlo in tutte le sedi Unicar.
5: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locali nell'Ube Store di Butrio. Tutte le cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con stile e qualità. Ma affrettati, solo per poche settimane. Approfitta subito della grande svendita nell'Ube Store di Butrio. La cucina dei tuoi sogni a prezzi irripetibili.
6: Ora, grazie a Dabbed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
7: Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade il 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
8: All'Esse Lunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Coca-Cola Gusti Assortiti, 8x33 cl, a 3,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
9: Forever Fun, Forever Young. Su Radio Peter Pan

0: Radio Peter Pan hai ascoltato The House Family, il suono house raccontato dai Mr. Alf. Grazie dell'ascolto.
1: Mr. Alf, touch your soul.
2: Peter Pan. What?
3: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 vi premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro.
4: Ascoltate musica che fa sempre bene.
5: Io ascolto Peter Pan perché
6: nostalgia, la notte vola, è una rapina col cuore in gola.
7: Radio Peter Pan.
8: Non c'è altra scelta.
9: Capannina Beach, aperta tutti i giorni per snack o aperitivi in spiaggia e per ballare fronte mare ogni venerdì, sabato e domenica con la musica di Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui nostri social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
10: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
11: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
10: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
11: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
12: Cerchi ispirazione per arredare il tuo spazio all'aperto? Da Vattolo vivi un'esperienza di shopping esclusiva. Arredo, complementi e oggettistica di design anche per il giardino. Aperto dal lunedì a sabato. Vattolo, il nuovo negozio sediarreda.com a Manzano in via Cividale 24.
13: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
14: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locali nell'Ube Store di Butrio. Tutte le cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con stile e qualità. Ma affrettati, solo per poche settimane. Approfitta subito della grande svendita nell'Ube Store di Butrio. La cucina dei tuoi sogni a prezzi irripetibili.
15: Peter Pan Happy Ending. Il sabato alle 7 c'è Happy Ending con Fede e Andrea Ferrara.
16: Forever Fun, Forever Young.
0: Su Radio Peter Pan stai ascoltando The

0: Su Radio Peter Pan hai ascoltato The House Family, il suono house raccontato dai Mr. Alf. Grazie dell'ascolto.
1: Mr. Alf, touch your soul.

0: Tra poco Peter Pan Club Vibes con Fuxi, Thomas Menigazzi e Marco Ferri. Peter Pan Spot.
1: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
2: Capannina Beach, aperta tutti i giorni per snack o aperitivi in spiaggia e per ballare fronte mare ogni venerdì, sabato e domenica con la musica di Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui nostri social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
3: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le Grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Un'esperienza autentica tra storia, scienza e meraviglia. Vieni a vivere la Val Brenta partendo dalle sue origini. Parco delle Grotte di Oliero, la natura ti attende. grottedioliero.it con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027. Azione 139 Veneto, The Land of Venice.
0: In my mind. Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
4: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
5: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 18 maggio acquista Dyson V8 Advanced a 279 euro e hai subito il 20% di sconto sul resto della spesa. In tutti gli ipermercati Carrefour aderenti. Regolamento completo su carrefour.it. Carrefour.
0: Forever Fun, Forever Young.

0: Lab Vibes, il programma che ti porta in discoteca e ti fa ballare le hit dai dance floor di tutto il mondo. Un programma che puoi ascoltare il sabato dalle 20 alle 21 e in replica la domenica dalle 23 alla mezzanotte. Io sono Fuxi, mentre al mixer a selezionare e mixare i pezzi Thomas Menegazzi e Marco Ferri, che sono già pronti con la prima tripletta, composta da Seleda, Jesus Fernandez e Andrea Monta con The Underground, Cruzy con Sunset in San Francisco e Bonten con That's Right.
1: Peter Pan Clap Vibes. Bam, bam, bam, bam. Bump, bump, bump, bump, bump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, laugh.

0: Radio Peter Pan ti sta portando nei top club del mondo, facendoti ascoltare e ballare i suoni di Club Vibes. Io sono Fuxi, mentre Thomas Menegazzi e Marco Ferri sono al mixer, pronti con la prossima doppietta a chiudere la prima parte di questa puntata. Jewel Kid, Derry Romero, What's Happened e Winter con This Is Not James Brown.
1: Peter Pan Club Vibes.

0: la fine della prima parte di Club Vibes su Peter Pan, ma tra poco torniamo a farvi ballare ad ascoltare le hit dai dance floor di tutto il mondo. Stay with us.
1: Peter Pan Club Vibes. Peter Pan.
2: What? Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
5: E ora la sfida finale. Cocktail.
6: Spritz al tramonto.
5: Colazione.
6: Cappuccino vista mare.
5: Estate.
6: Crociera all'inclusive con Costa.
5: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
7: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volumi di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA e messa su strada escluse, INFE e condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
1: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché... Baby, I just might make my baby.
8: Radio Peter Pan.
9: Non c'è altra scelta.
8: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
10: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Peter Pan ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Peter Pan 800 651 651.
11: A maggio, con la super rottamazione Opel, corsa è tua da 13.550 euro, in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.098 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAM 7.99, TAI 11.34, rata finale 10.701,67 euro. Riparti con Opel Corsa da 13.550 euro.
12: Vieni a provarlo in tutte le sedi Unicar. Sound on Monte. Hai tempo fino al 10 maggio. Ultimi giorni per iscriversi gratuitamente al contest per solisti o live band a Montebelluna. Se sei tra i 14 e i 34 anni, avrai l'occasione di esibirti live. Sound on Monte. Cerca info sui social ed iscriviti subito gratuitamente. Media partner Radio Peter Pan.
13: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
14: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.

0: Senso Peter Pan e stai ascoltando i suoni di Club Vibes, il programma che ti porta in discoteca e ti fa ballare le hit dei dance floor di tutto il mondo. Un programma che puoi ascoltare il sabato dalle 20 alle 21 e replica la domenica dalle 23 alla mezzanotte. Io sono Fuxi al mixer a selezionare i pezzi, Thomas Menegazzi e Marco Ferri pronti a ripartire con la prossima tripletta, composta da Deep Swing, 26 in the Music, Fisher con Rain e Sam Welker con Swagger.
1: Peter

0: grazie ad Hubbed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te. Peter Pan Squad.
1: Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade il 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.

0: Ladies and gentlemen, nuovo appuntamento con il programma più elegante di Radio Peter Pan, ormai lo conoscete, è Techno Classic. Buon sabato se state ascoltando la puntata inedita, altrimenti buon pomeriggio, buonasera, buon intrattenimento. Se ci state ascoltando in una delle repliche o in una delle piattaforme streaming dove trovate appunto Techno Classic. Anche oggi selezione dei brani del cacciabombardiere del Navigator, sto parlando di Marco Cordi e Luca Antolini, e alcune delle vostre selezioni personali, cioè sapete che potete richiedere alcuni brani direttamente scrivendo a Techno Classic su Instagram o su Facebook. Partiamo però, bando alle ciance. 2010, Carl Cox, Open Your Eyes. Subito dopo FLG, Amplifier, e a chiudere Sander Van Doorn, Slap My Bitch Up, un disco proprio richiesto da voi. Techno Classic è tornato.
1: Techno Classic con Luca Antolini e Marco Cordi. Open your eyes.

0: Che buon gustai, questa è una canzone che avete richiesto voi, Sander Van Doorn, Slap My Beach Up.
1: 2008, prima invece FLG, Amplifier, e ad aprire Carl Cox, Open Your Eyes.
0: Come sempre, Techno Classic torna e cominciamo con una velocità, diciamo tra virgolette, ridotta,
1: per poi arrivare a 150 bpm con la Hard Style Track.
0: Rimaniamo alla stessa velocità di prima, ovvero 128 bpm, e ripartiamo con Sam Paganini,
1: Rave, Adam Beyer, Leighton Giordani Remix.
0: Il disco più recente di questa puntata di Techno Classic. Subito dopo,
1: Dumek, Vibrancy.
0: E a chiudere, Virus con Heavy.

0: tanto Techno Classic su Radio Peter Pan.
1: Techno Classic.
0: Con Luca Antolini e Marco Cordi. Techno Classic. Perché il classico non si batte. Non si batte. Non si batte. Non si batte. Non si batte. Non si batte.

0: quella che possiamo definire la tranche più recente di Techno Classic, cioè 2018 Virus Heavy, prima 2019 Umek Vibrancy,
1: e la più recente Sam Paganini con Rave nel remix
0: di Adam Beyer e Leighton Giordani 2022.
1: Cosa che non abbiamo ancora detto, se state ascoltando Techno Classic,
0: ben accetta una storia in cui, se vi va, taggate anche tutti i protagonisti del programma, altrimenti taggate semplicemente Radio Peter Pan e Techno Classic. Spargete il verbo, aiutateci a spargere il verbo di Techno Classic.
1: Avanti, ancora più veloce con Darius Ira, subito dopo il cacciabombardiere Marco Cordi con Ash,
0: e a chiudere Alloy Mental con il disco omonimo richiesto proprio da voi. Attention.

0: Yellow in Mental, disco appunto omonimo del 2005, richiesto da voi. Prima invece il cacciabombardiere Marco Cordi con Ash dal 2009 e dal 2000 Darius con Ira. La prima parte di Techno Classic sta già finendo, anche se chiudiamo sempre in bellezza, lo sapete.
1: Lo facciamo alla fine della prima metà e alla fine della puntata.
0: Per chiudere in bellezza a 145 BPM, Show Tech, FTS, It's Hard Style Baby. Stop. I think the whole system.

0: Sport.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
2: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
3: nostalgia, la notte vola, è una rapina col cuore in gola.
4: Radio Peter Pan.
5: Non c'è altra scelta.
6: Hit Universal Fun. Arrivano al Perla di Nova Gorica Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale, le voci storiche di Mattia Bazar. Venerdì 22 maggio alle 22 ti aspetta una serata di grandi successi e musica dal vivo. Procurati il tuo biglietto e punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
7: Svendita straordinaria per rinnovo locali nell'Uve Store di Buttrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Affrettati, solo per poche settimane.
8: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
9: Forever Fun, Forever Young.
10: Techno Classic.
11: Prima parte andata, ragazzi. State ascoltando Techno Classic, il programma più elegante di Radio Peter Pan, con vari sottotitoli. Cioè, quello, il primo che

0: Stai ascoltando, ascoltando Tecnoclassic.
1: Tecnoclassic
0: su Radio Peter Pan.
2: La storia della musica, la storia della musica, la storia
0: selezionata e mixata
2: da Luca Antolini e Marco Cordi. Marco Cordi. Marco Cordi. Marco Cordi. Marco Cordi.

0: Oh my god! You killed Kenny!
1: Surra di

0: amico di Techno Classic, Luca Morris, chiude questa tranche con Beautiful Day. Prima invece Atos con Oh My God e ad aprire Joy Che Ti Conti con Joy Energizer.
1: Rimaniamo stabili alla stessa velocità. Approfitto per ricordarvi però che
0: all'interno di ogni puntata di Techno Classic potete trovare delle canzoni che avete richiesto voi e appunto potete già richiederne per la prossima puntata. Come fare?
1: Scrivere direttamente ai canali ufficiali di Techno Classic, ovvero Instagram Techno Classic e Facebook Techno Classic.
0: Rimaniamo stabili con la velocità a 138 bpm con Autocriminal Express J dal 98.
1: Dal 1999 invece Tatanka con Free Spirit 2
0: e a chiudere dal 2000 Now con Pump.

0: Si chiama Pump questo disco di Now dal 2000.
1: Prima invece Tatanka, altro amico di Techno Classic che ha partecipato anche agli imperatori della techno.
0: Free Spirit 2 e ad aprire Autocriminal con Express J.
1: Siamo nel pieno di Techno Classic, la puntata sta quasi per finire, diciamo come si fa durante le serate, gli ultimi dischi della serata.
0: E quindi aumentiamo ancora la velocità. Andiamo a 140 bpm e lo facciamo con Yves De Reuter, Back to Earth.
1: Subito dopo Binary Finery con 2000.
0: DJ Jamks and Dumont Millennium Mix.
1: E a chiudere, richiesto da voi,
0: come succede anche alle serate,
1: il Navigator Luca Antolini con Heat.

Se vuoi riascoltare questo programma, vai sul sito www.peterpan.it oppure scarica l'app per il tuo smartphone o tablet. Tecno Classic, solo

0: è sceso in cattedra anche il Navigator. Luca Antonini con Hit ha chiuso questa tranche, prima invece Binary Finery con 2000 e ad aprire Easter Eater con Back to Earth. È arrivato il momento, anche per quelli che non l'hanno ancora fatto, di fare una storia su Instagram, perché
1: quale momento migliore se non quello della Hardstyle Track, il disco che ci porta a 150 bpm,
0: che ci fa chiudere in bellezza la puntata di Techno Classic,
1: è di Frontliner e si chiama Outside Spacer del 2010. Inside Side.

0: aver selezionato e mixato queste canzoni per noi.
1: Grazie a voi che in un modo o nell'altro avete fatto una storia, ci avete scritto, avete richiesto una canzone, ci avete fatto i complimenti.
0: È tutto apprezzato, voi che fate parte della famiglia di Tecnoclassic. Torniamo

0: Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
1: Forever Fun, Forever Young. La notte su Peter Pan suona con la

0: Sport. Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
1: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
2: Radio Peter Pan.
3: Non c'è altra scelta.
4: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
5: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.

0: Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste. Peter
1: Pan. Squat. Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: Forever Fun, Forever Young.